fronte all'Acropoli di Atene. E lì decidono di ascoltare Paolo. Gli chiedono che presenti in sintesi la sua dottrina. Paolo inizia con un capolavoro di retorica. La seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli ci riferisce questo discorso mirabile che l'Apostolo Paolo ha tenuto ad Atene, adoperando il metodo della retorica classica, adattandosi alle orecchie, ai gusti, alle abitudini dei suoi interlocutori. Sembra che abbia fatto bene, perché compone un discorso adatto ai greci, e tuttavia è un discorso fallimentare. Non convince i destinatari, non muove una adesione di fede. E forse Luca ha voluto delineare proprio un discorso un po' diverso da quelli a cui Paolo era abituato per sottolineare proprio come un certo tipo di predicazione che vuole adattarsi troppo all'uditorio sia fallimentare, perché non comunica la novità cristiana, ma semplicemente sembra adattarsi al modo comune di pensare. Paolo, parla un linguaggio filosofico, parte da quella espressione che ha visto scritta sull'edicola religiosa. Ho visto, dice con atteggiamento da captatio benevolentiae, che siete in tutto molto religiosi. Ho visto addirittura una scritta che dedica l'altare ad un Dio ignoto. Bene, io sono venuto ad annunciarvi questo Dio che voi non conoscete. È il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, è il Signore del cielo e della terra, ma non abita in templi costruiti da mano d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa. È Lui invece che dà il respiro, che dà la vita, che dà ogni cosa. È una velata polemica contro il culto, pagano, contro i templi e le statue, contro i servizi religiosi che portavano alimenti agli dèi come offerte. Il Dio che io vi annuncio, dice Paolo, è quello che ha creato tutto il mondo, che ha guidato l'umanità e ha messo nel loro cuore il desiderio di ricercare Dio, anche se vanno come ciechi, a tentoni. Eppure questo Dio, ricercato dai vostri filosofi, dice implicitamente, che sono come dei ciechi, è tuttavia molto vicino, è vicino a ciascuno di noi. Infatti in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Sono formule stoiche, possono andare bene a quei filosofi, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto. E fa una citazione dai Fenomena di Arato di Soli, poiché di Lui noi siamo stirpe, noi uomini siamo genos, stirpe di Dio. Ma allora, se noi siamo parenti di Dio, Dio non è fatto d'oro, d'argento, di pietra, non porta l'impronta dell'arte o dell'ingegno umano. Dio è passato sopra secoli di ignoranza. E l'ignoranza è quella dei vostri filosofi, è quella della vostra grande cultura.

0: che tuttavia non è riuscita a trovare Dio. Adesso quel Dio che voi non conoscete decise di colmare la vostra ignoranza e ha stabilito di farsi conoscere da tutti i popoli, perché Dio ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo e lo ha fatto dando prova sicura di un uomo da lui scelto, risuscitandolo dai morti. Sta arrivando ad annunciare Gesù Cristo. È partito da lontano, ha fatto un po' di polemica, ma dolce, velata, ha parlato il linguaggio dei filosofi e dei poeti e arriva ad annunciare la risurrezione di Gesù. Quando parla di risurrezione, lo bloccano e gli dicono: tempo perso, lascia perdere, ti sentiremo un'altra volta. Non capiscono nemmeno di che cosa Paolo stia parlando. Pensano che Anastasis sia il nome di una divinità femminile, è il nome della risurrezione, ma la prendono come una ipostasi orientale insieme ad un'altra divinità di nome Gesù. Il discorso risurrezione dei morti ai filosofi greci non piace per niente. Non perché siano miscredenti, sono ben convinti della immortalità dell'anima, sono eredi di una tradizione platonica, ma credere nell'immortalità dell'anima è cosa diversa dall'annunciare la risurrezione della carne. Paolo sta proponendo un valore del corpo, della umanità concreta. Mentre la tradizione greca è pronta a difendere l'immortalità dell'anima come liberazione dal carcere corporeo, Paolo sta predicando il valore del corpo e della storia umana che nella escatologia, cioè nella fase finale del progetto di Dio, verrà pienamente valorizzata e creata. Non lo ascoltano, interrompono quel discorso e non accettano la sua predicazione. Piccolissimo gruppo di persone resta in qualche modo legato a Paolo, ma il mondo culturale di Atene lo ha qualificato come un ciarlatano. Il narratore degli Atti adopera il termine spermologos, uno che butta parole come un seminatore, ma avanvera, un ciarlatano che si accontenta di sproloqui senza senso. E Paolo deve lasciare la capitale della cultura con un fallimento sulle spalle, che gli pesa ancora di più delle bastonate che ha ricevuto in altre città. E così, all'inizio dell'inverno, arriva a Corinto, poco distante da Atene. È una città costruita sull'istmo, che prende il nome dalla città stessa, e quindi si trova ad avere due porti, uno sull'Egeo e uno sullo Ionio. Ed era il passaggio delle navi per evitare la circumnavigazione del Peloponneso, quella parte meridionale della Grecia con una costa molto frastagliata, piena di scogli che rendevano la navigazione pericolosissima. Per cui era molto più conveniente tirare le navi a riva e attraverso un binario chiamato Diolcos trasportarle da un porto all'altro. Ci voleva una giornata. Quindi immaginate una nave che arriva nel porto orientale, i marinai scaricano la merce su dei carri, la nave viene tirata a riva, ci sono degli operai capaci di queste operazioni che trasportano a forza di braccia la nave lungo l'istmo. La nave quindi viene messa in acqua nell'altro porto, la merce viene ricaricata e la nave può partire. Ci vuole un giorno, due, per fare questa operazione. I marinai nel frattempo hanno una giornata libera. E Corinto si è attrezzata non solo per avere degli operai per trasportare le navi, caricare e scaricare le merci, ma anche per offrire divertimento ai marinai che avevano una giornata libera. Corinto era una città di prostituzione. Erano numerosissimi i locali malfamati che offrivano vino, donne, canti. Offrivano i passatempi per una ricca popolazione proletaria di passaggio, con quattro soldi per godersi la vita. La città di Corinto antica era stata distrutta qualche secolo prima ed era stata ricostruita al tempo di Giulio Cesare. Il grande condottiero aveva pagato i suoi veterani con un pezzo di terra e una casa a Corinto. E molti si erano trasferiti ad abitare a Corinto. Era diventata una città portuale, quindi piena di traffico, luogo ideale per chi aveva del commercio. Vi abitavano ricchi imprenditori del trasporto e una marea di popolo semplice, noi diremmo proletari, che vivevano di lavoro manuale, di espedienti o di divertimenti. In questa città di basso livello culturale e soprattutto morale, Paolo arriva da solo, stanco, deluso. E in un ambiente come quello del porto, con tutte le caratteristiche che facilmente possiamo immaginare, Paolo inizia una predicazione cristiana. È interessante fare il confronto fra la nobile e colta Atene e la popolare ignorante, volgare Corinto. Nonostante questa contraddizione, è proprio a Corinto che il Vangelo mette radici. Fra gli aristocratici, arroganti filosofi di Atene, il Vangelo non ha messo radici. Invece in quell'ambiente malfamato di Corinto trova casa la predicazione evangelica. Ripensando a queste cose mi viene in mente la frase di De André, dall'etame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente. E Atene è un po' l'ambiente del diamante, freddo, che non dà origine a nulla. È la cultura chiusa in se stessa, egocentrica e autoreferenziale. Corinto è un mondo umano, magari corrotto, pieno di peccati, di vizi, di brutte abitudini, senza interessi culturali, ma è un'umanità vera, è un letamaio umano, dove i semi possono produrre dei fiori. E quelle persone, incontrando uno come Paolo, sono maturate, sono cresciute, hanno superato quel basso livello, hanno alzato il livello della loro vita, hanno aderito a Cristo. A Corinto c'è una notevole presenza ebraica e quindi, come di consueto, Paolo comincia dalla sinagoga. Predica in sinagoga e diversi lo accolgono. anche il capo della sinagoga diventa cristiano. Qualcun altro però si oppone. E Paolo allora lascia la sinagoga e cerca alloggio sulla stessa piazza dove c'era la sinagoga. Va ospite in casa di un certo Tizio Giusto. Vedete, nome tipicamente romano. Deve aver avuto un locale a pian terreno che dà in affitto a Paolo, il quale usa questa stanza come punto di incontro. Diventa un ambiente di ritrovo dove propone il Vangelo. Appena arrivato a Corinto, Paolo ha avuto la fortuna di trovare in sinagoga due ricchi giudei che provenivano da Roma, Aquila e sua moglie Prisca, detta familiarmente Priscilla. Erano stati implicati in una questione per cui l'imperatore Claudio aveva allontanato i giudei da Roma. Lo ricorda lo storico romano Svetonio, dicendo che l'imperatore allontanò da Roma i giudei assidue tumultuantes, continuamente in rivolta, impulsore Cresto. È uno dei testi più importanti che nella letteratura latina pagana danno testimonianza della prima predicazione cristiana a Roma. Svetonio non sa nulla del cristianesimo, pensa che sia un tizio presente in Roma di nome Cresto che sobilli delle rivolte. Lui sente dire Cristo. Ma gli sembra strano che si chiami Unto, per cui immagina che si scriva con la eta, la E lunga, che veniva pronunciata I. Quindi è una questione di pronuncia che non viene scritta in modo corretto. Proprio per questo ha un grande valore storico, perché lo storico riporta una notizia senza capire che cosa sta dicendo. Dice che i giudei a Roma, al tempo di Claudio, nell'anno 49, erano continuamente in tumulto a causa di un certo Cresto. Noi leggiamo Cristo, che non è un personaggio presente, ma è una questione. I giudei di Roma nel 49, prima che vi arrivasse Pietro e Paolo, hanno già la notizia di Gesù. Alcuni lo riconoscono come Cristo, altri lo rifiutano e discutono fra di loro. L'imperatore interviene in modo drastico e ne manda via molti, soprattutto quelli più benestanti. Aquila e Priscilla sono vittime di questa espulsione. E allora cambiano sede della loro fabbrica, si trasferiscono a Corinto, un ambiente ideale per il commercio. Hanno una fabbrica di tessuti, di tende. E Paolo di mestiere era tessitore, intrecciava stuoie. Si incontrano in sinagoga e assumono Paolo, gli danno lavoro e ospitalità in casa loro. Chissà se erano già cristiani, sicuramente conoscendo Paolo lo diventano. Nel tempo libero Paolo predica il Vangelo, lavora con le sue mani e si guadagna da mangiare. Nel tempo libero va in quel locale sulla piazza della sinagoga e incontra persone. Incontra la gente di Corinto, quella gente di passaggio, e offre un altro tipo di divertimento. Offre una parola evangelica. Quando arrivano dalla Macedonia Sila e Timoteo, lavorano loro per mantenere il gruppo e Paolo ha tutto il tempo a disposizione per predicare il Vangelo. Si ferma un anno e mezzo. È un record. Fino a questo momento non si era mai fermato tanto in una città. Evidentemente trova che ci sia un popolo numeroso in quella città. E quindi si impegna con grande zelo per l'annuncio del Vangelo. Un anno e mezzo dopo il cambio del governatore, perché Corinto è capitale della Caia, la Grecia meridionale, fa sì che i giudei ne approfittino per accusare Paolo. Ma il procuratore Gallione, proconsole di Acaia, è un saggio, è il fratello del filosofo Seneca. Appena sente l'accusa dei giudei, dice: cari amici, se fossero questioni serie vi ascolterei, ma qui non c'è nessun problema che riguarda Roma, sono questioni vostre, aggiustatevela, io non voglio entrarci. E i giudei se la prendono con Sostene, capo della sinagoga, lo bastonano sulla piazza del mercato, come un incapace che non è stato in grado di condurre un processo. Gallione non si interessa di nulla. Paolo, libero, prende la nave e ritorna ad Antiochia. Termina così il secondo viaggio. Siamo nell'autunno del 52. È concluso un altro momento significativo in cui l'Apostolo ha dato vita a delle nuove, belle comunità cristiane.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei giudei!»
1: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen».
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
1: Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lodicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Vagavano nel deserto, nella steppa. Non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo.
4: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
3: Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire. Li salvò dalla distruzione. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Offrano a lui sacrifici di lode. Narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso, che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma. tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Lo esaltino nell'assemblea del popolo. Lo lodino nel consesso degli anziani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi.
4: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
1: Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile a palude, per la malizia dei suoi abitanti.
3: Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati, ed essi fondarono una città dove abitare.
1: Seminarono campi e piantarono vigne, e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono. Non lasciò diminuire il loro bestiame.
3: Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti, li fece vagare in un deserto senza strade.
1: Ma risollevò il povero dalla miseria, e rese le famiglie numerose come greggi.
3: Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni inimico chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore.
0: La tua fedeltà fino alle nubi, o Signore.
1: Il tuo giudizio come il grande abisso.
0: Dal libro dei Giudici. In quei giorni Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. Allora i capi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento». Dalila dunque disse a Sansone: «Spiegami, da dove proviene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti?» Poiché essa lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato fino alla morte e le aprì tutto il cuore e le disse: «Non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque». Allora Dalila vide che egli le aveva aperto tutto il cuore. Mandò a chiamare i capi dei Filistei e fece dir loro: «Venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il cuore». Allora i capi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro. Essa lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo adatto e gli fece radere le 7 trecce del capo. Egli incominciò a infiacchirsi e la sua forza si ritirò da lui.
5: Allora essa gli gridò: «Sansone, i Filistei ti sono addosso!» Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: «Io ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò!» Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di rame. Egli dovette girare la macina nella prigione. Intanto la capigliatura che gli avevano rasata cominciava a ricrescergli. Ora i capi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio ad Agon, loro dio, per far festa. Dicevano: «Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico». Quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo dio e a dire: «Il nostro dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico, che ci devastava il paese e che ha ucciso tanti dei nostri». Nella gioia del loro cuore dissero: «Chiamate Sansone, perché ci faccia divertire». Fecero quindi uscire Sansone dalla prigione, ed egli si mise a fare giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare fra le colonne. Sansone disse al fanciullo che lo teneva per la mano: «Lasciami pure. Fammi solo toccare le colonne sulle quali posa la casa, così che possa appoggiarmi ad esse». Ora la casa era piena di uomini e di donne. Vi erano tutti i capi dei Filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva giochi. Allora Sansone invocò il Signore e disse: «Signore, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei Filistei per i miei due occhi». Sansone palpò le due colonne di mezzo sulle quali posava la casa. Si appoggiò ad esse, all'una con la destra, all'altra con la sinistra. Sansone disse: «Che io muoia insieme con i Filistei». Si curvò con tutta la forza e la casa rovinò addosso ai capi e a tutto il popolo che vi era dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. I suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Risalirono e lo seppellirono fra Zorea ed Estaol nel sepolcro di Manoach, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni.

0: Fammi giustizia, oh Dio. Difendi la mia causa contro gente infedele.
1: Tu sei la mia fortezza e il mio baluardo.
0: Ricordati di me, Signore. Rendimi forte.
1: Tu sei la mia fortezza e il mio baluardo.
2: Dal Trattato sul Padre Nostro di San Cipriano, Vescovo e Martire. Quale meraviglia, fratelli dilettissimi, se il Padre Nostro è la preghiera che ci ha insegnato Dio. Egli, col suo insegnamento, ha compendiato ogni nostra preghiera in queste parole di salvezza. Questo era già stato predetto tramite il profeta Isaia, quando, pieno di Spirito Santo, aveva parlato della maestà e della misericordia di Dio e della parola che tutto contiene e tutto riassume in chiave di salvezza. Il profeta aveva anche affermato che Dio si sarebbe rivolto a tutta la terra con piccole frasi pregnanti. E in effetti, quando la parola di Dio, cioè nostro Signore Gesù Cristo, venne a tutti gli uomini, e quando radunati insieme i dotti e gli ignoranti, ebbe divulgato a ogni sesso e a ogni età i precetti di salvezza, fece un grande compendio dei suoi precetti, perché la memoria dei discepoli non si affaticasse nella dottrina celeste, ma imparasse subito ciò che era necessario alla semplice fede. Così, insegnando che cosa sia la vita eterna, racchiuse con grande e divina brevità il mistero della vita, dicendo: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico e vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo». Similmente, volendo stralciare dall'insieme della legge e dei profeti i precetti principali e fondamentali, disse: «Ascolta, Israele, il Signore tuo Dio è l'unico Dio». E ancora: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza». Questo è il primo precetto, e il secondo è simile a questo: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». In questi due precetti è racchiusa tutta la legge e i profeti. E di nuovo: «Tutti quei beni che volete che gli uomini facciano a voi, fateli anche voi a loro». Questa è infatti la legge e i profeti. Dio ci ha insegnato a pregare, non soltanto a parole, ma anche con i fatti, pregando e supplicando egli stesso frequentemente e dimostrando, con la testimonianza del suo esempio, che cosa dobbiamo fare anche noi, come sta scritto. Egli poi si ritirò in luoghi deserti e pregò, e ancora salì sul monte a pregare e passò la notte nella preghiera a Dio. Certo, il Signore pregava e intercedeva non per sé. Che cosa infatti deve domandare per sé un innocente? Ma per i nostri peccati. Lo dichiara egli stesso quando dice, rivolto a Pietro: «Ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede». E dopo questo supplica il Padre per tutti, dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola». Grande fu la bontà di Dio per la nostra salvezza, grande la sua misericordia. Egli non si accontentò di redimerci col suo sangue, ma in più volle ancora pregare per noi. E guardate quale fu il suo desiderio mentre pregava: che come il Padre e il Figlio sono una cosa sola, così anche noi rimaniamo nella stessa unità.

0: A te, Signore, innalzo l'anima mia.
1: Dio mio, in te confido e non sarò confuso.
0: Guidami nella tua verità e istruiscimi. Sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato.
1: Dio mio, in te confido e non sarò confuso.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete, dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Terminato il tempo pasquale, dopo le feste della Santissima Trinità e del Corpus Domini, riprende il ciclo del tempo ordinario. L'avevamo interrotto prima dell'inizio della Quaresima con l'ottava domenica. Lo riprendiamo adesso con la dodicesima domenica del tempo ordinario. E quindi da questo momento fino all'inizio del prossimo avvento seguiremo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo. Siamo nell'anno liturgico A che dà la preferenza al primo evangelista. E riprendiamo la lettura poco dopo dove l'avevamo interrotta nel mese di febbraio. Ripartiamo dalla fine del capitolo 10, che nella struttura del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù dà delle indicazioni ai suoi discepoli mandandoli in missione. E l'indicazione che ci viene proposta nel brano liturgico di questa domenica è un incoraggiamento, un invito a non avere paura, che implica però una situazione di difficoltà. Gesù preannuncia ai suoi discepoli che troveranno opposizione e persecuzione, ma la loro vita è al sicuro nelle mani di Dio. Non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di quelli che possono uccidere il corpo, abbiate il timor di Dio, non una paura come terrore del giudice, ma come rispetto d'amore per colui che è il Signore della vita. Abbiate quel timore riverenziale di Dio perché perdendo Lui perdete tutto. Meglio perdere la vita e salvare la fede che perdere tutto nella Geenna. Gesù adopera questo termine un po' strano, era un luogo geografico. A Gerusalemme la valle di Innon, Geinnon, grecizzato in Geenna, era l'immondezzaio di Gerusalemme, dove veniva portata la spazzatura e lì bruciata. Finire nella Geenna vuol dire essere rottamati, buttati nella spazzatura. Non abbiate paura delle difficoltà. Conservate la fede e l'adesione al Signore. Riconoscete il Signore Gesù anche se vi può costare persecuzione, perché altrimenti si incorre in un rischio peggiore di finire anima e corpo nella spazzatura eterna.

dato per la sua fede. Il testo proposto è una delle cosiddette confessioni di Geremia, cioè un lamento con cui il profeta, in un atteggiamento lirico e confidenziale, si rivela davanti al Signore come sofferente, angosciato perché molti lo calunniano, lo perseguitano, si aspettano la sua caduta. Ma nello stesso tempo il profeta riconosce con grande confidenza che il Signore è al suo fianco. Il Signore è un prode valoroso, per cui Geremia è sicuro che saranno gli avversari a vacillare e non riusciranno a prevalere. Arrossiranno di una vergogna eterna quelli che si sono mossi contro di me. E poi chiede al Signore, invocandolo con un tipico titolo della liturgia di Gerusalemme, Signore degli eserciti, che vuol dire Signore delle schiere celesti, di tutti gli ordinamenti, noi potremmo dire meglio Signore dell'universo. Tu che provi il giusto, cioè che conosci il suo cuore, che saggi la sua profonda realtà, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro. La parola vendetta suona male, effettivamente per le nostre orecchie è antipatica e negativa, ci dà un po' fastidio trovarla nella parola di Dio. Sarebbe stato meglio adoperare un altro vocabolo italiano che rende lo stesso concetto e urta meno: rivendicazione. Geremia chiede al Signore che vengano rivendicati i propri diritti, cioè che si faccia giustizia. Signore dell'universo, possa io vedere il tuo intervento di rivendicazione dei miei diritti, perché a te ho affidato la mia causa. Geremia è proposto come un discepolo fedele, nonostante tutto. Non ha paura della persecuzione e affida la propria causa al Signore, lasciando che sia Lui a compiere l'opera. Il Salmo 68, che ci è proposto come responsoriale, contiene un altro lamento di una persona perseguitata che chiede con fiducia l'aiuto del Signore. E noi ripetiamo questo motivo confidenziale: nella tua grande bontà rispondimi, o Dio, mi fido della tua bontà e aspetto la tua risposta. Non ho paura degli uomini, ho il timor di Dio e mi fido di te, Signore. La seconda lettura, nel tempo ordinario, è staccata dalle altre letture. In questo periodo seguiremo la lettera ai Romani. È stata iniziata qualche domenica precedente e adesso proseguiamo per diverse altre domeniche l'ascolto di questo testo fondamentale dell'Apostolo Paolo, un autentico Vangelo, cioè l'annuncio di una salvezza operata da Dio, che giustifica l'empio. Il brano che ci è proposto, tratto dal capitolo 5, è il testo fondativo della dottrina del peccato originale. A causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo. E di conseguenza il peccato ha rovinato l'umanità. La legge è intervenuta, ma non ha riparato al peccato, ha semplicemente rivelato il peccato e quindi ha reso colpevole il peccatore, perché sa
di violare la legge.

legge, ma non dà la soluzione. Il dono di grazia viene attraverso Gesù Cristo. Gesù, nuovo Adamo, con la sua obbedienza capovolge la situazione del primo Adamo disobbediente. Ma l'Apostolo ci tiene a dire che non è semplicemente un passaggio dal negativo al positivo, come se fossero uguali la colpa di Adamo e la grazia di Cristo. L'intervento di Gesù Cristo è infinitamente superiore. La grazia si riversa in modo enormemente abbondante su tutti. È una bella notizia. La grazia è più abbondante del peccato e nonostante la rovina causata dalla disobbedienza, la grazia di Cristo porta una grandissima salvezza. Non abbiate quindi paura.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie.
5: Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica.

0: Mi assista, Signore, la Tua sapienza, sia con me nella fatica.
1: La fedeltà del Signore rimane per sempre.

0: rimane per sempre.
1: Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, nella quale dovete splendere come astri nel mondo.

0: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
0: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
2: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte.

0: tenebre e nell'ombra di morte.
1: Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre e modello di vita cristiana. Per sua intercessione, guidaci sulla via della santità.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella, per sua intercessione rendici discepoli e servitori del figlio tuo.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo, per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
2: Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione, per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza.
0: Guarda la madre del tuo figlio e ascoltaci.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

ora chissà se si stanno spassando. A proposito, tengo una frate che da 15 anni sta disoccupata, che l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi. Voi che date conforto al lavoro, Eminenza, vi bacio.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano, guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché si trovano entrando nel carcere come se vai in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela,
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che ero il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento un entusiasmo che, diciamo così, poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
2: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto giorno.

0: oggi è che dopo quella denuncia agli occhi di tutti quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto che andava nella in America a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arco che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile, per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto per qualche situazione, potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti in sorveglianza.
1: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
0: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va? Ho detto: beh, si va per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ce sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nella riuscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone, così possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice, è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece, che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro. E lui disse, tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo.

0: io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti, per tutta la messa, questo signore, e quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice: guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico: perché? Sa zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede, mi ha detto: di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita, è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
1: una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
0: Ognuno.
1: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
0: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare, cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipanano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
1: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
0: Sì.
1: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
2: Dove ieri mi lasciasti tu.
1: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

Tante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sabato 20 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: la visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, previsto anche l'incontro con la comunità agostiniana. Attesi in Svizzera i referenti di Stati Uniti e Iran, in Libano tregua in vigore, ma l'ONU registra scontri e violazioni dello spazio aereo. Oggi la giornata mondiale del rifugiato, sulle rotte del Mediterraneo meno sbarchi ma più vittime. Le 8, ben trovati da Roberta Barbi. Alle 13 di oggi Papa Leone decollerà dall'eliporto Vaticano per atterrare a Pavia in poco meno di 2 ore. Le visite pastorali del Pontefice, che hanno avuto inizio lo scorso 8 maggio a Pompei e Napoli, si concluderanno il 4 luglio con la tappa a Lampedusa. I dettagli nel servizio della nostra inviata Silvia Giovanrosa.
3: Civile. Date le temperature da bollino rosso, si potranno sfiorare 38 gradi nelle ore di punta, è stata improntata la distribuzione di circa 10.000 bottigliette d'acqua in varie zone della città. Dalle piazze che ospiteranno il Papa sono stati momentaneamente rimossi i dehors, le pedane e gli arredi. Dopo l'arrivo in elicottero al campo da rugby di Cravino, previsto per le 14.45, Leone XIV si recherà al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Poi nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dopo al Duomo con la sosta sul Sagrato per salutare i bambini e la comunità sudamericana. Infine sarà Piazza della Vittoria per l'incontro con la cittadinanza. Seguirà quindi la tappa a Sant'Angelo Lodigiano per venerare il cuore di Santa Francesca Cabrini, madre e patrona dei migranti.
2: E apriamo la pagina internazionale. Diplomazia in campo in Svizzera, dove in giornata sono attesi i referenti di Stati Uniti e Iran per il primo round di colloqui su un potenziale accordo sul nucleare. Da ieri alle 16 tregua in vigore anche in Libano, dove alcune violazioni di Hezbollah e Israele hanno causato almeno 2 morti negli scontri nel sud del paese. Francesco De Remigis.
4: Il presidente americano Donald Trump rivendica di aver spinto l'alleato israeliano ad accettare il cessate il fuoco in Libano, in vigore dalle 15 di ieri, ora italiana, è stato violato più volte per combattimenti nell'area di Nabatie, nel sud del paese dei Cedri. 5 morti negli scontri nel villaggio adiacente di Arab Salim, secondo i media locali, e missione dei caschi blu dell'ONU che registra 52 violazioni dello spazio aereo da parte dell'esercito israeliano. Lo sguardo della Casa Bianca è rivolto soprattutto sull'altro fronte che vede gli USA direttamente coinvolti, lo stretto di Hormuz. Dopo la firma sul memorandum d'intesa, le navi stanno transitando, sono circa 700, secondo Trump, tornato a dire che se non verrà trovato l'accordo definitivo e più strutturato con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo cose che non li renderanno felici. Il cessate il fuoco è un punto positivo, la valutazione del presidente americano che ha inviato Jared Kushner in Svizzera per colloqui con l'Iran, attesi anche Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo il sito Axios ci sarebbe già anche il premier del Qatar.
2: E come avete sentito, è entrata in vigore una fragile tregua in Libano. La fine della guerra nel paese è stata chiesta dall'Iran come precondizione per tenere colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Il presidente americano Trump ha espresso frustrazione per l'insistenza di Israele nel proseguire invece l'offensiva. Per capire meglio cosa prevede l'accordo, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappier, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
5: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
6: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
5: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a un crocevia molto interessante.
2: 5 persone sono rimaste ferite in un raid attribuito alle forze israeliane avvenuto nella serata di ieri nella striscia di Gaza, nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, secondo cui l'attacco ha preso di mira una tenda che dava rifugio a famiglie sfollate. 77.000 persone, tra morti accertate e dispersi, hanno perso la vita dal 1990 ad oggi nel Mar Mediterraneo e nelle altre rotte dell'immigrazione verso l'Europa. Una triste statistica resa nota in occasione dell'odierna giornata mondiale del rifugiato. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes.
7: Un conto è dire migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese. Chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più, chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni, desertificazione e quant'altro, quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma le parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti.
8: Ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Insomma, l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
7: C'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo, che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili.
2: E sono almeno 5 le vittime civili, tra cui un bambino, del raid aereo notturno russo su Kharkiv, in Ucraina, dove un edificio è stato distrutto e dove si presume ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie. Sullo stallo dei negoziati a margine del Consiglio europeo, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha ribadito la vicinanza dell'Europa all'Ucraina e ha detto prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati. Ed è di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
9: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. E questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
10: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
9: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale.

0: Ma per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medi Hospice un premio che si lega alla giornata mondiale del rifugiato che si celebra oggi. Il servizio di Eugenio Murrali.
1: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra. Donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
2: Pronti a salpare.
1: Spiega il cantautore, intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Medi Hospice.
3: Pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione su problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
1: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio. Tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.
0: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora ai colleghi di Sounds Magazine. L'informazione della Radio Vaticana invece torna alle ore 9.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Sole, grande, caldo.
2: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

8:11, amici ascoltatori, benvenuti. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, con me Stefano Sparro e il maestro Luigi Piccardi. Buongiorno a tutti. Penultima trasmissione della stagione su Radio Vaticana. A luglio saremo in versione ridotta, ma saremo ancora per l'estate insieme a voi. È una trasmissione, quella di oggi, molto ricca. Andiamo subito con i brani musicali, poi ci collegheremo con la nostra inviata a Pavia, Silvia Giovanrosa. Oggi il Papa, intorno alle 2 del pomeriggio, all'ora di pranzo, arriverà a Pavia per una visita alla tomba di Sant'Agostino, e non solo, lo scopriremo tra poco con Silvia Giovanrosa. Poi parleremo anche di intelligenza artificiale in relazione a quella che è stata l'enciclica del Papa, e poi parleremo di Medio Oriente con gli aiuti che le Misericordie d'Italia stanno portando in Libano e a Gaza. E allora, Stefano e Luigi, subito un brano musicale, poi daremo la linea al nostro archivio. Dalla voce dei papi avremo la possibilità di riflettere sull'estate, con il fatto che domani intorno alle 10:24 inizia l'estate con il solstizio.

0: Beh, precisiamo, ore 10 e 24 locali, sarebbero le 8 e 24 UTC, quella Universal Time Coordinated. Comunque, iniziamo Brano Caffè, andiamo oggi proprio, è quasi vacanza, come diceva il comandante Collodi, noi siamo già pronti con l'infradito, con l'asciugamano sulle spalle, pronti per andare al mare, quindi brano però questo che non si può proprio dire di no, stiamo parlando di Owner of a Lonely Heart.
1: Qui parliamo di una band prog, ovvero gli Yes, siamo 1983, loro erano abituati appunto a fare brani lunghi, dai gruppi prog dai 5 minuti in su, in questo caso però i produttori li costrinsero, per modo di dire, a dare un taglio più radiofonico al loro brano.
0: E soprattutto
1: la cosa funzionò.
0: Loro non erano convinti, no. Ma Trevor Rabin disse, no, mandatelo in onda e allora noi ce lo ascoltiamo.

0: Allora, brevissimo errata corrige, perché io prima ho citato Trevor Rabin, che in realtà è stato il tecnico che ha registrato la prima traccia.
1: Sì, vabbè, però insomma l'altro era un team che lavorava per gli Yes, insomma,
0: no, ricordiamo... l'altro Trevor era Trevor Horn,
1: che ricordiamo era dei... un grandissimo produttore, cioè i Buggles erano i Trevor Horn.
0: Quindi ecco, insomma,
1: cioè, comunque... video kill da Sergio Star, insomma, tanto ecco, tanto per fare un riferimento, insomma. Poi ricordiamo anche l'uso del sinclaviere, qua chiamo il tecnico a,
0: no, adesso qui andremo troppo alle lunghe, poi vedo già lo sguardo del Collodi che dice
1: sì,
0: no,
1: che dobbiamo, sta, sì,
0: giustamente oggi
1: siamo lanciando precette agli occhi, sì,
0: però
1: sì,
0: magari in un'altra occasione potremo raccontare del sinclaviere e il synth. Allora, invece, Owner of a Lonely Heart, tradotto in italiano, e quindi il senso della canzone.
1: Sì, vabbè, quello significa... il brano aiuta a vivere il presente e non farsi condizionare dal passato, e appunto significa letteralmente essere padroni di se stessi.
0: E quindi ecco, anche a
1: saper... proteggere dalle delusioni degli altri, insomma, il prossimo.
2: 8 e 17, allora andiamo oltre, perché ora diamo la parola ad Amedeo Lo Monaco, che ogni sabato va in archivio, l'importantissimo archivio storico della Radio Vaticana, per ripercorrere con la voce dei papi i momenti importanti del nostro mondo contemporaneo. E allora tutti quanti stiamo sentendo il caldo di queste ore, anzi i prossimi giorni, le previsioni meteo ci dicono che Caronte sarà ancora più presente sull'Italia, con temperature a Roma e in Italia che andranno dai 35 gradi in su, ma il caldo interessa tutta quanta l'Europa, in particolare anche la Francia e la Spagna. E andiamo a parlare dell'estate, perché domani, come abbiamo detto, alle 10:24 farà il suo ingresso nella nostra vita il solstizio d'estate, quindi saremo in piena estate. Domani è il 21 di giugno. E allora andiamo a ascoltare, grazie ad Amedeo Lo Monaco e all'archivio della Radio Vaticana, che cosa hanno detto i papi sull'estate.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Domani, 21 giugno, comincia l'estate. Ascoltiamo allora le voci dei papi proprio su questa parola, la parola estate, partendo dalle riflessioni pronunciate da Papa Paolo VI all'Angelus il 18 giugno 1972 e di seguito le voci di altri pontefici.
4: Comincia l'estate. Comincia il periodo delle vacanze.
3: Paolo VI, Angelus, 18 giugno 1972.
4: Noi le auguriamo a tutti buone e serene e veramente riposanti e ristoratrici, e non solo le forze fisiche, ma altresì per quelle dello spirito. Se davvero le vacanze rallentano le occupazioni ordinarie e rendono disponibile un po' del nostro tempo per attendere a noi stessi, ricordiamoci di Dio, cioè di dare alla pratica religiosa qualche momento di più attenta adesione.

0: Davanti a voi sta promettente, luminosa, feconda l'estate. Prope est estas.
1: Pio XII, discorso ai giovani di Azione Cattolica, 19 marzo 1958.
0: L'estate verrà, diletti figli, verrà ricca di abbondanti raccolti. La terra bagnata di lacrime sorriderà con perle di amore e irrorata col sangue dei martiri farà germogliare i cristiani. Ma Dio, che ha permesso l'oscuro inverno e appronta per il mondo un'estate luminosa, ci impegna tutti a vivere ed operare in un clima di risveglio, in tempo di primavera.
2: Voglia la nostra madre e madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita.
1: Francesco, Angelus, 6 agosto 2017.
2: A lei affidiamo le vacanze di tutti, perché siano serene e proficue, ma soprattutto l'estate di quanti non possono fare le vacanze perché impediti dall'età, da motivi di salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o di altri problemi, affinché sia comunque un tempo di distensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti.

0: auguro a ciascuno di trascorrere un'estate serena e rinfrancante per il corpo e per lo spirito.
1: Giovanni Paolo II, Angelus, 23 luglio 1995.
0: Questo stesso augurio dirigo a quanti si trovano in vacanze, al mare, in montagna e nelle diverse località turistiche. Auspico che il periodo delle ferie sia per tutti un tempo di meritato riposo e di recupero delle energie fisiche e spirituali. Desidero poi non dimenticare chi per vari motivi è dovuto rimanere in città. Penso specialmente agli ammalati, agli anziani, alle persone sole. Ad essi assicuro un particolare ricordo nella preghiera.

0: 8 e 24 Radio Vaticana Sound Magazine, amici ascoltatori, e come detto e ricordato oggi, il Papa a Luna decollerà dall'eliporto dello Stato della Città del Vaticano per arrivare a Cravino, è una località nella zona di Pavia, è un campo di rugby del CUS di Cravino, intorno alle 3:45, alle 14:45. Il Papa sarà accolto dal Vescovo di Pavia, Monsignor Sanguinetti, dal Presidente della Regione Lombardia, l'Onorevole Fontana, dal Prefetto di Pavia, dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, e partirà immediatamente, una volta a terra, in auto per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, conosciuto come CNAO. È la prima tappa del viaggio, intorno alle 3 del pomeriggio di oggi. Naturalmente noi saremo in Radio Cronaca a partire dalle 15:02 qui sulla Radio Vaticana, ma noi, grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, qui a Roma abbiamo la collaborazione tecnica di Damiano Caprio, andiamo a Pavia, dove abbiamo la nostra inviata Silvia Giovarrosa. Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: E allora, come il dice, clima?
1: Sì. Ah, il clima, diciamo che Pavia in questo momento vive un'atmosfera sospesa, attende il Papa, ma c'è un maggiore silenzio, una maggiore tensione rispetto invece all'atmosfera che abbiamo respirato ieri pomeriggio, in cui le strade pullulavano di persone, di uomini della sicurezza, di quanti continuavano a sistemare le strade, le piazze lungo le quali passerà il Santo Padre. Abbiamo fatto diverse visite nel corso della nostra giornata, abbiamo potuto anche respirare un po' quello che era l'emozione dei cittadini per l'arrivo del Papa, che non vedevano appunto il pontefice nella loro città dal 2007, quando ci fu appunto la visita di Benedetto XVI. Ci sono le persone che abbiamo incontrato che hanno l'affaccio direttamente sui luoghi in cui passerà il Santo Padre, tutti si sono registrati alle autorità, si sono procurati delle bandierine bianche e gialle in segno di festa, ci hanno appunto detto che vedranno dal balcone delle loro case. Pavia è una piccola città, potrebbe essere paragonabile a un quartiere di Roma, una struttura decisamente medievale, le vie sono strette, quindi gli affacci sono immediati, sulle piazze e sulle vie potranno vedere queste persone il Santo Padre direttamente da vicino. Inoltre ci diceva il personale della diocesi che secondo i loro numeri, ovviamente è tutto da definire, avremo contezza di quante persone parteciperanno agli eventi, sono previste almeno 5.000 persone. 5.000 persone che verranno dislocate in orari molto anticipati nei vari luoghi in cui passerà Papa Leone. La protezione civile si è subito messa in moto, anche e soprattutto per il gran caldo. Qui a Pavia sono previsti circa 38 gradi. Nelle ore di punta verranno distribuite migliaia di bottigliette in diversi punti della città, e vi dicevo, ieri c'era un'attesa quasi frenetica.
0: Bene.
1: Si portavano.
0: Silvia, sì. Ti interrompo, abbi pazienza, sì. Perché ci, prego, sono due aspetti che io vorrei chiederti, e il primo, e tu ci sei stata e ci sembra importante parlarne, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Ecco, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, il Centro di Adroterapia Oncologica è un centro che si trova poco fuori Pavia, insomma pochi chilometri dal centro. L'adroterapia è una terapia che utilizza l'energia atomica per produrre dei raggi che sono molto più potenti dei raggi X convenzionali e hanno la capacità di andare a colpire la massa tumorale in maniera più netta, più precisa, senza lasciare danni agli organi vicini alla massa tumorale, che potrebbero invece essere danneggiati dalle altre terapie. Sostanzialmente l'adroterapia è una forma avanzata di radioterapia che utilizza questi fasci di particelle, protoni e ioni carbonio, detti adroni, per questo adroterapia. E lì al CNA ovviamente si curano pazienti di tutte le età, bambini, giovani adulti, gente più grande. Il Santo Padre oggi incontrerà lì il personale medico e alcuni pazienti pediatrici con i loro genitori.
0: Altra tappa importante, chiudiamo questo primo collegamento, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove il Papa incontrerà la comunità agostiniana. Tra l'altro ci sarà il priore generale, il priore provinciale e il priore del convento di Pavia e naturalmente il priore generale di tutti gli agostiniani, e lì ci sarà la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino.
1: Sì, è così Luca, ieri la Basilica, quando appunto abbiamo avuto il piacere di ammirarla in fase di allestimento, era tutta quanta decorata con fiori bianchi e gialli, avevano steso il tappeto rosso, il Santo Padre vivrà lì un momento di comunione con i suoi fratelli agostiniani, abbiamo il priore Gianfranco Casagrande lì appunto proprio nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, lì c'è una splendida arca che è questo monumento in marmo veramente meraviglioso che si staglia sopra l'altare, all'interno del quale riposano le spoglie, le ossa di Sant'Agostino da 1300 anni e queste spoglie sono contenute all'interno di una cassetta di metallo che per l'occasione verrà aperta. All'interno di questa cassetta di metallo vi è un'altra urna di vetro che per l'occasione verrà tirata fuori e le spoglie saranno possibili. Sarà possibile vedere le spoglie del padre della chiesa proprio in basilica e abbiamo avuto modo anche in questa occasione di parlare con i padri agostiniani che veramente attendono Leone XIV sì come pontefice ma anche come fratello, come amico.
0: Grazie Silvia, noi torneremo con te per un nuovo flash, un aggiornamento da Pavia intorno alle 9:15 all'interno della nostra rassegna stampa. Grazie per il momento a Silvia Giovanrosa, inviata Radio Vaticana a Pavia, e grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Giorgi che si trova anch'esso a Pavia. Grazie, a tra poco Silvia.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Torniamo a Roma da Pavia, sono le 8:31, Stefano Sparro e Luigi Picardi, un po' di musica e poi andremo a parlare della girandola dei Santi Pietro e Paolo, cioè i copatroni di Roma. La festa sarà il 29 di giugno.
2: Bene, allora, tanto per...
3: Pronto? Eccoci qua, sì, ci siamo in onda. Dicevamo, allora, per appunto accogliere l'invito che ci ha fatto Filomena, insomma non si può lasciar cadere così, con una voce poi di Wigo.
0: Ti interrompo perché, scusami, visto che hai citato Filomena, 335 12 43 722, pensiamo di ricordare anche Paolo, Annunzio, Michela, Patrizio, Simonetta che ci scrive da Rieti, ci salutano, ci ringraziano, fanno i complimenti per il programma e ci buoni, dicono che c'è una scelta musicale molto buona.
3: Noi si fa come sempre, si fa quello che si può, accogliamo appunto i suggerimenti dei nostri ascoltatori che ne sanno anche più di noi e quindi siamo andati a ripescare un altro classicissimo, caro maestro.
4: Sì, Always Love You, Whitney Houston, ma in realtà è una cover di un brano di Dolly Parton del 73.
3: Quindi, però come spesso accade nella musica, sono più conosciute le cover che i brani originali.
4: Insomma, sì.
3: E allora lo dedichiamo a Filomena, ma ce lo dedichiamo a tutti, lo dedichiamo anche al nostro Marco Bellizzi che ci ha raggiunto.
5: Grazie,
3: buongiorno.
5: Grazie, buongiorno.
3: Anche perché una voce come quella di Whitney Houston, insomma, non si può proprio dire di
5: che
3: no.
5: Bello, grazie.
3: I will always love you. E...

0: Bene, allora altro piccolo aneddoto, perché questo, ricordiamolo, è tratto anche dal film, è stata anche parte della colonna sonora del film The Bodyguard con Kevin Costner. E quando venne chiesto a Kevin Costner un brano da scegliere, insomma, da utilizzare per questo film, lui che era anche il protagonista di Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, non trovò altro che dire: riprendiamo quel brano di Dolly Parton perché è adatto a quello che è la voce di Whitney Houston. E Kevin Costner ha avuto ragione, decisamente.
1: Bene, sono le 8:37, naturalmente ancora un saluto caloroso al nostro Marco Bellizzi, osservatore romano. Apriamo la pagina di Roma, perché la tua rubrica tratta proprio di Roma, Cronache Romane, ogni sabato sull'edizione dell'Osservatore Romano. E parlando di Roma, Marco, noi siamo in collegamento con Giuseppe Passeri, architetto, artigiano, presepista, ideatore, progettista della rievocazione storica della Girandola. Noi ci portiamo avanti al 29 di giugno, che è la festa dei copatroni di Roma, Pietro e Paolo. Giuseppe Passeri, buongiorno, benvenuto sulla Radio Vaticana.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie.
1: La Girandola di Castel Sant'Angelo è, potremmo definirlo, uno storico spettacolo pirotecnico di Roma che si tiene appunto il 29 di giugno per i santi patroni Pietro e Paolo. Sono fuochi artificiali, un'idea del, se non vado errato, Passeri, del 1500, sì, più o meno, sì, a cui hanno collaborato artisti come Michelangelo e lo stesso Bernini. E qui naturalmente, sì, rientriamo ampiamente in ambito Vaticano. Passeri.
2: Sì, sì, infatti c'è la Girandola, in sostanza è legata a doppio filo alla storia di Roma e alla sua fede. Nasce per ricordare il miracolo del 590 d.C., quando Papa Gregorio Magno, guidando una processione con l'icona della Salus Populi Romani, attribuita proprio a San Luca e custodita oggi a Santa Maria Maggiore, vide l'arcangelo Michele sul tetto dell'allora mausoleo di Adriano. Lo vide tutta la popolazione, lo vide insieme al Papa.
1: Scusi, Passeri, mausoleo che oggi è Castel Sant'Angelo.
2: Sì, esatto, oggi si chiama Castel Sant'Angelo proprio per questo miracolo, perché lo videro nell'atto di rinfoderare la spada avvolto da un'immensa luce. E in quel momento la peste che aveva decimato il popolo di Roma cessò, non si registrò più un caso di peste in tutta Roma. La Girandola nasce per celebrare questa luce che squarciò il buio della malattia. Parliamo di un meccanismo pirotecnico unico al mondo e un'architettura di fuoco a cui hanno lavorato geni come Michelangelo, Bernini, Vespignani. La sua forza è stata tale da superare 500 anni di storia, perché praticamente è nata nel 1492, è stata eseguita ininterrottamente, sfidando guerre, assedi e cambi di governo, continuando a incantare il mondo intero con la sua maestosità espressiva. Noi quest'anno l'emozione è doppia, perché in occasione degli 800 anni della salita al cielo di San Francesco abbiamo voluto unire la maestosità della Girandola alla poesia del Cantico delle Creature, tradurre cioè le lodi a Frate Fuoco, Sora Luna e a tutto il creato in coreografie pirotecniche. Certo che questo ha richiesto mesi di lavoro intensissimo. Dietro la meraviglia visiva c'è una complessità tecnica enorme. Stiamo utilizzando centraline e programmi informatici sofisticatissimi che richiedono una concentrazione millimetrica, e io, grazie alla mia esperienza informatica, sono riuscito a portare a termine. Anche dal punto di vista chimico, le miscele che abbiamo studiato sono complesse e ricercate. Pensate appositamente, ne abbiamo studiate proprio per ricreare queste sfumature, questi colori cromatici dell'epoca, per restituire quella stessa luce che vedevano i romani dei secoli scorsi. In fondo, cioè, se andiamo a vedere quest'anno la Girandola, non sarà solo un gioco di luci, ma una preghiera che sale nel cielo. attraverso la tecnologia moderna, vogliamo ridare voce a quel frate fuoco di cui parlava San Francesco, un fuoco che, scriveva il santo, è bello, giocondo, robusto e forte. E speriamo di riuscire nell'intento.
1: Giuseppe Passeri, grazie per questa anticipazione della Girandola, quindi appuntamento alle 21:30 del 29 giugno, quindi
2: del 29 giugno, sì.
1: Tra una settimana più o meno, per la festa dei patroni di Roma, Pietro e Paolo. Tra l'altro, noi questo collegamento lo stiamo facendo da un laboratorio dove lei sta lavorando proprio alla composizione dei fuochi artificiali.
2: Sì, lo stiamo facendo proprio io attualmente sono alla parte un po' più complessa e delicata, che è quella informatica, cioè stiamo ultimando tutti i preparativi tecnici informatici, perché come detto è un fuoco d'artificio molto tecnologico, e un tempo si lavorava a mano, ma adesso diciamo abbiamo diviso il lavoro in chi prepara tecnicamente le miscele e chi poi deve sviluppare la complessa sequenza di scene e quadri pirotecnici, ma queste si fanno solo e unicamente con dei programmi, con delle centraline sofisticate. Io sono proprio ormai specializzato in questo.
1: Ecco, per chiudere, Passeri, c'è Alberto che al 335 12 43 722, il nostro WhatsApp, ci chiede qual è la posizione migliore a Roma intorno a Castel Sant'Angelo per vedere il 29 giugno sera i fuochi artificiali della Girandola.
2: Ma sono praticamente tutto il lungo Tevere d'Ordinona, e c'è anche il ponte di Castel Sant'Angelo, ponte, e quell'altro ponte che sta a sinistra guardando Castel Sant'Angelo con una bella visuale, ma anche dal Gianicolo c'è una bella postazione da poter vedere, cioè ci sono molte situazioni, ma rimane sempre il migliore lungotevere Tordinona, le sue banchine, e invitiamo tutti a guardare verso Castel Sant'Angelo per riscoprire in quelle scintille la meraviglia del creato e lo stesso messaggio di speranza che ha illuminato Roma secoli fa.
1: Grazie. Prego, prego, finisca Passeri.
2: No, dicevo solo che il mio è un invito a sollevare lo sguardo verso l'alto, perché credo che oggi abbiamo tutti bisogno di una luce, come allora, che scacci il buio di questo momento e ci faccia tornare a sperare. Ecco, solo questo.
1: Grazie, grazie architetto Passeri. Appuntamento quindi il 29 davanti a Castel Sant'Angelo per la Girandola e per la festa dei patroni di Roma. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi tutti e buona giornata e buona visione della Girandola. Grazie.
1: Grazie a Giuseppe Passeri. Noi torniamo in studio. Marco Bellizzi, allora parliamo di Roma, quindi parliamo di cronache romane.
3: Sì, è sempre bello sentire appunto queste voci anche romane, no? Si sente un po' dall'accento, e che ci parlano di una Roma antica, insomma, una Roma sempre stretta attorno a... ovviamente alla sua vocazione religiosa, di accoglienza e di pace, insomma uno spettacolo meraviglioso, ma molto colpito il fatto che si sia cercato di riprodurre gli stessi colori che vedevano insomma i romani, i cittadini romani secoli fa, insomma, quindi è una cosa veramente emozionante di cui bisogna ringraziare queste persone che si dedicano con questa passione, insomma, a questa rievocazione. Per quanto riguarda cronache romane, noi come sempre parliamo, raccontiamo un po' la città, soprattutto la raccontiamo nel suo cammino verso il futuro, perché Roma è una città che ovviamente, come dire, la sua carta d'identità è quella del suo ricchissimo passato, ma è un passato che facciamo rivivere, perché Roma ha un patrimonio inestimabile, molte volte sconosciuto, che bisogna, come dire, che già vive per suo conto, insomma, si vivifica e rende la città per questo unica al mondo. E parlando di futuro, abbiamo il nostro urbanista Panizza, che intanto è andato molto avanti, insomma, con, come dire, con la visione, e già si proietta verso il giubileo del 2033, quindi stabilendo un po', come dire, una strada, ecco, suggerendo ovviamente con molta umiltà quale strada insomma seguire anche per fare il bene della città, sempre tenendo conto del passato, non ultimo quello del recentissimo giubileo appena concluso, che insomma ha avuto degli aspetti positivi per la città. Quindi un profilo, uno sguardo così da urbanista rispetto a questo ulteriore traguardo del 2033. Accanto a questo noi parliamo sempre comunque anche della società, della comunità, e anche di quella di chi magari ha sbagliato nella vita e che ha diritto ad una seconda chance, quindi in questo caso delle detenute di Re Bibbia, che sono state protagoniste anche di un percorso di recupero, insomma, che le ha rese abili come pastificatrici, quindi insomma una bella storia anche questa che narriamo, così come tante altre belle storie legate appunto al fatto che, come dicevo prima, la cultura romana, il patrimonio romano è sempre vivo e vivificato. E allora parliamo per esempio di un'iniziativa molto bella che è ancora in corso fino a luglio al Museo Etrusco di Valle Giulia, dove si sono presi alcuni reperti che sono così chiusi in depositi perché del museo, perché non è accessibile, e un fotografo Gemelli, molto famoso, un fotografo di moda, ha accostato questi reperti e delle fotografie di moda, insomma, alla sua personale interpretazione della foto, insomma, dell'immagine, e ha creato insomma un percorso a cui i romani possono assistere, non solo i romani, ovviamente anche i turisti e i pellegrini, che appunto mostra come l'antichità può convivere con quella che è un'icona dell'assoluto e della modernità, cioè la moda, insomma, no? la rivista paginata, un esperimento interessante, dimostrazione del fatto che Roma è una città che è sempre comunque proiettata al futuro.
1: E allora, Marco Bellizzi, andiamo a vedere quello che oggi è il tuo giornale, l'Osservatore Romano. C'è il tema dei colloqui in Svizzera, quindi il tema dei rapporti tra Iran e Stati Uniti, in salita la via dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Questa è l'interpretazione che dà l'Osservatore Romano, in salita i colloqui.
3: Sì, come diciamo sempre, la diplomazia è una strada tortuosa, a volte, come dire, circolare, insomma, si torna un po' al punto di partenza. L'importante è che si salga sempre, appunto, in salita, ma insomma l'importante è che si arrivi alla cima, e ovviamente tutte queste difficoltà poi a livello di politica internazionale si ripercuotono anche, come abbiamo visto, come dire, in alcune esternazioni, no? Di cui abbiamo letto e ascoltato di recente, riguardanti ovviamente il Presidente degli Stati Uniti e le sue appunto dichiarazioni in merito all'Europa e ai leader europei, quello italiano compreso.
1: E tra l'altro il tema che presenta l'Osservatore Romano oggi è quello che riguarda ancora i migranti. Il titolo è: in cerca di un luogo sicuro, milioni di persone tra rifugiati e sfollati in fuga dalle guerre o costretti a rimpatri forzati vivono nella precarietà e necessitano di protezione internazionale. Ora, il tema dei migranti è un tema che negli ultimi tempi è diventato un tema estremamente politico e spesso viene tirato da una parte a destra, da una parte a sinistra, e spesso le vittime veramente sono i migranti, che hanno tutt'altro che ragioni politiche per lasciare i loro paesi. Tra l'altro ricordiamo che il Papa nei prossimi giorni, oggi è a Pavia, ma la prossima settimana sarà tra l'altro a Lampedusa, che è uno snodo importante per quanto riguarda il Mediterraneo per l'arrivo dei migranti. Ed è un tema sui quali purtroppo oggi l'opinione pubblica è estremamente divisa.
3: Sì, intanto ricordiamo che il Papa incontrerà anche la comunità, no, dei sudamericana lì a Pavia, quindi insomma sempre un occhio attento alla necessità appunto di queste nuove comunità che vivono in Italia e che vanno appunto rispettate, come ha detto anche recentissimamente Papa Leone. Insomma, si tratta di persone, bisogna sempre tenere a mente questo, perché quando poi parliamo di migranti abbiamo come un'immagine così, come dire, quasi inumana, no? Come se si tratti veramente di numeri o di immagini, di video che vediamo, come se dietro queste immagini non ci sia carne e sangue, insomma, e lacrime, soprattutto in molti casi. E quindi, ed è vero, hai ragione, che è un tema che è diventato politico, perché lo hanno fatto diventare politico, e soprattutto chi appunto fa leva sulla paura e sull'egoismo per, come dire, riportare via, usiamo questo termine per non ripetere slogan politici che conosciamo, ma riportare indietro queste persone, ovviamente bisogna, come dire, tenere i nervi saldi e discernere, capire quali sono le esigenze degli uni e degli altri, e sempre nell'ottica di, come dire, rispettare la dignità di ogni persona e i diritti di tutti.
1: E su questo avremo modo poi di parlarne anche più avanti. Ancora alcuni temi. Il Papa a luglio sarà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, ma anche di attività. E a Castel Gandolfo c'è il borgo Laudato Si, che il Papa diciamo apprezza in maniera, lo ha sottolineato più volte, anche per il tipo di produzione che viene fatto. Ecco, il borgo Laudato Si unisce un po' una sorta di conoscenza locale rispetto a una responsabilità globale, è il titolo che fa oggi anche l'Osservatore Romano.
3: Beh sì, perché insomma noi ricordiamo, ovviamente lo abbiamo sempre fatto nel corso di questi anni, lo ripetiamo ancora una volta, le parole, il monito di Papa Francesco, tutto è connesso, no? Quindi quello che noi facciamo in piccolo a casa nostra si ripercuote inevitabilmente anche sull'intero pianeta, e quindi il Borgo Laudato Si è un po', come dire, l'emblema di questa considerazione, insomma il simbolo di questa considerazione. È un luogo veramente suggestivo, dove tutto è, come dire, ideato per la realizzazione di un mondo possibile, perché non è un'utopia, è un mondo assolutamente possibile, si può fare, si può produrre a chilometri zero, si può produrre senza inquinare, si può creare lavoro, occupazione, un circolo virtuoso. Il Borgo Laudato Si ne è la dimostrazione, lo sta facendo con i suoi numeri, ma che sono numeri importanti poi al di là delle dimensioni proprio fisiche, ma sono veramente la dimostrazione che un laboratorio in piccolo, quando si fanno gli esperimenti, no, Luca, si lavora su piccole cose, no, nei laboratori, ma poi queste diventano grandi una volta portate nel mondo. Il Borgo Laudato Si credo che sia un esempio di questo genere.
1: Ultima domanda, poi dopo le notizie flash delle 9 avremo anche la poesia che concluderà la nostra mattinata con Marco Bellizzi, e saluto anche tra l'altro Francesco De Remigis, che ci ha raggiunto qui in studio a Roma per la rassegna stampa che ci sarà dopo le 9, anche con un altro ospite. Parleremo tra l'altro della magnifica Humanitas, l'enciclica sull'intelligenza artificiale di Papa Leone XIV. Ma parlando di Roma, Roma è una città universale. Quando noi andiamo a parlare anche di cronaca locale di Roma, affrontiamo una città che ha una dimensione universale. Roma è la diocesi del Papa, quindi insomma è difficile rinchiudere Roma in un ambito locale, però il territorio ha la sua importanza. Arrivano i turisti a Roma, c'è una analisi anche delle istituzioni romane che parlano di arrivi in aumento all'aeroporto di Fiumicino e quindi anche di turisti in aumento a Roma, ma a Roma c'è un problema che puntualmente si presenta tutta l'estate, che è quello dell'allargamento spesso non troppo legale dei dehors, dei ristoranti, dei bar sui marciapiedi, che talvolta impediscono anche il passaggio ad esempio dei soccorsi, penso alle ambulanze, ai vigili del fuoco, alle macchine di servizio della polizia e dei carabinieri. Il Comune di Roma sta cercando di intervenire per regolarizzare un tema che però va avanti ormai da anni, io non vorrei dire da decenni a Roma, dove ogni tanto un tavolino in più significa un guadagno in più per un bar o un ristorante.
3: Sì, beh, quello dei dehors per la verità è un fenomeno che è esploso con il Covid, no? Lo ricordiamo, la necessità di mettere i tavolini fuori per consentire all'attività commerciale di proseguire appunto senza troppi danni economici. Sì, erano situazioni veramente drammatiche in quel momento, anche dal punto di vista economico, per molti esercizi che non a caso poi hanno chiuso in quell'anno, in quel periodo insomma di lockdown, e quindi è nato essenzialmente in quel momento. Il tema è che è appunto, come hai detto giustamente tu, un tema anche di sicurezza oltre che di decoro appunto della città, ma è anche un tema economico, perché poi questi dehors che costituiscono una occupazione del suolo pubblico, e come tutti sappiamo, quando noi andiamo ad occupare il suolo pubblico anche per le nostre necessità, magari per aprire un piccolo cantiere nelle nostre abitazioni, paghiamo una tassa, no? Ecco, pare che questa tassa, insomma, non la paghino tutti, o comunque chi la paga ne paga in misura veramente irrisoria. E insomma, è una città che ha, come dire, molte esigenze, insomma, questo stride un po', ma soprattutto per quanto ci riguarda, ovviamente, è importante il tema economico, ma è importante anche quello della sicurezza, assolutamente. Ma credo che questo sia facilmente risolvibile, perché laddove si verifica un restringimento della carreggiata, delle strade, delle vie d'accesso, insomma, mi sembra abbastanza semplice intervenire. Credo, insomma, che questo sia un tema che possa essere affrontato con efficacia dalle autorità.
1: Francesco De Remigi, sta a chiudere perché abbiamo il flash delle 9 del notiziario, ma io penso anche a una carrozzina di un disabile che ha il marciapiede ostruito dai tavolini di un bar o di un ristorante.
4: Uno degli elementi che abbiamo riscontrato di più, quello dell'ostruzione al passaggio, soprattutto di chi ha una disabilità. Roma è una città che ogni giorno vede affrontare questa problematica e non sempre con modi che la risolvono. Questo nuovo regolamento da aprile ha concesso di fatto un anno di tempo per l'adeguamento, e forse un elemento che può aiutare a convivere con questa problematica che hai sollevato tu, Luca, e rinnovo il buongiorno a te e agli ascoltatori, è quella di aver diviso Roma in 3 zone per quanto riguarda Edeor. Quella del centro storico, patrimonio UNESCO, dovrebbe, almeno sulla carta, essere un po' più protetta e dunque anche i passaggi alquanto più aperti.
1: Ecco, c'è Giuseppe che ci scrive al 335 12 43 722 che ci dice: io spesso non riesco a camminare con la carrozzina nel centro storico di Roma. Ecco, vedete, questi temi che sembrano apparentemente locali non lo sono e hanno una valenza di rispetto della dignità delle persone rispetto al facile guadagno che certamente noi vogliamo ancora una volta portare all'attenzione della riflessione degli ascoltatori e di chi a livello di istituzioni anche locali ha il compito poi di organizzare e di regolarizzare tutto questo. Grazie Giuseppe per il tuo intervento sulla Radio Vaticana.
4: Sì Luca, ricordiamo soltanto che è stato un elemento, quello di Edeor, collegato al periodo Covid, ma importato dalla Francia e da Parigi, dove le regole sono ben più restrittive e i passaggi più tutelati. Roma su questo ha ancora da imparare, forse.
1: 8:58, linea tra poco alla regia, le notizie flash della Radio Vaticana. Marco, anticipiamo la poesia che ci sarà subito dopo le previsioni del tempo.
5: La volpe antimilitarista. Trilussa.

0: Le 9 Roberta Barbi in studio, diplomazia in campo in Svizzera, dove oggi si svolgerà il primo round di colloqui per un potenziale accordo sul nucleare tra USA e Iran. È già arrivato uno degli inviati americani, Kushner, l'altro Witkoff è in viaggio. Tregua in vigore in Libano tra Israele e Hezbollah, ma sono continue le violazioni, almeno 5 morti si contano nei raid israeliani sul sud del paese. L'appello dell'ONU, il popolo libanese ha bisogno della pace. E le autorità di Santo Domingo hanno confermato la morte di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dopo aver evacuato la propria stanza in hotel. Il presidente boliviano Paz ha dichiarato lo stato di emergenza dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali in Bolivia. La decisione arriva poche ore dopo la firma di un accordo con il principale sindacato del paese, la COB, che ha annunciato la revoca delle misure di pressione. Ed è tutto, l'informazione della Radio Vaticana, torna alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

9.02. Allora, come promesso, adesso creiamo l'atmosfera ormai che è un classico. Ecco, a beneficio dei nostri ascoltatori, ricordiamo che il brano che accompagna Marco tutti i sabati è di Ottorino Respighi e sono I Pini di Roma, nello specifico I Pini del Gianicolo. Quindi rimaniamo sempre in zona. E allora, abbiamo detto tutto. Damiano, vai!

0: La volpe antimilitarista. Un capone diceva: stamattina che ho veduto passare i bersaglieri mi è venuta la pelle de gallina. Quanti figli de madre ci avevano cuciti sul cappello, ma basti a dire che in testa a un colonnello ci ho rivisto le penne de mio padre, ci ho rivisto la coda d'un fratello.
1: È una vera barbaria, strillò la volpe rivoluzionaria. Bisogna cominciare l'agitazione per abolire l'esercito in maniera de butta giù qualunque sia barriera fra nazione e nazione. Alza la voce tu che c'hai coraggio. Se te decidi a demolire il riparo che t'hanno messo intorno al gallinaro, all'occasione te proteggerò. Appena trovò libero il passaggio, la volpe c'entrò subito e si intenne che il povero cappone organizzato morì ammazzato, ma salvò le penne.

0: E allora è una poesia, come sempre, antimilitarista, ma con l'ironia, il sarcasmo e l'autoironia tipica appunto romanesca di questa poesia del Trilussa, che fa vedere come c'è sempre, anche quando si parla con buone intenzioni, qualcuno che se invece ce ne approfitta facendo finta di appoggiare le nostre buone intenzioni e poi invece magari cercando di lucrare sopra, in questo caso una buona mangiata di cappone.
1: Bene, allora abbiamo detto.
0: Ringraziamo sempre il nostro Alessandro De Carolis, che sceglie queste poesie di Trilussa e poi le spiega con grande anche abilità. E quindi invito anche a leggere il commento di Alessandro
2: sull'Osservatore Romano.
0: Sull'Osservatore Romano.
2: Grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Un brano e poi ospite, rassegna stampa. Parleremo dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas.
1: E allora, estate, e quindi il primo nome che ci è venuto in mente, caro maestro, è stato i Beach Boys. Non poteva insomma essere altrimenti. L'album All Summer Long, tutta la lunga estate.
3: 1964, ricordiamo.
1: E il brano?
3: I Get Around.

0: questi suoni anni 60 non possono che richiamare la spiaggia.
1: Brian Wilson, ricordiamo.
2: 9.07, allora cambiamo argomento, ma a proposito di spiaggia, noi vi invitiamo, amici ascoltatori, anche in spiaggia ma anche in montagna o a casa in questa estate che inizierà domani con il solstizio d'estate alle 10.24 del mattino, di andare a leggere la enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. La trovate un po' ovunque nelle librerie. È la Magnifica Humanitas, è stata pubblicata il 15 maggio di quest'anno e il documento si concentra sulla custodia della dignità umana nell'era contemporanea digitale dell'intelligenza artificiale. Noi ne parliamo con l'ingegner Valentina Ravenni. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere sulla Radio Vaticana. Lei, ingegner Ravenni, è docente, dirigente, consulente della governance dell'intelligenza artificiale, si occupa di innovazione e trasformazione digitale, è responsabile della commissione Donne 4.0.

0: a disarmare l'intelligenza artificiale con la natura stessa dell'anima dell'intelligenza artificiale, che sono gli algoritmi, poi.
1: Allora sì, credo che Papa Leone XIV faccia un riferimento molto costante per quanto riguarda il disarmo, non tanto dell'intelligenza artificiale quanto il disarmare il modo in cui scegliamo di utilizzare questa tecnologia. Il problema infatti non è l'algoritmo in sé e quindi anche tutti quei modelli che poi stanno alla base dello sviluppo di tale tecnologia, facciamo riferimento a quello che è il concetto di complessità tecnica che sta dietro proprio all'intelligenza artificiale. Quindi il problema nasce proprio dalla gestione di questa complessità, senza, diciamo, prendersi un alibi nel rinunciare a quello che è la responsabilità umana. E questo è un concetto fondamentale che viene richiamato spesso all'interno dell'enciclica. Quindi nessuna organizzazione dovrebbe affermare che lo ha deciso l'algoritmo, perché dietro all'algoritmo noi abbiamo delle persone che lo progettano, noi abbiamo delle persone che scrivono dei codici e del software, e dietro quindi questi codici e questi software ci sono delle decisioni umane, ci sono dei dati che addestrano l'intelligenza artificiale, quindi anche degli obiettivi e degli interessi che sono guidati ovviamente da quelli che sono interessi di organizzazioni. Chiaramente disarmare l'AI che cosa significa? Significa disarmare, riportare al centro quello che è il concetto di responsabilità umana, di trasparenza e di capacità di rendere queste decisioni più umane attraverso appunto dei sistemi che rappresentano poi la nostra tecnologia.
0: Ingegner Ravenni, gliela metto proprio in maniera popolare, pratica, anche per i nostri ascoltatori, che il tema è abbastanza ostico anche se importante. Come, in qualche modo, che soluzioni ci sono per favorire uno sviluppo democratico e umano dell'intelligenza artificiale? C'è questa possibilità?
1: Allora sì, credo che questo sia uno dei temi principali che vengono enunciati all'interno dell'enciclica. Papa Leone XIV infatti ci ricorda che il problema non è tanto la tecnologia in sé, ma la concentrazione del potere che questa tecnologia può dare, e può dare a chi la usa soprattutto. Infatti oggi assistiamo a una situazione senza precedenti nella storia, cioè noi non siamo in un'era della tecnologia, perché la tecnologia c'è sempre stata e sta evolvendo. Noi siamo in quest'era, in questo periodo storico dell'intelligenza artificiale, siamo noi i veri protagonisti, cioè chi usa, gli users che utilizzano questa tecnologia, le organizzazioni private che stanno dietro all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Come users sappiamo gestire capacità computazionali e elevate, sappiamo gestire dati, infrastrutture cloud, sappiamo gestire modelli, e ci sono ovviamente situazioni nella gestione di miliardi di persone che utilizzano fondamentalmente questa tecnologia. Quindi il rischio non è soltanto economico, è un rischio culturale, è un rischio sociale che ha evidentemente degli impatti democratici. Quando pochi soggetti influenzano l'utilizzo di questa tecnologia e ci sono tante persone, miliardi di persone che la usano, bisogna stare attenti, perché indirizziamo anche quelli che sono le tecnologie. Quindi l'approccio, secondo me, deve essere un approccio multidimensionale, ovvero sia, da un lato dobbiamo avere delle regole effettivamente chiare che regolano l'intelligenza artificiale come tecnologia. Parliamo dell'AI Act, che è stato dispiegato dall'Europa, ma ci sono altre regolamentazioni a livello di altri paesi come gli Stati Uniti, come il Giappone, come la Cina, come il Canada. Dall'altra parte dobbiamo investire in tutto quello che è l'evoluzione della tecnologia a livello universitario, a livello di organismi di ricerca. Quindi questo è fondamentale. Da un lato, quindi, è necessario anche investire in tutto quello che può essere un investimento relativo a istituzioni pubbliche che gestiscono e pongono le basi e le fondamenta per gestire questa tecnologia.
0: Un'ultima domanda da parte mia, poi immagino anche Francesco De Remigis, il collega, voglia farle qualche domanda. Si può pensare di programmare l'intelligenza artificiale in modalità etica?
1: Allora,

0: Sì, è un concetto fondamentale questo anche all'interno proprio dell'enciclica di Papa Leone XIV. Più che etica dell'intelligenza artificiale si deve parlare di etica delle persone che gestiscono l'intelligenza artificiale. Non è così semplice fondamentalmente portare l'intelligenza a lavorare e a pensare in termini di etica. Come facciamo, le faccio un esempio, a insegnare alle AI a saper distinguere l'amore di una madre nei confronti di un figlio, i concetti di amicizia, i concetti di giustizia, i concetti di pace? Non è facile fare un algoritmo o un software che faccia questo. Chi ci sta dietro? Ci stanno delle persone, queste persone programmano, quindi è il sapere delle persone che programmano che permette allo strumento di essere etico. Quindi etiche le persone, più etica sarà l'AI.
1: Allora, c'è Marco che ci ha mandato un messaggio al 335 12 43 722. Francesco, non so se vuoi fare prima la domanda.
2: Prego, prego, Marco, la precedenza.
1: E allora, Marco, carissimi, buongiorno. Vorrei chiedere se posso all'ingegner Ravenni se il primo criterio nello sviluppo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere di natura etico-morale e per quale motivo si considera ineluttabile l'uso di questo mezzo rispetto a metodi tradizionali e perfezionabili.
0: Allora, sicuramente ineluttabile perché è uno strumento che ci permette di lavorare milioni di dati in tempi veramente brevi e quindi fondamentalmente aumenta quelle che sono le capacità umane, non le va a sostituire. Secondo punto, è giusto pensare a un'ottica di etica? Sicuramente, certamente, però noi pensiamo anche tra una cultura ed un'altra ci sono delle differenze a livello di interpretazione di concetti di giustizia, a livello di interpretazione di concetti di ciò che fondamentalmente è giusto per una società o per un'altra. Quindi quello che su cui noi dobbiamo lavorare è la persona che sta dietro e quindi cercare di rendere una progettazione dell'AI con un approccio il più multiculturale possibile.
1: Grazie ingegner Ravenni, tra poco torneremo in studio anche con Francesco De Remigis. Purtroppo Francesco, oggi è una giornata con tanti contenuti, tanti ospiti, c'è il viaggio del Papa.
2: Per fortuna, Luca, direi.
1: Per fortuna c'è il viaggio del Papa e questa è la radio che permette di trattare così in modo vario tantissimi argomenti anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Andiamo a Pavia perché oggi, naturalmente per un attimo lasciamo la magnifica Humanitas di Papa Leone e però torniamo a parlare in altro modo di Papa Leone perché oggi il Papa andrà in visita pastorale a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Il Papa arriverà intorno alle 3:15 a Pavia. A Pavia noi abbiamo la nostra inviata Silvia Giovanrosa con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Silvia, a te la linea.
3: Sì, eccoci Luca, ancora buongiorno. Luca, siamo di fronte a Piazza Duomo, nel Palazzo Vescovile. Qui sarà, diciamo, la terza tappa del viaggio a Pavia. Prima abbiamo detto il Cnao, poi la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Da lì il Papa si sposterà in Piazza Duomo. Qui sul Sagrato di Piazza Duomo incontrerà dei rappresentanti della comunità sudamericana che vive qui a Pavia e loro gentilmente sono stati disponibili ad incontrarmi questa mattina prima dell'evento. In particolare ho qui davanti al microfono Celia che viene dal Perù. Buongiorno Celia, ho detto bene?
4: Buongiorno.
3: Allora io Luca farei raccontare a Celia proprio come si è formata la comunità qui a Pavia, la comunità sudamericana.
4: Bene, è iniziato il 3 giugno del 2001 nella chiesa San Francesco. È andato il mio dottor di lavoro a questa messa e c'era il padre Francisco Bruni che è stato in Perù e raccontava la storia, il suo periodo di
3: missione, di viaggio in
4: là.
3: Perù. E come siete diventati, da lì come siete diventati una comunità?
4: Quindi è stato lì e proprio quel giorno lì, e dopo una settimana ci ha invocato a tutti Latino America. Tra di noi ci siamo passato la passaparola per poter assistere a questo inizio della messa. Sì.
3: La prima messa, ci dicevi, per tutta la comunità è stata quando in realtà?
4: Il 3 giugno. Il 3 giugno del 2001.
3: Il 3 giugno del 2001 con la prima messa, diciamo, si è ufficializzata la presenza della comunità latinoamericana qui a Pavia. Voi venite da tanti paesi diversi,
4: sì,
3: tu sei
4: c'è
3: del Perù, ma hai anche...
4: Perù, Santo Domingo, e c'era anche dell'Ecuador.
3: E come siete arrivati a Pavia, direttamente dai vostri paesi di origine o avete dovuto in qualche modo sostare in diverse altre zone?
4: Altri sono arrivati di altri punti dell'Italia, poi sono arrivati a Pavia, altri direttamente a Pavia.
3: Qui vi siete, diciamo, fermati e vi siete costruiti anche una famiglia. Io saluto il marito Dario di Celia, che è italiano. Loro si sono sposati, sposati qui, insomma, abbiamo il direttore spirituale anche della comunità latinoamericana, poi gli faremo fare una battuta anche a lui, e da qui hanno cominciato a formare la loro vita. Oggi vivono la vita cristiana, religiosa, cattolica, inserita all'interno della comunità di Pavia. Avete una chiesa dove vi ritrovate, dove celebrate la messa, dove formate anche i giovani?
4: La messa lo celebriamo nel Duomo, però abbiamo un punto di riferimento che è l'oratorio di San Francesco, dove lì si fa un po' di rosario tutti i lunedì, facciamo il ritiro spirituale e abbiamo due persone che ci proprio stanno accanto a noi, e nostra guida spirituale, che è molto importante per tutti noi.
3: Certo.
4: Così cresce la nostra fede e possiamo anche trasmettere alle altre persone che hanno bisogno di questa.
3: Parliamo adesso anche con Francia. Francia proviene dalla Repubblica Dominicana, giusto? Sì, ho detto bene. Francia, tu sei arrivata qui a Pavia quando?
5: Sì.
3: Vai, parla.
5: Io sono arrivata a Pavia nel 1995, perché a Napoli sono arrivata nel 1993.
3: E hai trovato, già la comunità,
5: esatto,
3: formata?
5: C'era la comunità formata già anche a Napoli. Ai tempi veniva un sacerdote da Roma, prima si chiamava Andrés e poi un altro José Luis, dove da Roma mensilmente arrivava a Napoli a celebrare la messa in spagnolo. E una nostra inquietudine, grazie alle radici della fede, è che ovunque arriviamo noi andiamo a sentire la messa. Io ricordo ai tempi andavo presto alla messa delle 7:30 in un quartiere a Napoli dove eravamo in 2 o 3 persone.
3: Qui invece a Pavia siete tante.
5: Esatto, a Pavia
3: persone.
5: Siamo in tanti, anche a Napoli eravamo ai tempi in tanti, poi ognuno ovviamente ha percorso altre città, come io sono arrivata nel 95 qui a Milano, a Pavia, e qui poi noi, fra di noi, c'è sempre questo collegamento, questa unione latina che ci cerchiamo ovunque andiamo.
3: E oggi incontrerete,
5: esatto,
3: un papa che, insomma,
5: esatto,
3: sì,
5: un papa
3: è nato
5: proprio
3: a Chicago,
5: latino, che ha le radici peruviane, dominicane, proprio un misto.
3: Allora io darei la parola brevemente anche
5: a
3: Rosa, che invece è una consacrata della comunità latinoamericana, e quindi tu vieni dalla Spagna, ma hai vissuto tantissimo tempo, ci dicevi?
6: Buongiorno a tutti, io sono vissuta tanto tempo in Argentina, nel Perù, in Colombia, tanto tempo, e quando sono arrivata nel 2018 il vescovo di Pavia mi ha proposto se volevo essere vicina alla comunità latinoamericana, e per me il sole è venuto nella mia vita, perché loro sono per me la gioia.
3: E si vede nei tuoi occhi. Una sola domanda, Rosa, poi veramente facciamo salutare anche il vostro direttore spirituale.
6: Benissimo.
3: Così chiudiamo il collegamento, il tempo veramente batte veloce. Rosa, mi hai detto che voi siete un punto di riferimento anche di moltissimi giovani che vengono in Erasmus qui dall'America Latina, quindi qui in voi trovano anche una casa, una sicurezza.
6: Sì, sì, è una cosa che per me è molto importante, che loro cercano continuare l'esperienza di fede, e come comunicare l'esperienza di fede agli altri. Cercano formazione per poter farlo. agli altri.
3: Grazie, grazie Rosa. Allora, sentiamo veramente sulla giornata di oggi un po', padre Nicolas, perdonami, non mi ricordo il cognome.
7: Sacchi.
3: Padre Nicolas Sacchi.
7: Sul sono italianissimo.
3: Italianissimo, no.
7: Il paradosso è che non sono mai stato in America Latina.
3: Benissimo, però è come se ci fosse stato in realtà, perché voglio dire, i luoghi poi alla fine le fanno le persone. Oggi sul Sagrato del Duomo saluterete Papa Leone, porterete anche il vostro omaggio al Santo Padre. In una domanda, qual è il messaggio che volete che il Papa, che arrivi al Papa? Non so se avrete modo di parlare con lui, ma comunque qual è quello che volete comunicargli?
7: Questo non sappiamo se parleremo direttamente con lui, se il Papa si avvicinerà per un saluto. Il messaggio forse è quello più semplice e importante, è far sapere al Santo Padre che gli vogliamo bene e siamo con lui, siamo in comunione con lui e con tutta la Chiesa, ecco. E se ci è permesso dire, un regalo che chiediamo al Papa è quello che ci confermi nella fede e nell'unità della fede e della Chiesa, ecco. Quindi.
3: Bene, grazie Padre Nicolas, salutiamo anche Dora che non ha potuto parlare, lei viene dal Perù sempre. No, Dora, ho detto bene Padre? Dora, grazie veramente per essere arrivati qui. Luca, ti ripasso la linea.
1: Grazie alla nostra inviata Silvia Giovanrosa a Pavia, torneremo ancora con Pavia intorno alle 10:35, sono le 9:25. Noi parlavamo prima del collegamento dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas, ne parlavamo con l'ingegner Valentina Ravenni e Francesco De Remigis aveva una domanda per approfondire sempre questo tema.
2: Partendo proprio, Luca, dalla Magnifica Humanitas e dal passaggio che Papa Leone dedica all'intelligenza artificiale con il suo invito a custodire il primato della persona affinché sia sempre l'intelligenza umana con la sua coscienza e la sua libertà a guidare le innovazioni tecniche. Più avanti però c'è, ed è qui la domanda che rivolgo alla dottoressa, un passaggio in cui Papa Leone ricorda che non tutti coloro che progettano questo tipo di tecnologie conoscono poi l'effettivo funzionamento definitivo fino all'ultimo passaggio. Le moderne intelligenze artificiali sono infatti, dice Papa Leone, più coltivate che costruite. Gli sviluppatori non ne progettano direttamente ogni dettaglio, bensì creano un'architettura sulla quale l'intelligenza artificiale, tra virgolette, cresce. Chi controlla questo processo di crescita, dottoressa? Lei ha citato l'Unione Europea prima delle regolamentazioni che ci sono in campo, ma ad oggi questo processo di crescita è controllato o è lasciato ancora con delle lacune piuttosto preoccupanti in alcuni casi?
0: Allora, quando lei parla di processo di crescita, parla di quello che è il processo di addestramento dell'intelligenza artificiale. Alla base ci sono degli algoritmi che sono quelli che sono appunto stati sviluppati da i data scientist, quindi gli ingegneri che lavorano dietro tutto questo. Il processo di addestramento è una fase molto lunga e sul quale dobbiamo porre una grandissima attenzione. È chiaro che, come esperta del mondo industriale, posso dire che il controllo deve avvenire da una fase in cui le persone che addestrano l'intelligenza artificiale siano delle persone più senior, non junior, che quindi conoscono molto bene la materia e sappiano quindi dare delle risposte concrete con determinate certezze affinché lo strumento possa crescere e abbia una sua evoluzione nel senso giusto della parola. Ovviamente i rischi ci sono, le istituzioni, i governi, le aziende stesse di cui io faccio parte devono dispiegare anche delle politiche del rischio che, diciamo, preservino da questa crescita non controllata. Ha citato lei l'AI Act, così come altre regolamentazioni che ci portano a indirizzare questo. Quindi lei ha centrato un tema su cui Papa Leone sta veramente ponendo la grande attenzione. Non è tanto quello dell'evoluzione della macchina di per sé stesso, ma più che altro che l'uomo non si allinei a quello che poi è l'indirizzo della macchina stessa. Quindi questo addestramento deve essere controllato, e la domanda sulla quale appunto noi ci dobbiamo focalizzare è il fatto quale umanità vogliamo costruire attraverso l'intelligenza artificiale, perché questo addestramento ci permette di dare quella sfumatura di umanità all'intelligenza artificiale.
1: Stefano Sparro.
8: Sì, no, una curiosità da cittadino.
1: Svegliamo un segreto. Stefano Sparro è un ingegnere.
8: Bene. Vabbè, ahimè, c'ho anche tra i tanti difetti anche questo. No, comunque ecco, la curiosità è quando ecco, parlava di algoritmi, quindi c'è un lavoro dietro umano, come sappiamo in qualunque processo di programmazione, dalla piccola app al grande sistema. Ecco, poi si sente parlare appunto di queste macchine, dell'addestramento delle macchine, infatti un po' Francesco in qualche modo già mi ha anticipato. Quindi ecco, capire un po' ecco, l'interazione, perché io sento molto molti che appunto, ah no, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, non lo sapeva, allora gli ho detto io le risposte, eccetera. Ecco, in questa fase qui, quando l'utente interagisce con la macchina, l'addestramento della macchina avviene, non avviene, ovvero cosa succede? Ecco, in brevissime...
0: No, è proprio il cuore dell'addestramento quello che sta dicendo lei, perché io da ingegnere che lavora appunto in una grande azienda invito proprio le persone a favorire questo momento di interazione con la macchina, perché chiaramente quello che sta alla base, noi diamo milioni di dati, una documentazione dietro questi che sono degli algoritmi che progettati da esseri umani possono anche essere affetti da bias. Si può sbagliare una riga di codice, si può dire di andare a prendere delle informazioni in posizioni che non sono corrette, quindi quello che è la risposta deve essere valutata dall'utente che sta interloquendo in quel momento con l'agente virtuale dell'intelligenza artificiale. Dire all'AI stessa guarda questa risposta è sbagliata è il cuore dell'addestramento, perché l'AI incamera questa informazione. Io spesso e volentieri tutti i giorni mi interfaccio con queste diciamo problematiche e sono io stessa proprio come persona senior, così come altri ingegneri senior come lei anche, che diamo delle risposte corrette e diciamo guarda devi andare a prendere queste informazioni in questa posizione all'interno di questo database perché la risposta che mi hai data non è corretta. Le aggiungo anche un piccolo dettaglio: il modo con cui anche verbalmente ci riferiamo all'intelligenza artificiale in una fase di addestramento è fondamentale, ovvero sia il modo stesso, i dettagli in cui noi indirizziamo l'AI andare a raccogliere la giusta informazione è fondamentale affinché ci sia un addestramento, perché è chiaramente la base di quello che è l'accrescimento della conoscenza.
8: Allora adesso qui poi viene la domanda proprio di quella del un po' maliziosa, allora ci potrebbe essere il pericolo un po' come gli hacker che entrano nei sistemi, che in questa fase di addestramento qualcuno possa diciamo tra virgolette diseducare la macchina, ovvero dargli informazioni volutamente sbagliate affinché derivi da quell'etica che dicevamo prima?
0: Assolutamente, questo pericolo è concreto. Quello che possiamo fare a livello di istituzioni, di organizzazioni, di enti di ricerca, di università è quello anche di stabilire delle regole e dei processi, non solo regole a livello di regolamentazione come l'AI Act che abbiamo detto, quelle sono delle linee a elevato livello che ci dicono cosa non fare, cosa è giusto fare con l'AI e cosa non è giusto fare. All'interno poi delle organizzazioni, quindi anche nei microambienti della società, è fondamentale scrivere dei processi che ci permettano di evitare o comunque di prevenire, di mettere in campo e di spiegare delle soluzioni per fronteggiare questo tipo di rischio. Poi ovviamente questi algoritmi una volta che vengono implementati, prima di darli in pasto a livello organizzativo, devono comunque essere testati. C'è una fase proprio di test che diciamo è una fase sia di addestramento successivo, perché l'addestramento ci sarà sempre anche quando diciamo daremo questi algoritmi in mano alla popolazione, ma diciamo verranno testati proprio per vedere se il sistema risponde in questa maniera, in questo modo corretto che possa prevenire il rischio. Dobbiamo essere comunque pronti e quindi avere anche quella flessibilità come organizzazioni, come istituzioni, a fronteggiare che si verifichino questi rischi e soprattutto a mettere in campo delle azioni repentine. Quindi è la governance la cosa principale.
1: Grazie. Grazie all'ingegner Valentina Ravenni, con la quale abbiamo voluto approfondire l'enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale, che invitiamo ingegner Ravenni e i nostri ascoltatori magari al mare, in montagna, a casa, durante le vacanze, di leggerla, perché è un documento di una grande modernità ma anche di una grande attenzione a quella che è la dignità umana e il futuro ruolo dell'uomo. Quindi io credo che valga la pena essere informati anche leggendo l'enciclica e poi facendosi anche delle domande. Grazie,
0: grazie
1: ingegner
0: a voi.
1: Ravenni anni, lo ricordiamo, docente, dirigente, consulente, esperta della governance dell'intelligenza artificiale, di innovazione e trasformazione digitale. Abbiamo pochissimi minuti perché poi avremo la parte musicale del programma Sound Magazine del sabato mattina. Francesco De Remigis, le notizie di oggi sono un paio, le principali. Per il Messaggero, Trump insulto all'Italia, Corriere della Sera, Trump attacca, la dura risposta e la replica della Meloni, dell'Italia e dell'Europa. La Repubblica, Trump attacco alla Meloni, la guerra delle ginocchiere e delle chiacchiere è il titolo del Fatto Quotidiano, Avvenire, parole a vanvera e ancora Il Tempo di Roma, ci siamo giocati anche Trump, Il Foglio, sagge ginocchiate contro Trump e Il Giornale di Milano, l'Italia non implora niente, citando quanto detto dalla Meloni. De Remigis, una crisi diplomatica sembra profilarsi tra Italia, Europa e Stati Uniti.
2: Eh sì, è centrato il punto, Luca, perché il bersaglio in questo caso soltanto ultimo è stata Giorgia Meloni da parte della retorica del presidente americano Trump, ma sono diversi altri gli episodi in cui in precedenza aveva preso di mira altri leader europei. Non a caso al Consiglio europeo si è registrata una unanime solidarietà sul piano umano, sul piano personale e istituzionale nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni, anche da parte di colleghi, capi di Stato e di governo non della stessa parte politica. E questo sta a significare due cose: che se al G7 di Evian in Francia si era registrata, almeno apparentemente, ma anche su carta, nero su bianco nel comunicato congiunto, un riavvicinamento euroatlantico occidentale nei confronti dello scenario ucraino, da questo punto di vista l'America conferma, l'America di Trump e dell'amministrazione 2 di Trump conferma un certo antagonismo con quelle che sono anche le regole europee, il buon vicinato e anche espressioni retoriche e verbali che devono essere contenute, soprattutto quando si va a intaccare l'immagine non solo di una persona, in questo caso Giorgia Meloni, ma anche di un intero paese. Ricordiamo che c'è stata anche la solidarietà del Presidente della Repubblica Mattarella con una telefonata a Giorgia Meloni, anche questo è un dato importante, cioè l'effetto forse è stato contrario rispetto a quello voluto dal presidente americano, ha ricompattato tutti attorno all'Europa e all'Italia, oltre che alla figura istituzionale.
1: Ti chiedo brevemente, perché poi andiamo allo stretto di Hormuz, perché il presidente americano mette in discussione il rapporto tra Stati Uniti, Italia ed Europa?
2: Sicuramente c'è stata una scottatura che è rimasta impressa sulla pelle di questa America a trazione Make America Great Again, cioè dei no che sono stati pronunciati dall'Europa quanto allo scenario medio orientale in Iran, non solo e non tanto legato all'utilizzo delle basi che l'America continua ad avere in Europa, che sono regolamentate da accordi, ma più che altro rispetto a impegni economici e militari su cui l'Europa ha aperto una riflessione e non ha dato un via libera immediato, se non quello di un aumento percentuale delle spese del prodotto interno lordo dei singoli paesi europei in materia di difesa. Però insomma la burocrazia europea proprio non piace a Trump e anche le interlocuzioni necessarie per arrivare a delle decisioni in Europa non piacciono a questa amministrazione americana.
1: Stretto di Hormuz, navi a singhiozzo e delfini nello stretto della discordia. Secondo Repubblica, siamo a pagina 12 e 13 della Repubblica di oggi, la pace resta lontana. Nel luogo simbolo della globalizzazione inceppata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran, il sollievo per l'intesa Stati Uniti-Iran ha lasciato poche ore dopo il posto all'incertezza. Alle 7 del mattino le flotte delle petroliere incastrate nel Golfo nutrivano speranze che a mezzogiorno sono sfumate e anche l'Europa rallenta sulla missione, scrive la Repubblica, missione di sminamento nello stretto di Hormuz, serve l'intesa con gli iraniani che al momento ancora non c'è. Quindi c'è, secondo Repubblica, una frenata all'accordo tra Stati Uniti e Iran.
2: Beh, diciamo che una frenata necessaria per quanto riguarda il chiarimento sul punto centrale, quello dell'arricchimento dell'uranio iraniano, e che fine farà quell'uranio che è già stato arricchito. È centrale il punto che riguarda però la missione europea. Non dobbiamo mai dimenticare che gli Stati Uniti hanno bisogno delle forze militari europee per questa missione che gli europei hanno proposto come neutrale di sminamento, perché l'America ad oggi non ha gli strumenti per azionare da sola questo tipo di operazione. E anche qui si spiega forse la possibilità degli europei di interloquire con gli Stati Uniti e di rispondere, laddove necessario anche per le rime, a un presidente americano che oggettivamente nelle ultime ore è andato a segno con dei colpi che sono andati a vuoto per quanto riguarda la propria immagine e l'immagine di una intesa euroatlantica tra partner ed alleati.
1: Francesco, il Tempo di Roma ma anche il Fatto Quotidiano mettono l'accento, sempre per quanto riguarda il rapporto Stati Uniti e Iran, sul fatto che i Pasdaran dicono senza Libano niente pace, il ricatto dei Pasdaran, titola il Tempo, e il Fatto Quotidiano parla di vero non accordo tra Stati Uniti e Iran, che questo non accordo è realtà.
2: La realtà del non accordo dovremmo vederla sul campo, abbiamo 60 giorni di tempo per capire se le interlocuzioni che riprenderanno, dovrebbero riprendere oggi a Ginevra tra Stati Uniti e Iran, riporteranno sul tavolo la scena libanese, che è quella su cui l'Iran ha insistito di più per far rientrare nel pacchetto del memorandum un'intesa di pace, o se si inizierà a parlare del punto più critico, per l'appunto quello dell'uranio arricchito che l'Iran forse dovrà consegnare agli americani, o gli americani dovranno andare a prenderlo in profondità nel territorio iraniano. Non sappiamo ancora come andrà a finire questo teatro diplomatico, sappiamo però che in Libano i bombardamenti si sono fermati, continuano invece i combattimenti a terra nel cuore del paese dei cedri, nel sud.
1: Altro fronte, chiudiamo la rassegna stampa di oggi, sabato 20 giugno, il fronte russo-ucraino, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, parla il consigliere di Zelensky che dice dal G7 e da Trump segnali concreti, la Russia ora è vulnerabile e va costretta a negoziare, e dice il consigliere di Zelensky Podolyak, spero di aver pronunciato bene il cognome, l'Europa diventi protagonista. Però sempre il Corriere della Sera pagina 13 ci dice che la diplomazia divide ancora l'Unione Europea, è sui contatti con Mosca. Parigi e Berlino attaccano il presidente del Consiglio europeo Costa, che invece viene appoggiato da Italia e Polonia, che vogliono che Costa prenda contatti con il Cremlino.
2: Allora, qui dobbiamo intenderci, c'è stato un tentativo francese di interloquire con Mosca già nel marzo scorso, tentativo completamente fallito, ma canale aperto. Dopodiché si è chiesto all'Europa di trovare una formula di mediazione, anche magari di individuare una persona, e poi il dibattito si è esaurito. A un certo punto, nelle ultime ore, il presidente del Consiglio europeo Costa ha riacceso questo canale e forse, diciamo così, qualcuno si è ingelosito.
1: Grazie a Francesco De Remigis, collega di Radio Vaticana. Stefano Sparro, un po' di musica e poi la parte musicale. Noi ci sentiremo alle 10.35 perché torneremo a collegarci con Pavia, con Silvia Giovarrosa, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, per parlare del viaggio del Papa che inizierà oggi pomeriggio alle 3:15 a Pavia, e poi parleremo anche degli aiuti, delle misericordie d'Italia al Libano e al Medio Oriente. Avremo in studio il presidente Domenico Giani delle Misericordie d'Italia.
8: E allora, per alleggerire un po' la situazione, Foreign Affair, settimo album in studio della cantante Tina Turner. Siamo nel 1989 e naturalmente il brano non può essere che lui, The Best.

0: chiudiamo su questo You're the best. Lo dedichiamo a tutti i nostri ascoltatori e ce lo dedichiamo anche un pochino a noi.
1: Ma
0: dai,
1: sì,
0: sei un pizzico di autostima, dai.
1: Dall'altra parte, punta di narcisismo, mamma. No, proprio una puntina, no?
0: Diciamo di umile orgoglio, insomma, ecco, sano. E dall'altra parte del vetro, Bruno Orti, che ha dato il cambio al nostro Damiano Caprio, e quindi anche dedicata a lui, ovviamente, e a tutti i nostri tecnici che non finiremo mai di ringraziare per il loro lavoro. E allora, the best, lo diciamo anche alla nostra ospite, Annalisa De Feo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie.
1: Annalisa, bentornata per me.
0: Eh sì, ma giustamente.
1: Un po' la conosco, diciamo.
0: E allora, caro Menzo, lascio a te l'onore.
1: Ci parleggiamo le domande, no? Perché è uscito da pochissimo il nuovo album di Annalisa De Feo, ovvero Life, pubblicato da Filibuster Records. Annalisa, esci col tuo nome, abituati a sentirti sotto il nome DOS, quindi duo, sì, onirico sonoro. Come mai questa decisione?
2: Sì, diciamo che era un desiderio, un sogno che avevo da tanto, forse anche il percorso che mi ha portato fin qui, quindi il desiderio di uscire a nome appunto Annalisa De Feo dopo anni con il DOS Duo Onirico Sonoro, con il quale diciamo un po' era un po' un segno di riconoscimento. E ovviamente il progetto DOS è ancora in piedi e viaggia in parallelo con Livia De Romanis, che saluto, la violoncellista Livia De Romanis. E adesso diciamo questo nuovo progetto, quindi a nome mio, incentrato molto sul pianoforte, quindi era questo desiderio proprio di mettere lui al centro. Sarà che appunto il pianoforte è stato, come dire, da sempre il mio principale compagno di viaggi e il mio, come dire, un po' il mio migliore amico. Quindi
0: un po' incombrante da portarsi dietro.
2: Esatto,
0: dice,
2: esatto.
0: Però...
2: anche per questo forse così tanto amato e a volte forse anche un po' odiato, no? Perché comunque è qualcosa che in qualche modo condiziona, tra virgolette, anche la vita di un adolescente, perché poi tutto il percorso di studi è stato ovviamente lungo e comunque continua, perché ovviamente c'è sempre una ricerca, no? Quindi però ovviamente nella vita di un adolescente il pianoforte in qualche modo appunto condiziona proprio per la sua ingombranza, no?
0: Non solo fisica ma anche soprattutto, ecco, perché io quando, ecco, parlo appunto con i musicisti, con gli artisti in genere, io subito faccio il paragone con gli atleti, perché
2: sì,
0: di fatto è un allenamento continuo,
2: disciplina.
0: È una disciplina, ecco, proprio da caserma,
2: assolutamente,
0: e
2: sì,
0: non lo puoi fare se non hai dentro di te veramente quella passione, quelle motivazioni.
2: Esatto.
0: Ecco, per esempio, ecco, qual è stata la motivazione? Guarda, ti faccio le domande,
2: sì,
0: proprio dell'uomo della strada, l'ascoltatore che è di là e,
2: vai, vai.
0: E ecco appunto da adolescente, no? Tu quanti anni hai iniziato circa?
2: Allora avevo 5 anni e mezzo,
0: ecco, insomma, una bimba di 5 anni e mezzo che anziché giocare dice no, voglio giocare con il pianoforte,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: ecco, dentro cosa è quella cosa, quella spinta?
2: Allora,
0: quella
2: io
0: molla?
2: Credo che è stato qualcosa di molto naturale, perché allora i miei erano giovanissimi, avevano 18 mia madre e 22 mio padre, e ancora non avevano una casa, quindi praticamente andarono a vivere dai genitori di mio papà, dove c'era mia zia, che fu appunto la mia prima insegnante di pianoforte, che al momento aveva 16 anni, sì, o forse 18, comunque si stava facendo l'ottavo anno di pianoforte, e quindi diciamo io sono cresciuta sia con l'ascolto sia proprio con
0: la pratica,
2: il pianoforte in casa, no? E quindi ho delle foto di me piccolissima che proprio andavo a giocare con il pianoforte, e mi ricordo inventavo, no, tipo la canzone delle carote, la canzone delle io col triciclo in casa, no? E facevo questa cosa, la mia tappa era il pianoforte e andavo un po' a giocare. E poi con mia zia diciamo abbiamo iniziato il percorso diciamo un po' di studi, e lei mi preparò per l'ingresso in conservatorio. Avevo 11 anni e qualche mese, insomma 11 anni e mezzo, facevo la prima media e mi ricordo insomma arrivai prima, vabbè,
0: certo. Diciamo, dopo solo 5 anni di cammino poi in fondo. Perché dai 5 da male 6 anni tra gli 11, quindi.
2: Portai, come ancora mi ricordo, la fantasia in re minore di Mozart, bellissima, che ogni tanto ancora ancora suono, e è questo, insomma.
0: Bene, allora io direi, caro maestro,
1: io ti do un primo ascolto, insomma.
0: E cominciamo subito, come si
1: facciamo
0: dire,
1: descrivere dalla nostra analisi
0: il nostro, sì, CD. Allora, quindi primo brano, Prelude, quindi già,
2: sì,
0: il titolo
2: Prelude, sì, esatto, un po' ovviamente è un po' un omaggio, no, al percorso classico, ed è anche in questo senso come se fosse il primo respiro, la nascita del disco, anche del concept del disco, no? Infatti, diciamo, apre un po' con dei suoni che sono sì del pianoforte, ma sono un po' degli effetti che creo con dei mallets di gomma, quindi un po' hanno questo suono come se fosse un po' un gemito.
0: Ecco, per i nostri ascoltatori, quando si, sì, parla di mallet, parliamo?
2: Sì, diciamo di battenti, dei battenti con l'estremità di gomma, ovviamente, cioè, poi il materiale.
0: Con la bacchetta con la gomma.
2: Sì, con un pomellino di gomma, ecco. Colorato pure. E che appunto va a percuotere, in questo caso non la percuote, ma diciamo struscia, no? Struscia
0: sulla corda.
2: Sì, sulle corde, ma anche proprio sulla parte, diciamo, di legno del pianoforte, no? E anche sulla ghisa, per cui si ottiene proprio quell'effetto come se fosse un gemito, un respiro.
0: E allora sai che facciamo?
1: Ce l'ascoltiamo.
0: Andiamo ad ascoltare.

0: E allora, dicevi, diciamo, questo uso, possiamo definirlo un pochino improprio del pianoforte, cioè usare queste bacchette con la pallina di gomma sopra, adesso la dico in maniera molto semplice. Sì. Però ecco, in questo caso qui, ecco, la creatività, che rispetto a un pianoforte, cioè uno strumento che noi, non so, Gigi, se sei d'accordo, classico, uno si immagina sempre...
1: Sì, questa scatola chiusa, questo mobile nero, invece no, lo puoi usare in altre maniere, puoi estendere certe proprietà del pianoforte.
0: Quindi ecco, sappiamo anche che ci si possono mettere anche dentro degli oggetti che poi vibrano quando si suona.
2: Esatto.
0: Per esempio,
1: il genere Cage,
2: Sì, diciamo che alla fine il pianoforte, non dimentichiamoci che è anche uno strumento, cioè soprattutto nasce come strumento a percussione, no? Perché è classificato negli strumenti a corda, però ovviamente a percussione. E quindi la cosa un po' paradossale è che ho studiato, diciamo, un po', come dire, una vita a superare un po' questo limite, no? Quindi anche della verticalità della direzione del pianoforte, per ottenere quindi una orizzontalità.
0: Perché su verticalità la possiamo immaginare come il movimento del martelletto,
2: esatto,
0: che va sulla corda,
2: esatto,
1: la percussione.
2: No? E adesso, vabbè, diciamo, questo percorso di creatività ovviamente inizia anche col DOS, per cui ho dato proprio sfogo all'immaginazione, alla creatività, con l'aggiunta anche dell'elettronica. Però adesso con il pianoforte, appunto, vado proprio sulle tecniche estese, no? come dici tu, e a volte c'è anche la preparazione del pianoforte, e altre volte è una, diciamo, una ricerca sonora timbrica che è anche estemporanea, quindi diciamo si unisce anche al momento improvvisativo, no? E quindi vado, diciamo, ad ottenere delle sonorità come dire non canoniche, tra virgolette, che si producono appunto attraverso anche dei materiali, a seconda quindi del materiale che poi uno utilizza sulla corda, e la modalità anche come, diciamo, la corda viene sollecitata. Esatto, ovviamente si ottengono poi delle timbriche differenti, no?
0: Beh, insomma, quindi penso si apra una prateria proprio per la creatività.
2: Sì,
0: ecco.
2: Sì.
0: Come fai, ecco, a dire sì, questo suono è quello giusto?
2: Bella domanda.
0: Io mi metto, ecco, dalla parte appunto di chi non sa, però immagina, ecco, che uno incomincia a metterci dentro, chiaramente con le dovute attenzioni.
2: Certo,
0: dentro.
2: Certo. Diciamo che io credo
1: lo scopo
2: che...
1: non è distruttivo.
2: No, infatti io ogni volta ai concerti comunque specifico, io farò anche delle cose, però mi raccomando,
0: non li fai a casa.
2: Sì. No, io credo, allora, a volte il pensiero di quello che, diciamo, l'idea, no, si ha ovviamente a monte, cioè del risultato che si vuole ottenere. Altre volte invece capita anche per caso che
0: come le
2: viene
0: maggiori
2: fuori...
0: scoperte scientifiche
2: esatto,
0: nascono così.
2: Quindi magari se voglio magari a priori un suono molto ligneo, oppure che dà l'idea appunto di proprio percussivo asciutto, allora capisco, ad esempio utilizzavo delle mollettine, no? Proprio quelle per i panni,
0: sì, una classica molletta.
2: Però, esatto, la classica molletta 2-3, proprio per tenere bene le corde e ottenere quel suono così secco. Poi invece ho sperimentato con proprio della carta, che ovviamente però dovesse essere un po' solida, perché sennò poi ovviamente con la sollecitazione della corda andava, saltava, diciamo, e questo effetto quindi l'ho raggiunto proprio perché volevo quel tipo di timbrica. Poi ovviamente succedono delle cose per cui sono una scoperta,
0: però.
2: No? Ad esempio racconto questa giusto perché è un aneddoto. Così un po' divertente, nel senso che alla presentazione del disco si stacca involontariamente questa estremità, no, del battente, quindi questo pomellino, e da lì ho scoperto che rimbalzando questa mica male.
0: Bene, allora senti, riprendiamo fra poco questa nostra passeggiata all'interno del pianoforte. 9:59, lasciamo a Roberta Barbi gli aggiornamenti del Flash e ci ritroviamo subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, libita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano, vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios. Atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: L'ultima spiaggia, Alcamar, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Ne parliamo con Lucio Luca, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Tra la notte del 26 e del 27 gennaio del 1976, nella caserma dei carabinieri di Alcamo Marina, due carabinieri perdono la vita. Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Vengono arrestati quattro giovani innocenti. Tra di loro Giuseppe Gullotta, che è la voce presente all'interno del suo libro. Depistaggi, calvario giudiziario, tante domande rimaste in sospeso. Per denunciare quello che possiamo definire uno dei misteri italiani più protetti, dimenticati. È stata una scelta per mettere in luce invece questa strage. Ma quando hai capito che era arrivato il momento di parlare di questa strage e di accendere i riflettori su questa strage?
1: Quando ho cominciato a leggere un po' di carte, di documentazione, quando ho capito che questa strage è il punto di partenza di una storia molto più grande e che attraversa, come dice il sottotitolo del libro, 50 anni di misteri italiani. Questa è una strage dimenticata, è una strage della quale nessuno sa nulla o quasi. È difficile trovare qualcuno che si ricordi anche i nomi delle due vittime. C'è stata una voglia di insabbiare, assicurando all'ingiustizia, in questo caso, quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla. Tutto ciò è stato fatto proprio per mettere un tappo, perché evidentemente dietro questa strage c'è qualcosa di indicibile che in qualche modo si collega poi appunto a 50 anni di misteri italiani, tant'è che il libro parte dalla strage di Alcamar, ma poi in realtà lega con un filo unico, non giudiziario naturalmente, ma un filo ideale, tanti episodi ben più conosciuti, dalla morte di Impastato a quella del colonnello Russo, a quella di Mario Francese, un giornalista del Giornale di Sicilia che fu il primo a parlare di Corleonesi, del clan dei Corleonesi, e poi passa attraverso la morte del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Trapani, l'attentato a Carlo Palermo, la morte di Rostagno, fino addirittura ad arrivare alla morte di Ilaria Alpi in Somalia. Sembra incredibile che la morte di una giornalista avvenuta 18 anni dopo la strage di Alcamar, è avvenuta in Somalia, quindi lontanissimo rispetto alla Sicilia, sia in qualche modo legata. Eppure c'è un filo che unisce questi episodi, passando anche per le stragi del 92 e soprattutto quelle del 93, cioè quelle compiute fuori dalla Sicilia. Dietro c'è un contesto unico fatto di apparati dello Stato deviati, di servizi segreti non proprio fedeli, di massoneria in una terra come Trapani, che è la capitale della massoneria, un certo tipo di imprenditoria, c'è la mafia sicuramente. C'è l'eversione nera, perché non dobbiamo dimenticare che ad Erice, vicino Trapani, c'erano i campi paramilitari fascisti di Pierluigi Concutelli. Quindi è tutto un magma, un coagulo di interessi dietro questa strage dimenticata, e che però poi noi ritroviamo in tantissimi altri episodi. E quindi sono convinto a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che questa strage è ritenuta minore, tra virgolette naturalmente, perché parliamo di due vite umane distrutte in una notte. Questa strage erroneamente ritenuta marginale, poco celebrata, in realtà è uno snodo fondamentale della storia recente di questo paese, e quindi penso che andasse raccontata.
0: Una storia che non è ancora finita, ha detto che rappresenta anche parte del nostro presente e anche che è uno snodo cruciale per rileggere i 50 anni di misteri italiani. Parli di questo filo nero, rileggendo tutti i documenti, i verbali dell'epoca, le sentenze, hai notato dei particolari ricorrenti, a parte i nomi e anche il contesto. Rifiuti radioattivi, gladio, ma anche traffici di armi. Dunque la verità la troviamo nelle carte, basterebbe solo avere la volontà in un certo senso di prenderla.
1: È assolutamente così, tant'è che io dico spesso che noi parliamo di misteri, ma in realtà non sono tanto misteri, sono dei segreti, perché qualcuno vuole che restino segreti. Il mistero, come dice la parola, è qualcosa di inspiegabile, come il mistero della fede, per esempio, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Il segreto è un'altra cosa, il segreto si può svelare se solo qualcuno volesse svelarlo, basterebbe aprire gli archivi dei servizi segreti per capire che cosa c'è dietro. per esempio capire chi ha ucciso questi due poveri carabinieri penetrando nella casermetta di Alcamo Marina, almeno così ci è stato raccontato, che sono entrati in questa casermetta, per quale ragione si sono portati via per esempio il registro delle attività, che è qualcosa

0: pessimista sul fatto che qualcuno possa svegliarsi e finalmente raccontarci qualcosa, e anche perché chissà se c'è ancora qualcuno, sono passati già 50 anni. Però se solo ci fosse la volontà di farlo, potremmo capire qualcosa di più e soprattutto svelare uno dei più grandi depistaggi della storia criminale, diciamo, di questo paese, seguito subito dopo, per esempio, al depistaggio per impastato, fatto passare per terrorista. Non è un caso che chi ha indagato sulla strage di Alcamo Marina erano le stesse persone che indagarono e depistarono su Peppino Impastato. Quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, magari sappiamo, ma non abbiamo le prove. Io credo di aver capito qualcosa, però certamente non ho le prove e non può naturalmente essere un libro a svelare 50 anni di misteri, perché sarebbe presuntuoso, ma anche stupido da parte mia pensarlo.
1: Nel libro parli anche però di grandi donne, Franca Viola, Serafina Battaglia, un po' anche per darci un'altra immagine della Sicilia, la Sicilia che si ribella, la Sicilia del coraggio. Cosa ti auguri che resti ai lettori dopo la lettura del tuo libro? L'indignazione, la maggiore consapevolezza oppure questa spinta verso il coraggio?
0: Io in realtà, facendo il giornalista, non ho fatto altro che il giornalista, anche se ho scritto un libro che è qualcosa di più di un articolo di giornale. Io in realtà, da chi legge, a chi legge, pongo delle domande, non do delle risposte perché non sono in grado di darlo, però metto in fila tutta una serie di fatti e invito i lettori a, un po' come nelle parole crociate quando ci sono i giochini per bambini, unisci i puntini dall'1 al 100 e ti spunterà qualcosa. Io dico al lettore, unisci tutti i puntini che ci sono in questo libro, cioè tutti i fatti che ci sono in questo libro, e poi datti una risposta che io mi sono dato, ovviamente, ma magari non è detto che sia la stessa risposta che possano trovare i lettori. Quindi io mi auguro di far riflettere, cioè intanto di riportare alla luce un episodio, una strage della quale si sa poco, e mettere in fila dei fatti, invitando chi leggerà questo libro a farsi delle domande e a darsi delle risposte che non avremo quasi certamente da un punto di vista giudiziario, ma almeno cerchiamo di capire che cosa può essere successo, anche perché ci sono tante, troppe coincidenze, tanti, troppi nomi che si ripetono in questo libro e nei vari misteri, appunto, dei quali racconto, e questo dovrebbe farci pensare, non può essere soltanto una coincidenza.
1: Dare voce al protagonista Giuseppe, cosa ha significato per te anche conoscerlo, incontrarlo?
0: Giuseppe Gulotta ha fatto 22 anni di carcere da innocente, è stato condannato all'ergastolo e ha subito 11 processi prima di riuscire a dimostrare la sua innocenza con un processo di revisione. Io l'ho incontrato, ci ho parlato a lungo e ti devo dire che quando parlavamo ero più arrabbiato io che lui. Cioè lui è una persona che ha una serenità incredibile. Io gliel'ho detto tante volte, io dopo una settimana sarei impazzito in carcere con un'accusa così grave da innocente. Lui c'è stato 22 anni in carcere in un arco di tempo di 36 anni, una vita intera, eppure è riuscito a trovare il modo di essere sereno. E conoscerlo per me è stata una grande esperienza. Lui mi ha detto, io lo scrivo nel libro, che è riuscito ad andare avanti chiudendosi un po' in se stesso e pensando ogni sera che era in carcere: oggi non è successo nulla, ma domani qualcosa succederà, domani qualcuno parlerà e mi tirerà fuori dal carcere. Ci sono voluti 22 anni, ma poi quel domani è arrivato perché qualcuno ha parlato e lo ha tirato fuori dal carcere, e la sua serenità oggi è molto di esempio, quindi averlo conosciuto e averlo utilizzato, tra virgolette, come voce narrante del libro mi fa piacere, perché comunque ridà dignità anche ad una persona che ha passato la sua vita dietro le sbarre da innocente.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: C'è un desiderio diffuso che è percepito da tutti ed è l'attesa che nel nostro mondo sorga qualcosa di realmente nuovo, perché siamo stanchi di sentire parlare di guerre, di violenze, di ingiustizie, e siamo stanchi di ascoltare il linguaggio degli insulti, delle minacce, delle rappresaglie, e ci aspettiamo che tutto ciò che c'è di caotico nel nostro mondo ceda il passo a un mondo ordinato dove regna la pace, la giustizia, il rispetto della dignità di ogni persona. È un cambiamento che tutti cercano di realizzare. Lo cerca la politica, l'economia, la scienza, la tecnica, lo cercano anche coloro che costruiscono armi, pensano che è così che si costruisce questa realtà nuova che tutti ci aspettiamo. Quanti cristiani ci credono realmente che l'unica forza che può far nascere questa realtà nuova è l'annuncio del Vangelo? Fino a quando il mondo non accoglierà la logica del Vangelo, tutti i tentativi di costruire una realtà nuova saranno fallimentari. L'Evangelista Matteo, all'inizio del suo Vangelo, colloca il discorso della montagna. Sono 3 capitoli. Poi dedica 2 capitoli per raccontare l'umanità che Gesù incontra quando scende dal monte. È un'umanità malata. È malata dal punto di vista fisico, perché incontra lebbrosi, paralitici, ciechi. Ed è malata dal punto di vista spirituale, perché è peccatrice. È posseduta da tanti demoni. È la nostra umanità che Gesù incontra scendendo dal monte. E in questi 2 capitoli Matteo racconta che cosa accade a questa umanità quando arriva Gesù, quando giunge la sua parola, il suo Vangelo. Accadono guarigioni e prodigi, e ne racconta 10, uno di seguito all'altro. Che cosa vuole dirci questo evangelista? Che dove giunge Gesù con la sua parola sanante, cambia tutto. La sua parola fa scomparire dal mondo tutto ciò che è disumano. La prima persona che incontra è un lebbroso. Il lebbroso, lo sappiamo, era ritenuto l'incarnazione stessa del peccato, perché il peccato ci rende brutti come i lebbrosi. Scostanti, pensiamo, il violento, il disonesto, il dissoluto, il corrotto, sono persone brutte dalle quali cerchiamo tutti di stare alla larga, e il peccato ci rende proprio così, lebbrosi, deturpa il nostro volto, rende irriconoscibile in noi il volto umano. Cosa fa il Vangelo quando arriva nella nostra vita? Guarisce da questa condizione, ci dona un volto nuovo, bello, quello del Figlio di Dio. Poi, scendendo dal monte, incontra un paralitico. È l'immagine di chi non sa camminare nella vita, di chi è bloccato, di chi deve essere accompagnato, di chi deve andare dove lo portano. Gesù rimette in piedi chi è paralizzato nella propria vita, chi non costruisce una vita degna di essere vissuta. È il Vangelo che ti cura. Poi incontra un cieco, che rappresenta chi non sa quali strade scegliere nella vita, si muove tante volte in direzioni sbagliate perché non ci vede. La parola di Gesù, il suo Vangelo, apre gli occhi ai ciechi, indica le scelte giuste che devono essere fatte. Ecco l'umanità che è rappresentata da tutte queste malattie. È l'umanità che Gesù incontra ed è la nostra umanità. E poi l'Evangelista Matteo colloca fra questi prodigi anche un'altra guarigione, la più difficile da curare, che è il curare dall'attaccamento al denaro. È un miracolo come quello di far passare un cammello dalla cruna d'un ago. Ed è proprio il caso del nostro evangelista Matteo, l'esattore dei tributi e dei dazi a Cafarno. È lui che 50 anni dopo, la chiamata che lui ha ricevuto da Gesù, scrive questo racconto del prodigio che la parola di Gesù ha operato nella sua vita. Si chiamava Levi e lui dice: sono Matteo. Mattanà in ebraico significa dono di Dio. Ecco, colui che era malato, e questa è una malattia che noi ritroviamo nel nostro mondo, che causa tutti i mali, l'attaccamento, il volere accumulare sempre più beni. Ecco, anche questa guarigione viene operata dal Vangelo. E a questo punto Gesù dice ai discepoli che lui non può cambiare il mondo da solo, ha bisogno di collaboratori. Sentiamo qual è il contesto in cui questi collaboratori sono chiamati a svolgere la loro missione.
2: Vedendo le folle, Gesù ne sentì compassione, perché erano sfinite e allo sbando, come pecore senza pastore.
1: Abbiamo sentito come l'evangelista descrive l'umanità che Gesù ha davanti. È gente stanca, sfinita, allo sbando, come un gregge senza pastore. Un'umanità di cui nessuno si prende cura, non i capi politici, non l'autorità religiosa, perché questi sono tutti mossi dalla ricerca del proprio interesse. Pensano solo a migliorare la propria vita e trascurano il popolo che ha fame, malato, è oppresso, è vittima di abusi. L'immagine che l'evangelista impiega è presa dall'Antico Testamento. Al capitolo 27 del libro dei Numeri si dice che Mosè un giorno si è rivolto a Dio e gli ha chiesto: non permettere che questo tuo popolo un giorno sia allo sbando come un gregge senza pastore. Purtroppo la storia dei re di Israele ci dice che si sono rivelati tutti non dei pastori, ma delle guide indegne, hanno condotto il popolo alla rovina. Il profeta Ezechiele, al capitolo 34 del suo libro, fa una denuncia dura di questa situazione intollerabile. E conclude: alla fine non c'è speranza che cambi qualcosa con questa gente corrotta, capace solo di sfruttare le pecore e di terrorizzare un paese disastrato. E alla fine fa una promessa: un giorno il Signore si prenderà cura personalmente del suo popolo, diverrà lui il pastore che guida Israele. E in Gesù Dio ha realizzato questa promessa, è venuto personalmente a prendersi cura di un'umanità malata. E quale emozione ha provato? Noi forse immaginiamo Dio lontano, sì che vuol bene all'uomo, ma poi che l'uomo stia bene o male, lui è perfettamente felice lo stesso. In Gesù Dio si è rivelato uno che è coinvolto emotivamente, che si commuove, che prova compassione di fronte al dolore dell'umanità. Compassione proprio nel senso di compatire, di patire con, di sentire come proprio il dolore della gente che soffre. Questo è il nostro Dio. Il verbo che viene impiegato è splanchnizomai, che ricorre nei Vangeli 12 volte ed è sempre applicato solo a Dio e a Gesù, come se soltanto Lui fosse capace di provare questa emozione così forte. Splanchnizomai viene da splanchna, in greco splanchna sono le viscere, è la passione viscerale. La stessa immagine è impiegata nell'Antico Testamento quando Dio si autopresenta, dice Ani Rahum. Rahum viene da Rechem, che è l'utero. È l'amore uterino, la passione più forte che una persona possa provare, quella della mamma per il figlio che c'ha in grembo. Ecco l'immagine che Dio impiega per dire il suo coinvolgimento nei bisogni dell'uomo. Proviamo a chiederci: provi tu questo sentimento di fronte ai bisogni dell'umanità? Se non lo provi, scordati di diventare discepolo di Gesù, perché non ti lascerai coinvolgere nella sua opera di salvezza dell'umanità. Proviamo a chiederci allora: cosa provi tu oggi di fronte ai bisogni dell'uomo? Non vediamo forse anche noi tanta gente sfinita, stanca di correre dietro a delle vanità per poi sperimentare sempre delle cocenti delusioni? Non vediamo forse gente stanca di coltivare speranze effimere e poi ritrovarsi di fronte a una vita priva di senso? Cosa proviamo di fronte a questa umanità? Ci interessa oppure ci basta pensare al nostro piccolo mondo, al nostro orticello? Ci interessa qualcosa? Che tanta gioventù oggi non sappia su quali valori valga la pena puntare la vita. Gioventù che sia allo sbando, che sia immersa in un'immensa tristezza che poi cerca di rivestire con della falsa allegria. Una gioventù che confonde la gioia col piacere, la festa con lo sballo. Sto forse calcando troppo le tinte, ma non vediamo forse tante volte una gioventù abbindolata da imbonitori, da influencer, che spacciano le vanità e le insulsaggini come una nuova visione del mondo e della vita? Cosa proviamo di fronte a questa realtà del mondo? Sentiamo la passione che si è rivelata in Gesù? E poi, la realtà ecclesiale di oggi la vediamo oppure no? Cosa proviamo di fronte a tanti abbandoni, al dilagare del secolarismo, agli scandali, al crollo della pratica religiosa in Occidente? Proviamo l'emozione d'amore di Gesù? Sentiamo come nostri i problemi ecclesiali o riteniamo che riguardino solo le gerarchie? Sentiamo adesso cosa dice Gesù a coloro che lui vuole coinvolgere come collaboratori nella sua opera di salvezza.
2: La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe.
1: Vediamo di chiarire chi sono i collaboratori che Gesù vuole coinvolgere, perché c'è tutta una tradizione che porta a identificarli con i preti, i religiosi, le suore. La Chiesa ha certamente bisogno di queste persone che consacrano tutta la loro vita a servizio del Vangelo e dei fratelli e rinunciano anche a farsi una propria famiglia proprio per essere disponibili a tutti. Ma restringere il compito di mietere a questa categoria di cristiani è scorretto. Infatti, questo porterebbe a considerare il popolo di Dio come un gregge di pecore allo sbando o di una messe che va persa perché mancano gli operai, cioè i preti. Non è così. È a ogni discepolo che Gesù si rivolge. Coloro che lui invita a contemplare la messe da raccogliere sono coloro che sperimentano la sua stessa passione d'amore per l'umanità. E notiamo, si tratta di mietere. Cosa vuole dirci Gesù con questa immagine? Che la messe è matura, cioè l'umanità è pronta ad accogliere il Vangelo. Noi pensiamo che le cose non stiano così, difatti ci scoraggiamo e andiamo ripetendo: non vale la pena annunciare il Vangelo perché la gente non si interessa di Dio, pensa solo ai soldi, a star bene, a divertirsi. Forse è anche vero, ma è a questa umanità, con tutte le sue contraddizioni e le sue miserie, che noi ci dobbiamo rivolgere, perché Gesù ci dice: è pronta, è matura per il Vangelo, questa umanità così com'è. Il problema è che mancano gli operai, e Gesù ha ragione. Difatti proviamo a chiederci: quanti sono che provano la sua stessa passione d'amore per l'uomo? Sono pochi. E allora, che cosa fare? Ce lo suggerisce Gesù: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. E questa preghiera ci fa difficoltà. Perché? Ci chiediamo: ma perché dobbiamo chiedere al padrone che mandi operai? Dovrebbe essere lui il primo interessato al problema. Perché glielo dobbiamo chiedere noi? Ecco, questo interrogativo se lo pone chi non ha capito cosa vuol dire pregare. Non si tratta di ripetere formule, non vuol dire sforzarsi di convincere Dio a fare la sua parte. Lui la fa già e molto bene. La preghiera non è un cercare di convincere Dio a fare ciò che gli chiediamo. La preghiera ci mette in sintonia con i suoi pensieri. La vera preghiera ci fa interiorizzare la sua passione d'amore per l'uomo. È nell'ascolto della sua parola, è nel dialogo con lui che noi giungiamo a capire quanto è giusto e bello il suo progetto di amore. E lo Spirito ci dona la forza di inserirci per compiere quell'opera che Gesù vuole che noi realizziamo. Gli operai sono davvero pochi, lo sappiamo, perché si prega poco, non si prega, non che non si ripetono formule, anche troppe ne ripetiamo, ma perché non ci lasciamo interiorizzare il pensiero e l'amore di Cristo. Sentiamo adesso quale compito Gesù ci affida.
2: Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità.
1: Sono due i compiti che Gesù ci chiede di svolgere: scacciare gli spiriti immondi e curare ogni sorta di malattie e di infermità. Notiamolo, è esattamente ciò che lui ha fatto durante tutta la sua vita: ha scacciato demoni e ha curato ammalati. Questo vuol dire che noi siamo chiamati a dare continuità alla sua opera di salvezza, e per svolgere questa missione ci conferisce il potere di compiere prodigi. Scacciare gli spiriti immondi. Immondo nella Bibbia significa tutto ciò che è contrario alla vita. Cos'è che ci impedisce di vivere felici come fratelli in questo mondo? Sono i demoni. Quali sono? Vediamo di identificarli, di chiamarli per nome. Si chiamano invidie, gelosie, odi, rancori, bramosie di possedere sempre più beni, di dominare, di asservire gli altri. Sono questi demoni che creano il mondo spietato dove l'altro è visto come un rivale, un nemico, non come un fratello da amare. Questi demoni vanno scacciati, e dove si trovano? Nel cuore di ogni uomo. Siamo tutti indemoniati. E poi di vincere tutte le malattie e tutte le infermità. Non si tratta del potere di fare dei miracoli come li pensiamo noi, no. Devono essere vinte le malattie. E quindi il vero discepolo mette tutte le proprie capacità affinché le persone siano fisicamente sane, non soffrano, deve essere vinto il dolore. Ma non sono soltanto le malattie fisiche quelle che affliggono l'umanità. È malata e va curata la società dove manca la libertà, dove non c'è giustizia, dove la donna non è rispettata nella sua dignità. È malata la società dove si commettono violenze, dove c'è corruzione morale. È su questi mali che Gesù ci conferisce il potere e l'autorità per vincerli. Chiediamoci, siamo coscienti del potere che Gesù ci ha lasciato? E qual è questo potere? È la forza della parola del Vangelo, che ha in sé la forza divina dello Spirito, e contro questa forza il male non può resistere. E adesso ci viene presentata la lista dei primi operai che hanno dato la loro adesione al Maestro. Sentiamo come si chiamano.
2: I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, che poi lo consegnò.
1: Cosa possiamo notare di questa lista di nomi che forse noi scorriamo così rapidamente senza darle troppa importanza? Notiamo anzitutto che sono 12, e questo è riferimento chiaro alle 12 tribù di Israele, e vuol dire che la comunità cristiana non è chiamata a sostituire Israele, ma che è figlia di Israele, è il frutto maturo di questo albero che Dio è venuto coltivandosi lungo i secoli. Poi, i nomi sono elencati due a due: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo. Vuol dire che la missione non è opera di singoli, ma di una comunità, e per essere comunità bisogna essere almeno in due. Anche il singolo annuncia personalmente il Vangelo, ma deve sempre sentirsi parte di una comunità, inviato da una comunità. E poi notiamo la composizione di questo gruppo. Sono le persone più normali e più comuni. Non ci sono persone di spicco dal punto di vista culturale, non ci sono scribi, rabbini. E anche dal punto di vista morale hanno le loro pecche e i loro limiti. C'è anche un pubblicano, uno che non si lascerà convertire, che alla fine consegnerà il Maestro. Insomma, sono anche peccatori. Pietro un giorno lo riconoscerà e dirà: Gesù, allontanati da me, perché io sono un peccatore. Insomma, non sono diversi da noi, sono persone normali, molto normali, proprio come noi. E adesso sentiamo qual è l'ambito in cui dovranno svolgere la loro missione e come la dovranno portare a compimento. Sentiamo.
2: Questi 12 Gesù li inviò dopo averli così istruiti: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
1: Abbiamo sentito Gesù definire l'ambito in cui questo primo gruppo dei suoi collaboratori, i 12, sono chiamati a svolgere la loro missione. sono inviati alle pecore perdute della casa di Israele. E questo forse ci stupisce, perché noi ci aspetteremmo che lui li inviasse a tutti i popoli. No. Questo accadrà dopo la Pasqua, quando il risorto sul monte dirà ai suoi apostoli: adesso andate nel mondo intero, fate miei discepoli tutti i popoli, ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non si tratta quindi dell'esclusione dei pagani, ma della pedagogia di Dio, che ha voluto che le benedizioni promesse ad Abramo, la salvezza, giungesse al mondo intero, a tutti i popoli, attraverso Israele. È Israele quindi che per primo deve accogliere il Vangelo. Poi Gesù, dopo aver di nuovo richiamato i compiti che i discepoli devono svolgere, curare gli ammalati, mondare i lebbrosi, scacciare i demoni, fa una raccomandazione molto importante: svolgete la vostra missione nel completo distacco da interessi, da vantaggi personali, perché altrimenti il vostro messaggio perderebbe subito di credibilità. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di confronto, ferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: is Vatican News, Radio Vaticana.
1: In principio Dio ha creato il cielo e la terra, traendo dal caos il cosmo, dal disordine l'armonia, e affidando a noi, fatti a sua immagine e somiglianza, il compito di esserne custodi. E anche quando, con il peccato, l'uomo non ha corrisposto a tale progetto, il Signore non l'ha abbandonato, ma gli ha rivelato in modo ancora più sorprendente, nel perdono, il suo volto misericordioso.
2: Questa volta ce l'ho fatta. Niente sogni, niente sveglie mancate. Sono qui con la mia redazione a Villa Borghese, Pincio, e la marcia per la terra sta per partire. Mi tornano in mente le parole di Papa Leone che ho ascoltato in San Pietro durante la veglia pasquale.
1: In principio
2: Dio ha creato il cielo e la terra, affidando a noi il compito di esserne custodi. È proprio il senso del Villaggio per la Terra, il grande evento annuale nato da un'idea di Air Day Italia in collaborazione con il Movimento dei Focolari di Roma, organizzato nella capitale per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, Air Day, che si tiene il 22 aprile. Oggi sono finalmente qui, con il mio registratore e il mio smartphone, per raccogliere interviste e testimonianze per il mio podcast. L'edizione 2026 del Villaggio è dedicata al tema Torniamo a sognare, per rilanciare l'immaginazione di un futuro sostenibile e positivo. Ma non è un sogno. Oggi sono veramente qui, alla Marcia per la Terra, l'evento clou del Villaggio, una camminata collettiva e festosa dedicata al futuro sostenibile. Sono Fabio Colagrande e questo è il podcast La Terra che Sogniamo, idee e visioni per abitare il futuro, realizzato in collaborazione con Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari di Roma. Certo, sono qui per registrare, ma con tutto questo chiasso è un po' difficile registrare qualcosa. Ma cosa sono questi tamburi? Assieme alla collega Maria Milvia Borciano ci avviciniamo a un signore con la maglietta rossa. Sopra c'è scritto Banda Caracca.
3: Buongiorno a tutti, io sono Giuliano Lucarini, sono un percussionista romano e da 20 anni dirigo la Banda Caracca, una banda che ho fondato e che prende ispirazione dal Brasile, ma in realtà poi lo reinterpreta a modo del tutto originale. Mi è piaciuta molto questa energia delle tradizioni popolari e il mio sogno è quello di riuscire a far rinascere, rinnovare le tradizioni popolari, ovvero quelle usanze, quelle abitudini di vedersi insieme per suonare, non a fini meramente di spettacolo come fanno in genere i musicisti o gli artisti, ma coinvolgere un esercito di dilettanti proprio per ritrovare quella radice popolare, sociale, che secondo me è la base anche della musica.
4: Quanti siete in questo gruppo?
3: Ma la Caracca in 20 anni ha visto passare nel gruppo più di 100 elementi e non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno proprio per questo spirito, e sebbene poi all'attivo siamo sempre 20 o 30 elementi, ma chiunque, specialmente nell'Air Day, che è un evento che facciamo regolarmente e che ha visto insomma avvicendarsi molte generazioni di percussionisti, in questo evento spesso io rivedo percussionisti vecchi che per il piacere di questa iniziativa vengono a risuonare con noi.
2: Se un uomo non tiene il passo con i compagni, forse questo accade perché ode un diverso tamburo. Lasciatelo camminare secondo la musica.

0: Musica. Sono qui per intervistare scienziati, teologi, climatologi, economisti, attivisti dell'ambiente e invece incontro degli artisti. Ma certo, lo sapevo, l'Air Day è organizzato anche dai focolari e non potevano mancare quelli del Gen Rosso, il gruppo musicale di performing arts internazionale nato nel 66 all'Oppiano in Toscana per iniziativa di Chiara Lubick, un gruppo che quest'anno compie 60 anni.
1: Sono Emanuele Chirco, sono il direttore musicale, pianista, arrangiatore. Io sono siciliano di Marsala, ma come tutti noi che facciamo parte del Gen Rosso veniamo a vivere, ad abitare all'Oppiano, in provincia di Firenze. Ho conosciuto prima il Gen Rosso e poi tramite il Gen Rosso ho conosciuto quello che c'è dietro, e prima, che è una radice meravigliosa di questo ideale di Chiara Lubi. Il Gen Rosso, come i ragazzi che incontriamo noi quando siamo in giro, ero uno di quelli. Nel 98 passava dalla mia Marsala in piazza e così ci siamo conosciuti. È stato molto bello incontrare questo gruppo così particolare, sia per la internazionalità dei componenti, vedere tutti i continenti, 10-12 nazioni su un palco, insomma, anche negli anni 90 era molto molto inusuale, no? Poi come loro si rapportavano tra loro.
2: Io mi chiamo Michele Sole, vengo dalla provincia di Salerno e sono uno dei 5 cantanti della band. Io ho cresciuto in parrocchia, cantavo le canzoni del Gen Rosso e del Gen Verde, ma ero ignaro di tutto quello che c'era dietro, cioè un movimento così diffuso in tutto il mondo che è quello dei focolari. Poi all'Oppiano ho conosciuto più da vicino questa realtà e mi ha conquistato, mi ha illuminato, e da lì è cominciata la mia avventura con l'ideale di Chiara Lubick. Poi ho fatto una scelta particolare, cioè quella di consacrare tutta la mia vita per questo scopo, per questo ideale, e dopo non molto tempo il Gen Rosso mi ha adocchiato e mi ha chiesto di far parte del gruppo con una gioia immensa. Chiara Lubick ci diceva sempre che il mondo paradossalmente tende all'unità. Allora noi siamo certi che nonostante tutto quello che ci succede accanto, attorno, c'è qualcosa di più grande che ci aspetta, c'è una umanità nuova, c'è una terra nuova che ci aspettano, c'è un qualcosa di nuovo, un mondo unito che si può realizzare, e lo si fa attraverso le nostre braccia, le nostre mani, i nostri cuori, i nostri occhi, la nostra voce. Ecco, noi siamo qui per dare forma a tutto questo, con le nostre canzoni, con la nostra musica vogliamo dire: guardate, non credete a tutto quello che vi dice la televisione, ma pensate che c'è una terra promessa che ci aspetta ed è possibile che la vivremo tutti insieme finalmente in pace.
1: Ma in più posso dire, proprio a proposito del rispetto dell'ambiente, della natura che ci circonda, il Gen Rosso, oltre a queste tematiche di pace e speranza che sono le primissime, ma c'è quella del prendersi cura dell'altro, prendersi cura del prossimo e quindi prendersi cura del pianeta, perché è la nostra casa. Ancora oggi suoniamo, nel nostro repertorio c'è una delle nostre canzoni, Shock of the World, dove parliamo proprio di questo, come con un senso di rinnovata responsabilità e consapevolezza non dobbiamo dimenticare che il nostro mondo è la nostra casa primaria.
0: Come fa Shock of the World?
2: Open your eyes, open your heart, cioè apri i tuoi occhi, apri il tuo cuore e prenditi cura di tutto quello che c'è attorno a te, la natura, ma non solo, anche i rapporti personali, le persone.
0: L'incontro con questi artisti mi è davvero piaciuto. Hanno un'energia contagiosa. Oggi al villaggio c'è la marcia con i tamburi, la musica del Gen Rosso. E poi, ma cosa succede laggiù? Mamma mia, sul palco ci sono i giovani di Ut Omnes. Ah, quella spontanea aggregazione di giovani composta in gran parte da studenti dell'università LUMSA, ispirata ai valori cristiani e alla spiritualità dell'unità del movimento dei focolari. Ma di cosa parlano? Violenza? Fratricidi? Sono un po' spaventato e mando avanti la collega Giulia Galeotti.
3: Siamo un gruppo di giovani studenti universitari e diciamo il nostro obiettivo ricalca proprio la pericope del Vangelo di Giovanni, ut omnes unum sint, che tutti siano uno. Quindi proprio l'idea è quella di vivere la fraternità in modo universale e sfruttare la politica per raggiungere questo fine.
4: Io sono un nuovo membro di questo gruppo, è entrata a farne parte questo anno. Si sente molto questa unità, anche se le persone appunto sono nuove, gli eventi sono vari e ci occupiamo di tanti diversi argomenti, e l'importante appunto è farlo sempre uniti insieme con l'obiettivo di costruire un qualcosa e un futuro che sia migliore per tutti quanti.
5: Per parlare di buona politica siete partiti da un racconto di parricidi, infanticidi.

0: nefandezze varie. Perché questa scelta?
1: Per dimostrare proprio le origini della nostra politica, che forse oggi un pochettino si sono perse, come dicevo nella mia introduzione. Oggi si parla più di politica, di talk show, di poltrone, sondaggi, questo e quell'altro, e magari si è persa un pochettino l'ottica per la quale la politica debba essere unità prima di tutto e lavorare per un destino condiviso, anche perché ragazzi non ci pensiamo noi, poi voglio dire che facciamo. Quindi diciamo, ecco, è un ricalcare le origini per vedere come persone che stanno messe molto peggio di noi, questi si ammazzavano tra fratelli, sorelle, eccetera, come dicevi tu giustamente, siano riusciti a creare una cosa molto molto più grande e più elevata di quella da cui sono partiti.
2: Ma soprattutto volevamo fare anche un appello alle persone di ricordare il motivo per il quale è nata la politica, ovvero di promuovere la fraternità, a differenza di quello che sta facendo oggi, per esempio con l'Ucraina, la Russia, che, come ha detto Ilaria durante l'evento, cos'altro sono se non fratricidi moderni. L'ambiente ovviamente ha uno spazio molto importante, è un altro dei tanti argomenti che tocca a noi giovani, perché ovviamente se non pensiamo noi al nostro futuro, molto presto non ne avremo uno, e sono sicura che UTOMNES si prenderà cura anche di queste iniziative. Adesso con il patto intergenerazionale che firmeremo a Bruxelles, creeremo degli spazi dove noi giovani possiamo essere veramente ascoltati e presi in considerazione anche su questioni per il cambiamento climatico.
3: Anche questi giovani di UTOMNES sono per me una sorpresa. Mi faccio avanti e provo anch'io a fare un'intervista. Mi si para davanti una ragazza chiaramente di origini africane, dallo sguardo deciso. Accendo il microfono.
4: Mi chiamo Angèle Moulibingue-Kaj, sono una studentessa di relazioni internazionali e faccio parte di UTOMNES perché sono una delle fondatrici. Credo fortemente in questo gruppo poiché si tratta di una realtà intergenerazionale, ma come potrete vedere prettamente giovanile, che è nata da un'esigenza molto semplice ma complessa di attuare, ovvero quello di ristabilire dei luoghi di dibattito pubblico, dei luoghi di pensiero in cui i giovani possono essere non solo delle comparse ma bensì dei protagonisti. Il nostro evento di venerdì era intitolato Madre Terra Europa, così chiamato appunto per il contesto che ci ha ospitato, quindi il villaggio per la terra, e per ricordare la correlazione tra la terra e l'Europa. Sono due dimensioni che non possono prescindere l'una dall'altra. L'Europa deve ricordarsi per l'appunto della terra, che è la casa comune, così come la terra lo è anche l'Europa, e questo è stato tra i focus dei nostri interventi. Sono stati degli interventi a più voci, 8 in tutto. Il mio intervento per lo più si è focalizzato sull'importanza dell'Europa, del rapporto tra Europa e Africa, e di come l'Europa, guardando la prospettività, soprattutto con i conflitti che la investono e con tutte le complessità che sta vivendo, non può prescindere dal rapporto con l'Africa a livello energetico, a livello anche banalmente di popolazione. Sappiamo che l'Italia ha una grave crisi demografica e sicuramente l'Africa potrà essere una grande prospettiva in questo senso. Io sono, come credo avrete capito, originaria dell'Africa, precisamente della Repubblica Democratica del Congo, ma sono nata a Roma, quindi non solo sull'italiana ma anche in Roma. Ci tengo quindi a questa equità, a questo rapporto tra Europa e Africa. Voglio che tra i due continenti si stabilisca un rapporto per l'appunto di parità, di equilibrio e di prosperità per entrambi i continenti.
3: Questi ragazzi e ragazze del gruppo UTOMNES incontrati al Villaggio per la Terra non finiscono di stupirmi. Mi soffermo ancora per un'ultima intervista. Anche perché ho scoperto che tra loro ce n'è uno che si intende di sogni e magia. In questo caso mando avanti la collega Martina Cettola.
5: Se io avessi una bacchetta magica in mano, in un mondo dove i valori hanno perduto il loro diritto di cittadinanza, se io avessi una bacchetta magica vorrei ricostruire un sistema di valori basato su due concetti: uno, il diritto ai popoli, e fratellanza. Se avessi la bacchetta magica, io farei prendere per mano tutti gli uomini e farli camminare insieme. E se avessi e se uno resta un po' indietro, l'altro si ferma ad aiutarlo. Il sogno che io desidero da giovane uomo per una prospettiva di un futuro gioioso di pace, che che chiunque abbia la capacità e la creatività estra e genialità e saper mettere in comunione i beni che noi abbiamo a disposizione gratis del creato e avere la capacità di distribuire in maniera equa quello che noi abbiamo in dono. Forse sto sognando, ma i sogni costruiscono la realtà.
3: Marce, tamburi, musica rock, fratricidi, Africa, Europa, bacchette magiche. Sono al villaggio da poco e già mi gira la testa. Niente da fare, non ho più l'età per certe cose. Per fortuna intravedo dei miei coetanei. Spero di poter parlare con loro anche dei temi sociali, che sono centrali al Villaggio per la Terra, che come sapete integra sostenibilità ambientale con aspetti come inclusione, welfare, Agenda 2030 ONU. Sono fortunato. Sono proprio quelli del gruppo Roma Amor, una parola palindroma per definire un'associazione culturale legata al movimento dei focolari a Roma che promuove iniziative di spiritualità, cultura e impegno sociale. Ma ando avanti a intervistarli la collega Maria Milvia Morciano.
6: Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi.
7: L'associazione Roma Amor è un'associazione creata, fondata da Dino Impagliazzo già ormai da 20 anni, e come scopo principale è aiutare le persone senza dimora o comunque bisognose, e noi lo facciamo principalmente portando pasti caldi, panini, dolci, tutto quello che riusciamo a recuperare da forni, supermercati e quant'altro, e anche del bestiario, principalmente coperte, felpe, tute, cose di questo, di pratiche insomma.
8: Ecco, ma oltre ai bisogni proprio della sopravvivenza, la solitudine, come riuscite in qualche modo, anche se è difficile, a...
7: Sì, beh, noi cerchiamo, quando andiamo a distribuire i pasti, alcuni di noi cercano di contattarli, stare vicino, di cercare di capire quali sono le loro problematiche più importanti. C'è la difficoltà che non tutti si aprono e ti dicono, sono molto diffidenti insomma su questo.
8: È come se avessero dato un taglio, no? Col mondo.
7: Sì, sì, un taglio e hanno quasi paura a riprenderlo, quindi si mantengono sulla difensiva di dove si trovano adesso.
8: Ecco, se per le persone purtroppo senza dimora non siamo in grado di sapere, conoscere i loro sogni, ma i sogni di voi volontari quali sono?
9: Di non vederli più là, di vederli inseriti in strutture, in programmi protettivi, in programmi di recupero. Questo non ce la facciamo solo noi volontari, non ce la fa neanche la Caritas, che è una struttura organizzata. Ci vuole un aiuto strutturale anche delle istituzioni per fare questo.
3: Cammina, sono arrivato al galoppatoio di Villa Borghese. Come al solito c'è qualcuno che gioca a pallone. Musica, calcio. Oggi non riesco a concentrarmi su cose serie. Ma poi guardo meglio e scopro che si tratta di Passi Solidali, un torneo calcistico solidale che coinvolge squadre formate da ospiti della Tenso Struttura di Roma Termini e dell'associazione Refugees Welcome. Ci vengono incontro la professoressa Silvia Cataldi, docente alla Sapienza, e Antonio De Angelis, assistente sociale. Vorrei intervistarli, ma mi precede al solito Maria Milvia Morciano.
10: Allora, oggi faremo un torneo di calcetto, si chiama Torneo Passi Solidali. In realtà è un torneo che è nato 3 anni fa. Eravamo all'università, stavo facendo lezione, io insegno sociologia, e fuori per strada le strade del quartiere si erano popolate di tante tende in cui vivevano tante persone senza dimora, e allora ho invitato gli studenti, invece di essere indifferenti, di invisibilizzare queste persone, a uscire una volta a settimana con la scusa di un panino ad incontrare insieme, a fare questo laboratorio sociologico per strada e incontrare queste persone e diventare appunto prossimi. E così è nata. Un giorno abbiamo incontrato una persona senza dimora che aveva un pallone, aveva un sogno. quello di cominciare a giocare a pallone, ed è nato così il torneo Passi Solidali e abbiamo cominciato a giocare.
11: Ciao, sono Antonio De Angelis, assistente sociale e coordinatore dell'Attenso Struttura di Termini. Lavoro per la cooperativa Il Cigno. Noi, le persone che diceva Silvia che stavano per strada, le abbiamo accolti tutti in struttura e da lì abbiamo continuato la collaborazione con Passi Solidali. Quindi giochiamo più o meno una volta a settimana e una volta al mese facciamo il torneo.
10: Posso dire che la prima volta che abbiamo giocato con loro, qualcuno di loro si è commosso, ha pianto, perché giocare a calcio sembra qualche cosa di banale, ma in realtà ti riporta appunto all'infanzia, magari a dei sogni, a essere non soltanto, diciamo, con una vita di sopravvivenza, ma invece a sperare, a sognare, a giocare insieme, a essere parte di una comunità.
3: Un'altra sorpresa: ci si può ancora commuovere giocando a calcio. Sì, è un gioco che soffre di un eccesso di partite, di commercializzazione, diritti TV, bonus che hanno sostituito la passione popolare, spremendo tifosi e giocatori per il profitto. Però può essere ancora occasione di amicizia e solidarietà. Solidarietà sociale, con quelli che Papa Francesco chiamava gli scartati. Scopro che al villaggio ci sono associazioni che non si occupano di ambiente, ma di solidarietà e impegno sociale. Partecipano per integrare la cura dell'ambiente con quella della persona umana, secondo un approccio di ecologia integrale. Tra queste c'è l'associazione Sempre Persona, rappresentata da Agostino Spolti. Volete sapere cosa fa? Sentite l'intervista di Agostino con Eugenio Murrali.
12: L'associazione, nata 30 anni fa, sempre all'interno del movimento dei focolari, nasce come desiderio di incontrare i detenuti a Rebibbia, ma soprattutto anche di aiutare e dare un supporto, sia di un sostegno portando anche dei pacchi viveri, ma soprattutto anche dell'ascoltare, di stare accanto alle famiglie dei detenuti. Io ad esempio accompagno due famiglie che hanno 10 figli e hanno la mamma e il papà in due carceri diversi, e essendo anche maestro cerco di dare un supporto anche scolastico, aiutandoli in un dopo scuola così improvvisato nelle loro case, o anche avere il rapporto con i loro maestri nel accompagnarli appunto nello studio.
13: Cosa le dà questo scambio umano?
12: Un arricchimento reciproco, nel senso che il fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, o anche dare quel piccolo contributo, sperimenti un po' quella gioia del dono, del donarsi.
13: Come Sempre Persona, quali sogni accogliete?
12: Noi cerchiamo di far nostro anche il sogno di chi è presente nella questa casa circondariale di Rebibbia, cioè loro sono coscienti dell'errore che hanno fatto, anche del torto che hanno fatto alla società, e sono appunto coscienti del periodo che passano lì, di saper ricominciare. Ecco. Il sogno certamente penso che possono essere due, sentendo loro: uno, di avere veramente anche una possibilità lì dove sono, di una capacità di reinserimento, di apprendere un lavoro; e l'altro, logicamente, il sogno del reinserimento, di sentirsi accolti e non etichettati. Ecco, questo, quello Sempre Persona è un po'.
14: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
3: Qui al Villaggio per la Terra ho incontrato tante persone che vogliono realizzare i loro sogni. Un pianeta più verde, inclusivo e resiliente, nonostante sfide globali come guerre e crisi. Mentre penso a tutto questo, all'improvviso mi sveglio nel mio letto. Ma come? È stato tutto un sogno? Ma allora perché continuo a sentire quei tamburi lontani? Per scoprirlo, ascolta il prossimo episodio di La Terra che Sogniamo. Avete ascoltato La Terra che Sogniamo, un podcast scritto e realizzato dalla redazione Cultura e Società dei Media Vaticani, con la collaborazione di Erde Italia e del Movimento dei Focolari di Roma. Supervisione di Fabio Colagrande e Eugenio Murrali. Hanno collaborato a questo episodio Martina Cettola, Giulia Galeotti e Maria Milvia Morciano.
15: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Arauge e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival de Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale Pubblico, sempre del Portogallo, e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004, è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro, alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno, delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti, ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo, tempio materno, mio castello malinconico di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afroinsularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sull'emittente pubblica di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNESH, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filintilisio, e la professoressa Innocenzia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi, abbracceremo le fatiche, scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, São Tomé e Príncipe fosse ed è un paese promettente, Inocência Mata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di São Tomé e Príncipe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su São Tomé e Príncipe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, il paese di Akendengue, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutte permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, ha concluso Inocência Mata.

da San Tomé e Principe sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanacia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: Il festival che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazione di libri, fiera di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Salina di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Sal, ma è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire, che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola, e quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero nel sud di San Vicente, a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica e sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Emanuele Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, a far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani, e tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. Sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile in un certo senso attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, una volta, suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21, che cosa c'è ancora davanti a lei? Quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas de Pedra de Lume, come però ci saranno della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica, io sarò nell'ultima mesa di domenica dei momenti scientifici, che si intitolerà Oralità, Corpo e Ritmo della Terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessia Eugenio, altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è Poetiche della Terra, e quindi le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con un qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della terra declinate in vario modo, e io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda Oralidad, Corpo e Ritmo da Terra.
0: È anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso?
1: Sì, parlerò soprattutto di come alcune ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia, e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze, e spesso alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della resistenza, e quindi penso che parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
0: Voi voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odette Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno López, che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica.

0: E noi concludiamo qui l'Afrofonia di questa settimana, lasciandovi ancora con alcune note di Nassia Gomi in Corre Pabasciu, canzone in cui esprime ancora una volta la sua profonda religiosità. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo.
1: Viva, viva, viva Nossa Signora Graça, in San Simone de Jura. Viva il santo pulo di memoria, il compagno, il giudano, grazia, il giudano luce, il giudano paziente, il giudano.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Dalle 16 diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre. Domani celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie e linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AIL.
2: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AID, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore. Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono il tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti. Più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Accogli il tuo servo, o Dio, secondo il tuo amore.
3: Guardate al Signore, sarete illuminati.
4: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guardate al Signore, sarete illuminati.
2: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
3: Venite, figli, ascoltatemi.
4: Vi insegnerò il timore del Signore.
5: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
6: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
7: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
6: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Egli salva gli spiriti affranti.
8: Molte sono le sventure.

0: com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
2: Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.
3: È bello che i fratelli vivano insieme.
4: Il Signore li ricolma di benedizioni.
5: Preghiamo. O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del Tuo Spirito, perché amiamo Te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
4: Rendiamo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro, la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione, che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
1: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
2: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
1: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
2: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo, e quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
1: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
2: sì.
1: No? Si fanno anche delle cose, magari, ecco, per contrariare, tra virgolette, la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
2: Devo dire, un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto, molto libero, mi hanno mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
1: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo. Così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
2: Si mischiano molti, molti pensieri, da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa. Ecco, poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
1: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
2: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, delle anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco. E questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni con cui ero partito.
1: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
2: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo. Sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
1: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
2: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni, in modo abbastanza casuale, mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza. E poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante. Devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
1: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
2: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
2: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliati, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Beh sì, inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi. Questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi. E beh, credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Ce lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme. Penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso. Abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi. A me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati e deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo. E questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così. La nostra vita è una vita frenetica, dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è cioè poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità immagino non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. E poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi per completezza la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è Un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente in un modo però meno scontato, e Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero.

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma...
1: Sì, sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così, appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo... dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatto di tempi lunghi, è fatto di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre... ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me l'ho accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice, mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
2: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. In forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Vienna. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del Presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco, almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
4: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatia in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAFA ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Baia Hibe. Amelia Cartia.
5: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione verde Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
6: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso, questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
2: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'Ufficio Studi CGA, Paolo Zabeo.
7: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
2: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
8: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso o a formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Domani hai la celebre giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AIL.
9: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIDS, assistenza domiciliare, servizi nella rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: Grazie a Daniele Caruso, la parte tecnica da Franco Rossi. Buona giornata.
10: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
11: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
12: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte.

0: riforma costituzionale sostenuta dal presidente Félix Tshisekedi, mentre il paese deve fare i conti anche con la nuova epidemia di Ebola che interessa diverse province orientali. Il nostro viaggio parte proprio da Isiro, dove ci aspetta padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano e testimone diretto di una crisi umanitaria che rischia di passare sotto silenzio. Ben ritrovato padre Eliseo Tacchella e grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Allora, padre Eliseo, tutto comincia con le prime incursioni delle milizie delle ADF.
1: Sì, esattamente. Che siano milizie ADF non sappiamo, perché si comportano in maniera un po' differente dagli ADF che stanno operando a Beni e dintorni. Però di fatto anche queste qui arrivano nei villaggi, bruciano, uccidono e sono arrivate nei pressi di Mumbere, una decina di chilometri, e hanno seminato il panico. E anche allora il governo ha inviato militari. Dunque sono rimaste lì nei dintorni queste milizie e poi si sono rivoltate sulla strada che va da Mumbere a Isiro, a una decina di chilometri. Queste milizie operano normalmente di notte, cioè di giorno non si vedono e sono in giro nella foresta, e di notte escono e fanno disastri sulla strada, nei villaggi, e quindi la gente pian piano ha cominciato a scappare. Queste milizie sono arrivate e hanno cominciato a bruciare le case. Fortunatamente la gente era scappata, qualcuno purtroppo è rimasto. Io ho notizie di due, un maestro e un falegname, che sono rimasti e sono stati uccisi purtroppo. E quindi la gente ha cominciato a scappare. Scappando ha trascinato altri villaggi e tutti hanno cominciato a scappare e venire a Isiro. Praticamente da fine maggio è cominciato ad arrivare gente.
0: Ecco, quindi quanti sono gli sfollati che state accogliendo nelle vostre parrocchie?
1: Quindi qui la Caritas a Isiro parla già di più di 10.000 persone che sono state censite. Però si calcola che sia dai 15 ai 20.000, perché tante non sono riuscite a censire. Qui in nostra parrocchia, nelle strutture parrocchiali, ne abbiamo 140-150, sì. Però ne abbiamo molti altri nelle famiglie.
0: Padre Eliseo, per di più anche le forze governative che combattono questi ribelli hanno chiesto alla popolazione di sfollare per poter facilitare i militari nella loro azione di repulisti contro queste milizie armate, è così?
1: Sì, esatto, dal chilometro 40 più o meno fino a Mumbere, che sono 140 chilometri, hanno chiesto alla gente di andare via. Questo è un peccato, anche perché la gente ha bisogno dei campi per vivere. Cioè, se la gente parte, chi custodisce i campi? Vuol dire che i militari, i ribelli, le mucche che ci sono in giro fanno piazza pulita, e quando torneranno nei loro villaggi, oltre ad avere le case bruciate, avranno anche i campi distrutti.
0: Certo, perché per quanto temporanea possa essere questa operazione, poi il ritorno non garantisce le stesse condizioni originarie. Padre Eliseo, in chiusura, quanto pensi che possa protrarsi ancora questa situazione di crisi nel nord-est della R di Congo?
1: Dunque, nel nord-est la crisi qua è da 2014 che va avanti. Qui a Isiro è qualche settimana, no? Che siamo Isiro Mumbere. Io spero che nel giro di qualche settimana qui possano risolvere, cioè neutralizzare questi ribelli, perché dicono che non sono neanche tanto numerosi, però sono accaniti, agguerriti, sono attrezzati, diciamo. Quindi spero che in poco tempo riescano, perché i militari si sono messi in buon numero a dare la caccia a questi qua. Solo che, sai, foresta, quindi entrare è molto molto difficile.
0: Certo. Senti, è un territorio molto conteso questo, quindi non soltanto il Ruanda da una parte, ma anche altri paesi confinanti si stanno contendendo questi territori, sembra di capire.
1: Sì, qui la nostra zona soprattutto è una zona, certe cappelle dove c'è oro. Qui non c'è coltano, altre cose, ma c'è oro. C'è un villaggio, una cittadina, si chiama Durba, lì c'è una grossa miniera d'oro, dicono che l'oro lì sia, si trova come le patatine fritte al supermercato, quindi ce n'è in quantità industriale. Tra l'altro adesso da un mese a sta parte l'hanno trovato anche qui in una cappella della nostra parrocchia, esattamente là dove ci sono i ribelli attualmente.
0: Grazie a padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano a Isiro nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, per la testimonianza diretta su questo nuovo fronte di crisi, una guerra jihadista alimentata anche dal controllo dell'oro, davvero poco attenzionata dai media e con pesanti ricadute umanitarie. A presto.
1: Grazie mille a voi, no, parlatene, perché vedo che nessuna rivista ne parla, cioè è una crisi che passa probabilmente sotto silenzio. Grazie Luca, grazie a

0: di voi.
1: Dagli accordi con paesi africani ai maxi finanziamenti per le deportazioni, l'amministrazione Trump rafforza la stretta sull'immigrazione. Sentiamo Michela Trevisan.
2: Un volo decollato dalla Louisiana è atterrato a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. A bordo almeno 2 dozzine di migranti. E fin qui sembrerebbe una normale operazione di rimpatrio, se non fosse per un dettaglio cruciale. Nessuno di loro è centrafricano e nemmeno africano. Provengono da Iran, Afghanistan, Giordania, Turchia e tra loro c'è anche una donna iraniana che negli Stati Uniti aveva ottenuto lo status di protezione perché a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, dove è in vigore e largamente applicata la pena di morte. Eppure è stata imbarcata con la forza su un aereo e spedita in un paese piegato da anni di conflitti interni, sanzionato dalle Nazioni Unite e dove un terzo della popolazione vive con meno di $2 al giorno. È l'effetto immediato degli accordi segreti che l'amministrazione Trump sta stringendo con diverse nazioni per esternalizzare le frontiere. La Repubblica Centrafricana è solo uno dei 9 stati africani che hanno accettato di diventare una zona di sbarco per deportati di paesi terzi espulsi dagli USA. Il tutto in cambio di generosi finanziamenti statunitensi. In sostanza Washington paga governi vulnerabili costringendoli a farsi carico di respingimenti che violano il diritto internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano un vuoto legale e una violazione spudorata dei trattati. Queste persone vengono infatti abbandonate in un territorio sconosciuto dove non hanno legami, non parlano la lingua, non hanno alcuno status legale né reti di supporto. Rimangono quindi intrappolate in un limbo giuridico con rischio concreto di essere rimpatriate a forza nei paesi da cui erano fuggite. A questo si aggiunge un paradosso geopolitico. Mandare dissidenti e attivisti iraniani in un Centrafrica sotto la fortissima influenza dei mercenari russi di Africa Corps, stretti alleati di Teheran, significa metterli deliberatamente in grave pericolo di vita.
1: Grazie a Michela Trevisan. Il Sudafrica perde una delle sue voci più autorevoli. È morto a 91 anni Abdullah Ibrahim, conosciuto fino alla conversione all'Islam negli anni 60 con il nome di Dollar Brand, pianista e compositore che ha portato il jazz sudafricano sui palcoscenici di tutto il mondo, trasformando la musica in uno strumento di identità, memoria e resistenza contro l'apartheid. Il suo brano Mannenberg è diventato una vera colonna sonora della lotta per la libertà e della rinascita del Sudafrica democratico. Per ricordarne la figura siamo in collegamento con Marcello Lorrai, giornalista, critico musicale ed esperto di musiche africane. Benvenuto Marcello e grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
1: Marcello Lorrai, allora, per chi magari conosce poco Abdullah Ibrahim, chi era davvero questo musicista? Perché è così importante ciò che ha lasciato?
3: Allora, partiamo dal Sudafrica. Il Sudafrica è stato un caso particolarissimo di paese nel quale il jazz ha avuto una popolarità paragonabile a quella che ha avuto in particolare tra gli afroamericani, ma non solo, negli Stati Uniti, lungo tutto un arco di decenni. E i decenni più o meno della grande popolarità del jazz in Sudafrica sono gli stessi di quella del jazz negli Stati Uniti. Il jazz comincia a diventare popolare in Sudafrica negli anni 30, si cominciano già a formare delle prime formazioni e alla fine degli anni 50 il jazz in Sudafrica ha raggiunto una maturità molto notevole. Diciamo che il jazz in Sudafrica, nelle sue espressioni migliori, è all'altezza del contemporaneo jazz americano e ne riprende anche alcuni modelli come quelli dell'hard bop che andava in quel periodo lì. Negli ultimi anni 50, al principio degli anni 60, Dollar Brand, che era nato nel 34, è il pianista di una formazione che fa epoca nel jazz sudafricano che si chiama Jazz Pistols. Poi in quel periodo comincia la diaspora del jazz sudafricano provocata dall'apartheid. Teniamo conto che la stessa Miriam Makeba fa parte di quel mondo lì, di un mondo che più o meno strettamente è legato al jazz. Miriam Makeba se ne va Hugh Masekela, che è un trombettista che suona nei Jazz e Pistols, e un pochettino dopo, nella prima metà degli anni 60, se ne va anche, all'epoca si chiamava ancora così come nome d'arte, Dollar sì. Brand, che transita dalla Svizzera alle sue prime esperienze in Europa in Svizzera, dove tra l'altro ha occasione di ascoltarlo Duke Ellington, che lo aiuta nella parte iniziale della sua carriera. E poi Abdullah Ibrahim si trasferisce negli Stati Uniti e avvia una carriera di alto profilo nell'ambito del jazz internazionale. Ora, Dollar Brand, come lo conoscevamo all'epoca, diventato poi Abdullah Ibrahim dopo la conversione all'Islam, aveva un pianismo che era molto particolare, molto originale, che faceva molto effetto su chi lo ha ascoltato negli anni 60 e negli anni 70. Era un pianismo, mi verrebbe da dire, turgido, molto, molto denso di suono, piuttosto percussivo, con degli aspetti che richiamavano la tradizione corale degli inni molto popolare in Sudafrica, eccetera eccetera. Poi la carriera di Abdullah Ibrahim è continuata nel corso dei decenni, sempre appunto a dei livelli molto alti, con collaborazioni con personaggi di grande importanza del jazz americano internazionale. Penso alle collaborazioni con Don Cherry, con Gatto Barbieri, ecco. Sì. E la sua carriera è stata una carriera lunghissima, perché avrebbe dovuto tenere dei concerti quest'estate in piano solo, c'erano già fissate le date, quindi ha lavorato fino alla fine, insomma.
1: Ecco, Marcello Lorrai, Abdullah Ibrahim o Dollar Brand come lo conosciamo, nelle sue composizioni Mannenberg è spesso indicata come l'inno non ufficiale della lotta contro l'apartheid. Tuttavia, per chi volesse scoprire oggi questo artista, quali sono secondo te quei brani dai quali suggeriresti di partire?
3: Ma uno, Mannenberg sicuramente, uno è The Wedding, che è diventato molto, molto popolare, estremamente, estremamente riconoscibile, ecco. Ma insomma, poi vale la pena di ascoltare di Abdullah Ibrahim anche le cose meno conosciute e anche gli ultimi album che ha fatto, che sono molto belli, perché naturalmente con gli anni, appunto, lui negli ultimi anni lavorava nei suoi 80 anni, quindi con un'energia che non era la stessa di quando era un giovane pianista che si è affermato sulla scena internazionale, e il suo stile si era fatto più rarefatto, più sottile, ecco, quindi molto diverso dallo stile che lo aveva caratterizzato all'inizio, ma straordinario comunque, e che vale la pena di considerare, di meditare. I suoi ultimi album, così come le sue esibizioni di questi ultimi anni, sono state di livello notevolissimo.
1: Abdullah Ibrahim, per molti ancora Dollar Brand, il pianista che ha dato al Sudafrica una delle sue colonne sonore più riconoscibili. Grazie a Marcello Lorrai per averlo ricordato con noi. A presto.
3: Grazie a voi.
1: D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
0: Africa oggi. Africa oggi.
4: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:40.
2: È sabato 20 giugno.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È sabato 20 giugno.
2: Sono le 13:57.
3: Scusa mamma se ho già preso un treno e non t'ho neanche salutato. Stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano. L'ho dimenticato.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie delle 14, visita pastorale di Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, la diretta sulla nostra emittente a partire dalle 15, e cresce l'attesa al Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, prima tappa della visita di Leone, poi il pontefice si sposterà al convento dei padri agostiniani alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. USA e Iran, manca ancora la data per l'inizio dei colloqui Svizzera, tregua violata in Libano. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa è partito alle 13 dall'aeroporto Vaticano ed è atteso l'arrivo a Pavia per le 14.45. Qui inizierà la visita pastorale alla città lombarda in cui sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Alle 17.30 l'incontro con la cittadinanza nella centrale Piazza della Vittoria. Prima tappa di questa visita pastorale a Pavia sarà l'ospedale Centro Nazionale di Androterapia Oncologica, un'eccellenza mondiale per la cura di alcuni tipi di tumore. Qui incontrerà il personale medico, i pazienti, in particolare i bambini in cura con i genitori. Sull'attesa e il significato di questa visita sentiamo il direttore dell'ospedale, Sandro Rossi.
3: Ticrao è un centro di cura di tumori difficili da trattare con altre terapie, che utilizza le particelle nucleari. Quindi usiamo la potenza dell'energia nucleare in maniera molto puntuale, precisa e selettiva. Ecco, la visita del Santo Padre, che tra l'altro ha anche una formazione di matematico, quindi di scienziato, per noi è di particolare importanza, di particolare significato, quindi siamo tutti in trepidante attesa di questo momento magico.
2: E dopo l'ospedale seguirà l'immediato trasferimento al convento dei padri agostiniani, dove riceverà il saluto dei vescovi della Lombardia, poi la visita alla Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Sentiamo il priore del convento, padre Gianfranco Casagrande.
4: Ma noi come comunità agostiniana chiaramente siamo felicissimi di poterlo accogliere nel nostro convento e poi introdurlo in basilica. Questo è per noi motivo di grande gioia, e anche perché si realizza quel sogno che il Papa desiderava realizzare fin dall'inizio e che in fondo si realizza a un anno dalla sua elezione. Lui torna qui nella sua casa, perché è la casa di Sant'Agostino, e può incontrare proprio Agostino nel suo sepolcro all'interno dell'arca. E c'è l'incontro di due cuori, il cuore del Papa con il cuore di Agostino.
2: E alle 17 il Santo Padre lascerà la Basilica in auto per Piazza del Duomo, poi l'incontro con la cittadinanza in Piazza Vittoria, infine alle 18.45 il trasferimento alla parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini a Sant'Angelo Lodigiano. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese. Intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni, mentre l'inviato Witkoff sta andando in Svizzera, il servizio di Marina Tomarro.
5: I raid israeliani sul Libano meridionale hanno ucciso almeno 7 persone, tra cui 2 bambini, poche ore dopo la diffusione di notizie su un accordo del cessate il fuoco. I continui scontri minacciano l'accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Intanto i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1-2 giorni con Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, che sta andando in Svizzera. Lo scrive Anadolu, citando fonti del governo pakistano. Nel frattempo il ministro degli interni pakistano è partito oggi per Teheran per discutere la prossima fase dei colloqui con la leadership iraniana, come confermato dai media statali iraniani e da fonti pakistane. E il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che Teheran è pronta a procedere passo dopo passo e a continuare il processo diplomatico con Washington se dall'altra parte si dimostrerà la stessa serietà.
2: Ma per capire meglio cosa prevede l'intesa tra USA e Iran, che sarà discussa nel dettaglio in Svizzera, Marina Tomarro ha intervistato Maria Luisa Fantappié, responsabile del programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali.
6: Il risultato più importante dalle prime bozze che sono essenzialmente circolate è che c'è sicuramente un'intesa da entrambe le parti per quel che riguarda il ritorno alla libera circolazione marittima sullo stretto di Hormuz. Questa è una buona notizia, ma ci riporta a una situazione di pre-guerra, quindi non è in qualche modo uno degli obiettivi che si erano stati prefissi dall'amministrazione americana. Si dice poi che ci sarà una fine del conflitto non solo tra entrambe le parti, Iran e Stati Uniti, ma anche in Libano.
5: Ci può dire che tipo di approccio sta usando Hezbollah riguardo sempre a questo accordo?
6: Israele ha rincarato la dose di aggressione verso il territorio libanese, mettendo in qualche modo il governo di Nawaz Salam in una situazione molto delicata, cioè di dire o fai un disarmo completo di Hezbollah. Però la questione è questa: Israele veramente ha la volontà di fermarsi? Ormai le relazioni tra Benjamin Netanyahu e l'amministrazione Trump stanno degenerando sempre di più, quindi potenzialmente siamo a una crocevia molto interessante.
2: E proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina mentre la diplomazia resta in stallo. Nelle ultime 24 ore 2 civili sono stati uccisi, altri 6 feriti a seguito di attacchi ucraini nella regione di Kherson occupata dalla Russia. Altre 2 persone sono morte nella regione di Kharkiv a causa di bombardamenti russi. Visti gli attacchi sempre più pesanti sulla Russia, Mosca dovrà agire contro l'Ucraina con totale mano libera, ha detto il vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. E si allarga lo scandalo politico in Spagna. La moglie del premier Pedro Sánchez è stata rinviata a giudizio dal giudice istruttore di Madrid. Misure cautelari sono state applicate, come il ritiro del passaporto. È di questi giorni un'indagine Eurispes dedicata alla criminalità giovanile, un tema complesso che il 44% della popolazione percepisce come un fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Al microfono di Edoardo Valentino, il professor Marco Dugato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha partecipato all'indagine.
7: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta. E questo è sicuramente un elemento che va attenzionato e va anche compreso. Mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei. Quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
8: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
7: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali driver, uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. In realtà sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
2: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Fino a domani si potrà visitare In Cammino, la mostra di Edoardo Bennato a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Per le sue opere l'artista e cantautore ha ricevuto dalla cooperativa Medio Hospes un premio che si lega alla giornata mondiale del rifugiato celebrata oggi dalle Nazioni Unite. Il servizio di Eugenio Murrali.
9: Due bambini camminano tra le macerie della loro terra. Donne e uomini attraversano le spiagge dell'Occidente con i loro poveri oggetti, stanchi ma instancabilmente in moto sulla crosta del pianeta, fuggendo da realtà che non sappiamo neanche immaginare. Con la sua mostra In Cammino, Edoardo Bennato racconta gli esseri umani sempre pronti a salpare, come dice il titolo di una sua canzone.
10: Pronti a salpare.
9: Spiega il cantautore, intervenuto per ricevere il premio della cooperativa Medi Hospes.
11: Ho pensato di raffigurare quelli in cammino, quelli che camminano sulle nostre spiagge, che rappresentano il cammino della famiglia umana di millenni. È un modo per veicolare l'attenzione su problemi che riguardano emigrazione, minoranze, guerre. Lo so che con l'arte non si possono risolvere i problemi, ma l'arte comunque ha una sua funzione eversiva. Io faccio arte per legittima difesa.
9: Un'arte che libera lo sguardo dal pregiudizio, tele che parlano della grande famiglia umana, tra guerre e speranza.
2: Per questa edizione è tutto da Alberto Giovanetti regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che dalle ore 15 potrete seguire sulla nostra emittente la visita di Papa a Pavia.

cedersi per forza al tormentone estivo, e l'hanno fatto insieme a Serena Brancale con produzione di Mark and Cremont, questa nuova Partenope che balza subito alla numero 6 in new entry all'interno della chart Italia. La prima classifica di questo appuntamento riassuntivo nelle classifiche del weekend di questo 20 e 21 giugno: al numero 5 troviamo stabile Francesco Gabbani con Summer Funk, numero 4 sale Safe con Buona Domenica, alla 3 ancora in salita Gaia con Bossa Nostra, la posizione numero 2 occupata dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento, in posizione stabile. Svettano nella chart Italia Jovanotti Alfa, numeri 1 con Buon Vento.

0: la musica.
1: Ed è il momento del chissà chi lo sa cosa ci riserva la musica internazionale. Beh, lo scopriamo anche perché siamo curiosi tutte le settimane di avere magari delle novità dalla statica classifica di Billboard, che cambia molto poco, diciamo, durante il corso dei mesi, però quelle volte che cambia, cambia col botto e ci sorprende parecchio. Allora, il Billboard 800, quindi ce ne andiamo oltreoceano per vedere quali sono state le canzoni più ascoltate in radio in America negli ultimi 7 giorni. Alla numero 10 continua inarrestabile il successo anche oltreoceano, ma ne parleremo anche in Italia più tardi, di Tame Impala in questa versione nuova anche con Jenny, il remix di Dracula, la numero 10 in salita. Numero 9 è la Langley con I Can Love You Anymore. Andiamo alla 8, dove troviamo Drake, che ormai imperversa con il suo ultimo album, il singolo è Shabang. Mentre al numero 7 è stabile Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Ritorniamo indietro di qualche mese con il primo singolo di grande successo della stessa Olivia Dean, che compare in questa classifica in versione doppia. Non ci vedete doppio, anzi ascoltate doppio in qualche caso, magari con due canzoni consecutive di Olivia Dean, ma tranquilli, ne ascoltiamo solo una. La numero 6 in salita, Olivia Dean con Man I Need.

Bella, brava, talentuosa Olivia Dean, premiata quest'anno, lo ricordiamo, col Grammy Award come miglior rivelazione, e ovviamente un grande successo inarrestabile anche per questo suo primo singolo di grande richiamo, Man in Need, Olivia Dean, numero 6 in salita. Questa è la Billboard 800 di questa settimana. Insieme alle classifiche del weekend ci ascoltiamo la posizione numero 5, è in salita Bruno Mars con I Just Might.

E grazie a Bruno Mars, la sua travolgente I Just Might da The Romantic. È uscito anche un nuovo singolo che vi anticipo già questa cosa, così da Voci da Corridoio, sarà il nuovo singolo, anche il nostro disco in blu 2000 della settimana prossima. Intanto I Just Might alla numero 5 in salita. Numero 4 nella chart di Billboard c'è Ella Langley con Be Her in discesa. Numero 3 scende anche Janis, si pronuncia così, credo, spero, l'ennesimo singolo direttamente dall'ultimo album di Drake, mentre al numero 2 è stabile Ella Langley con in Texas. Saliamo alla numero 1 e qui parlavamo dello stravolgimento di prima, quando la classifica di Billboard ci vuole sorprendere lo fa con questa nuova entrata direttamente alla numero 1, era inevitabile, e ritorna con successo Ariana Grande, la regina della chart, e lei con Hate That I Made You Love Me.

0: I libri.
1: E si cambia decisamente argomento dopo la chart di Billboard che ha visto in vetta questa settimana il nuovo singolo di Ariana Grande. Siamo pronti anche per raccontarvi cosa accade nel mondo dell'editoria dei libri più venduti nel nostro paese, sia per quanto riguarda le librerie fisiche, quelle dove puoi toccare i libri con mano, puoi annusare le pagine, che io adoro fare questa cosa ovviamente per il libro fisico, ma anche le librerie online, quelle che insomma ormai in rete possiamo trovare qualsiasi libro, scaricarlo e portarlo comodamente con noi. Quindi tutti questi dati confluiscono nella chart dei libri della settimana che vi abbiamo raccontato e che adesso riassumeremo, e poi con triplo salto mortale quasi riassumiamo tre classifiche in una, quindi quella dei libri, quella del cinema e anche la nostra, cioè quella delle grandi canzoni che sono le più programmate su In Blue 2000 nella nostra personalissima top 10. Iniziamo dalla numero 10 con il libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, che è in salita. La numero 9 questa settimana vede una nuova entrata di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Lei è appassionata anche di musica, di fumetti, insomma è un'artista poliedrica, è una scrittrice di grande richiamo che si è fatta conoscere soprattutto all'inizio del 2000. La numero 8 di Emmanuel Carrer, il romanzo si intitola Col Show ed è in posizione stabile. Andiamo alla numero 7, c'è una nuova entrata molto carina, Il giallo dell'estate, copertina verde di grande impatto, lo trovate per risolvere la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Yavi De Castro, che hanno realizzato questa sorta di charada, questo enigma da risolvere anche con dei Verba, dove dovete praticamente trovare, scovare un assassino che non è di solito il maggiordomo, di solito il maggiordomo col candelabro, no, però in questo caso non è lui, quindi ve lo diciamo già in anteprima. Numero 7 questa settimana in nuova entrata, Il giallo dell'estate. Alla numero 6 qui ci fermiamo anche in questo caso sul filo del giallo che accomuna tantissime letture che sono le preferite dagli italiani in questo periodo. Abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Tra poco le prime 5 posizioni, subito noi ascoltiamo la numero 10 dei più programmati qui su In Blue 2000, ovvero Clara e San Giovanni con Le ragazze.

davvero carina questa canzone per l'estate di Clara e San Giovanni, è l'estate dei duetti, quella italiana, quella fondamentalmente formata da due, che insomma se la cantano e se la suonano, ma ci regalano anche delle atmosfere molto particolari. In questo caso con le ragazze abbiamo trovato Clara e San Giovanni al numero 10, tra i più programmati su In Blu 2000. Andiamo al numero 5, dove troviamo tra i libri più letti degli ultimi 7 giorni Le Terme dell'Indirizzo, che continua a salire, questo nuovo gioiellino giallo di Cristina Cassar Scalia. Alla numero 4 andiamo avanti con una nuova entrata di Ilaria Tuti, un romanzo drammatico ed è un po' con la notte e un po' con l'alba. Numero 3 Nell'abisso, nuova entrata anche per questo libro, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele di Omer Bartov, ne abbiamo parlato in settimana. E alla numero 2 sale ancora una volta Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Il libro più letto ritorna alla numero 1 ed è Magnifica Humanitas, ovvero la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. Archiviamo a questo punto la classifica dei libri e tra poco apriremo ufficialmente quella del cinema, ma subito andiamo avanti con la nostra classifica, quella di In Blu 2000, la chart ufficiale. Alla numero 9 Fra Quintale con Aranciata è stabile, numero 8 per Saif con La Sua Buona Domenica in discesa, alla 7 Ceirama con Cabana in salita, numero 6 sale anche Elisa, questa è Amore è.

0: il cinema.
1: Sono le canzoni di questa estate, quelle che ci piacciono davvero all'interno della chart ufficiale di Blue 2000, ma anche i film che ci piacciono di più e che sono sicuramente, come si dice o si diceva una volta, i blockbuster, i film di cassetta di grande successo che adesso ritornano in sala per vedere quali sono i 10 film più apprezzati nel nostro paese. Buio in sala per la numero 10 in nuova entrata, questo nuovo film di Pupi Avati nel tepore del ballo, film in nuova entrata 01 Distribution. Al numero 9 abbiamo E resiste, il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, distribuito dalla Walt Disney, che già da qualche mese ci accompagna nel viaggio del box office. Mentre al numero 8 abbiamo un film action da titolo Feud, Conto alla rovescia, e qui botte da Orbi e tanti effetti speciali. Numero 7 invece per Ricchi da morire, questi delitti in famiglia, nuovo ingresso anche nel nostro paese, con un buon incasso decisamente anche nel resto del mondo. Al numero 6 rimangono fermi lì Masters of the Universe, che dovevano essere un po' la sorpresa di questo periodo cinematografico, ma si sono rivelati purtroppo un flop al botteghino, quindi grande dispendio di effetti speciali anche di produzione faraonica, però purtroppo il risultato non l'hanno portato a casa. Noi portiamo a casa il nostro risultato musicale invece per quanto riguarda le 5 canzoni della chart di Blue 2000. Al numero 5 troviamo, e l'ascoltiamo subito, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Drop Day.
1: E abbiamo anche noi le nostre personalissime reginette, non del ballo ma della musica. Tra queste Olivia Rodrigo con Drop Dead nella chart ufficiale di In Blue 2000, è stabile alla numero 5 questa settimana nel riassunto delle classifiche del weekend. Come lo state trascorrendo questo fine settimana? Ascoltando noi ovviamente, ma in che modo? Quindi raccontatecelo anche attraverso un messaggio a diretta a radioinblue.it. Questo è il nostro contatto di posta elettronica. I Magnifici 5 anche al cinema, abbiamo lasciato al numero 6 nel box office nazionale i Masters of the Universe. Vediamo che alla numero 5 resiste alla grande, anzi risale rispetto a settimana scorsa, Michael, che è già disponibile in streaming, grande successo prodotto dalla Universal, la storia di Michael Jackson. La numero 4 è per l'horror a basso costo ma di grande incasso mondiale, Backrooms, stessa sorte anche per Obsession, che continua a salire dopo essere stato in vetta anche qualche settimana fa, e lo ritroviamo al numero 3. Al numero 2 invece si ride dell'horror grazie alla saga di Scary Movie, che è arrivata al capitolo numero 6, nuovo film alla numero 1 della settimana e del maestro Steven Spielberg. Qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla male, insomma fatevi la vostra idea. Se l'avete già visto fatemi sapere anche com'è questo film, perché sono curioso anche del vostro parere. Disclosure Day si trova al primo posto direttamente in nuova entrata, il nuovo film di Steven Spielberg. Andiamo avanti con la nostra chart, abbiamo lasciato Olivia Rodrigo alla 5, alla numero 4 troviamo l'ex numero 1 Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento, in discesa, alla 2 salgono Giovanotti Alfa con Buon Vento, la numero 1 rimane stabile e la nostra Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: Ed è ancora la musica a sorprenderci nel pomeriggio, nel weekend di Blu 2000, con le classifiche del weekend in cui riassumiamo tutto quello che magari avete perso durante l'arco della settimana. Eccoci qui pronti anche a dirvi cosa è accaduto nel mondo di Air One, quindi l'airplay radiofonico nazionale con i dati rilasciati appena venerdì scorso. E iniziamo subito a scalare la classifica, la top 10 della settimana, numero 10 occupata da Another con Talk to You, la numero 9 la più alta nuova entrata, Canto d'amore, che tra l'altro è anche il nostro bel disco in Blu 2000 della settimana, con Marco Mengoni, il grande ritorno atteso di Angelina Mango. Questa è Canto d'amore, new entry alla numero 9 nella chart di Air One.
2: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Balzano subito alla numero 9 i new entry Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, numero 9 questa settimana. Questa è la chart dell'Airplay radiofonico nazionale, cioè i brani più ascoltati in radio. Al numero 8 troviamo in discesa Merck e Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 7 scende anche Safe con Buona Domenica. Alla 6 rimane stabile Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Abbiamo incrociato il nome di Francesco Gabbani anche nella chart ufficiale di Blue 2000. La settimana scorsa era la numero uno, questa settimana ha perso qualche posizione. In questo caso nella chart di Year One mantiene stabile la numero 6 con Summer Funk appena ascoltata qui su Blue 2000. Numero 5 scende Gaia con Bossa Nostra. Nell'airplay radiofonico nazionale scendono anche Giovanotti Alfa con Buon Vento alla 4. In discesa anche l'ex numero 1, ovvero Bring Your Love, la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter insieme. E attenzione, c'è una bella novità, anzi ci sono due belle novità in vetta, perché alla numero 2 continua inarrestabile il successo di questa canzone che era uscita qualche tempo fa in America e che continua a essere presente nella top 10, ne abbiamo parlato prima, nella chart di Billboard, ovvero Dracula di Tame Impala. Questa settimana in Italia arriva direttamente alla numero 2 in salita.

di questo appuntamento del weekend con le classifiche di Blue 2000. La numero 2 è inarrestabile, Tame Impala in salita questa settimana, e questa settimana si prendono la vetta, e aggiungo io, meritatamente loro. Ma prima vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, mi raccomando restate sempre qui su Blue 2000 anche con tutta la nostra programmazione, quella bella anche estiva. E alla numero 1, dicevo, si prendono la vetta i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa è arrivato in elicottero a Pavia, dove visita il Centro Nazionale di Androterapia Oncologica e incontra personale medico e alcuni bambini in cura. Poi si trasferirà nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Conosh, dove si svolgerà una celebrazione della parola e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Verso le 17.30 in Piazza Vittoria sarà accolto dalla cittadinanza. Poi Papa Leone farà tappa a Sant'Angelo Lodigiano prima del rientro a Roma. Una donna italiana di 47 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Iba, nella Repubblica Dominicana.
1: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: In Medio Oriente altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah. Le forze di difesa israeliane dal canto loro affermano che Hezbollah ha lanciato più di 50 razzi e missili e colpi di mortaio contro le truppe israeliane come ripetute violazioni del cessate il fuoco. In Svizzera in tanti colloqui fra Iran e Stati Uniti per cercare di arrivare a un accordo dovrebbero iniziare fra qualche giorno. Trump sul suo social Truth torna ad attaccare la premier Meloni per non aver acconsentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra in Iran, nonostante, dice Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri cosiddetti alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, aggiunge Trump, lei vuole tornare a essere amica, ha osservato il presidente americano. Si cerca l'autista di un SUV con targa svizzera che si è scontrato con uno scooter in Versilia uccidendo un 17enne e ferendo gravemente un altro ragazzo. Il pirata della strada con i due passeggeri che con lui erano a bordo dopo l'investimento mortale sono fuggiti a piedi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Andare in Cina. Ne parleremo diffusamente durante le varie fasi di questa visita, che ha come primissima tappa il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Gianmarco.
2: Eh sì, proprio in questo momento, in questi minuti, il Papa sta incontrando i professionisti, i pazienti del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, ritenuto un'eccellenza mondiale nella cura dei tumori. E allora noi andiamo da Silvia Giovarro a Pavia, che ha raccolto alcune voci proprio del centro. È così, Silvia?
3: Sì, assolutamente, Gianmarco, Eugenio. Noi abbiamo avuto la fortuna di visitare ieri in anteprima, prima appunto della visita di Papa Leone, che è in corso in questo momento al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Abbiamo avuto la fortuna di raccogliere alcune voci del personale medico e anche di ex pazienti che lavorano e hanno partecipato diciamo attivamente anche alla costruzione di questo incontro attualmente in corso, e poi anche la testimonianza molto sincera, molto commossa, di un ex paziente che ha ricevuto le cure proprio presso questo centro, un'eccellenza in Italia, del resto anche nel mondo. Di questo tipo di terapie avvengono in 8 centri in tutto il mondo. Io partirei subito nell'ascoltare, se siete d'accordo, la testimonianza di Luca Anemoni. Luca Anemoni è il coordinatore tecnici di radiologia, che in breve spiega che cos'è questa adroterapia.
2: Ascoltiamo.
4: È anche il momento cruciale per noi tecnici di radiologia, è il momento in cui conosciamo il paziente, lo vediamo per la prima volta, quindi il paziente arriva con delle sue paure, delle sue criticità. Noi dobbiamo essere bravi prima di tutto ad ascoltare il paziente, a spiegargli quello che succederà per tutte le varie sedute di terapia, che possono andare dalle 15 sedute di terapia alle 30 sedute di terapia. Nel momento della simulazione viene eseguita la maschera termoplastica, che utilizzeremo poi durante anche tutti i cicli di trattamento per posizionare il paziente e per essere sicuri che il paziente sia immobile per tutta la durata del trattamento. Queste maschere si presentano come dei fogliettini di plastica rigidi, noi li mettiamo in un fornettino caldo intorno ai 72 gradi e poi andremo a plasmarla sulla zona anatomica che dovremo andare a trattare.
3: Il paziente arriva nel laboratorio, nella stanza dove avviene questa radioterapia, carico di emozioni, aspettative, paure. Come vi relazionate da questo punto di vista?
4: Sicuramente deve esserci empatia, bisogna capire e conoscere chi si è di fronte, bisogna tranquillizzare il paziente e fargli capire che la terapia è un momento anche di dove lui può essere sereno, di riuscire a affrontare tutte quelle sue paure. Si parla tanto, gli si spiega quelle che saranno tutte le fasi di terapia, non lo si abbandona mai, anche durante la fase di terapia, quando il paziente è solo all'interno, dentro la stanza, noi tante volte gli parliamo per l'interfono per fargli capire che siamo presenti, non lo abbandoniamo mai. Il momento difficile come quello che è la terapia, perché sono pazienti oncologici, per loro sapere che ci sono delle figure sempre presenti, sempre in grado di essere lì nel loro momento del bisogno, perché tanti pazienti sono anche lontano da casa, questo sicuramente aiuta a portare a termine anche la terapia con tanto sollievo e tanta tranquillità.
3: Nel caso il paziente è un bambino, come avviene tutto questo?
4: Abbiamo due metodologie di trattamento per i pazienti pediatrici. Se l'età è inferiore ai 5 anni, eseguiremo un trattamento in narcosi, quindi il paziente viene addormentato, ed è molto importante saper collaborare anche con altre figure professionali come gli infermieri, gli anestesisti, i medici radioterapisti. Se invece il bambino ha un'età superiore a quella dei 5 anni, c'è tutto un percorso che viene definito educational training, quindi impara a conoscere chi sono le figure che lo accompagneranno durante questa sua fase di trattamento. Chiederemo in fase di simulazione al bambino se ha qualche preferenza per colorare la maschera. Tanti bambini ci chiedono la squadra del cuore, il supereroe preferito, un disegno che hanno anche fatto loro. Ci sono dei miei colleghi molto bravi, io purtroppo non so disegnare molto bene, che però sulla maschera termoplastica, che è proprio, voi immaginate, un casco tutto omogeneo con solo dei fori a livello del naso che colorano la maschera, aiutano il bambino. Noi vediamo che questa tipologia di questo metodo aiuta tantissimo i bambini, perché se all'inizio siamo noi a dover accompagnare loro all'interno della sala, quando iniziano a conoscere, quando vedono che la terapia può essere presa anche con un momento di serenità, sono loro a accompagnare noi dentro la sala, e questa è una cosa bellissima.
3: Papa sarà qui, come avete reagito quando avete saputo della sua visita?
4: C'è stato tanto entusiasmo, perché sicuramente è un momento storico per la città, perché Pavia è comunque una città piccola con tanta storia, è un momento storico per CNAO, perché CNAO per molti pazienti vuol dire speranza. Io credo che questa visita porti quel momento di speranza che tanti pazienti, ed è qualcosa di meraviglioso.
2: E queste dunque le parole di Luca Anemone, ma torniamo a Pavia da Silvia Giovanrosa. Silvia.
3: Sì, ecco, il dottor Luca Anemone ha spiegato come avviene questa seduta di adroterapia, terapia che non utilizza i comuni raggi X, ma appunto raggi, fasci di raggi prodotti dalle particelle sciste dal nucleo, dall'atomo. E io passo

0: di tutto il personale, infermieri, OSS, psicologi che operano all'interno del centro.
1: Ascoltiamolo.
2: Io ho avuto un problema di adenoma alla parotide già dal 1992, che si è riformato nel 2006 e poi nel 2013. Queste prime tre volte sono sempre stato operato chirurgicamente e la quarta volta, a seguito dell'ulteriore riformarsi di questa neoplasia, il professore che mi seguiva ai tempi ha deciso di provare questa soluzione alternativa, anche in considerazione del fatto che una quarta operazione avrebbe messo molto a rischio il nervo facciale, quindi con una ipotesi di paralisi totale di emiparesi della faccia molto importante. Abbiamo quindi intrapreso questa allora abbastanza nuova avventura, perché il centro è partito nel 2011, quindi nel 2014 era proprio i primi anni di attività, ma comunque ovviamente era già ben salda la sperimentazione. Abbiamo deciso di intraprendere questo e per adesso va tutto bene, insomma, da 12 anni dal trattamento. E chiaramente quando ti capitano queste cose cambia un po' anche la prospettiva della vita, nel senso che come dicono un bel po' di persone che sono passate attraverso questa esperienza, hai una percezione delle cose importanti che non sono tutte quelle che ti capitano ogni giorno, ma selezioni sia dal punto di vista delle cose, ma anche delle persone e delle sensazioni che hai. La cosa che è veramente più impattante di tutto è quando vieni a riunioni e vedi i bimbi, quelli è complicato.
1: E abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Fabio Germagnoli, un ex paziente del centro. Silvia, ancora linea a te a Pavia.
3: Torniamo indietro là.
0: Sì, in questo momento c'è veramente tanto fermento qui a Pavia, perché è arrivata la polizia, sono arrivate diverse macchine, stanno scendendo diversi cardinali e vescovi, quindi ci fa pensare che sia veramente imminente l'arrivo del Papa. Ci piacerebbe adesso qui dalla piazza di San Pietro in Ciel d'Oro, vi ricordo che siamo alla Basilica dove riposano le reliquie di Sant'Agostino. Ormai da 1300 anni ci sono veramente tante persone assiepate qua intorno, contraddistinte da cappellini gialli e bandierine bianche e gialle, striscioni ovunque per salutare l'arrivo del pontefice che vivremo insieme tra pochi istanti, a quanto sembra, in diretta. Qui con me ho l'Unità Alsi di Pavia, che è in prima fila, ci sono diverse persone che sono sedute qui appunto giustamente davanti al tappeto rosso che percorrerà Papa Leone per accedere all'interno della Basilica. Abbiamo qui vicino una bellissima giovane ragazza dell'Unità Alsi. Come ti chiami?
4: Elena.
0: Elena, allora dacci un'idea di quella che è la tua emozione essere qui con l'Unità Alsi in attesa di vedere il Papa camminare lungo questo tappeto.
4: Sicuramente è un evento molto importante per quanto riguarda sia le persone che noi accompagniamo, quindi per le persone che assistiamo e proprio chi attende questo evento, e appunto fa sempre piacere, ecco, incontrare una figura così importante appunto per tutti.
0: Accanto a te c'è la tua mamma, se non sbaglio, signora?
5: Paola.
0: Paola, lavorare qui nell'Unità Alsi a Pavia come vi impegna?
5: No, noi siamo volontari e ci occupiamo appunto di portare gli ammalati nei pellegrinaggi a Lourdes. Noi siamo appena tornati dal nostro pellegrinaggio di fine maggio, inizio giugno. È un'emozione sempre unica tutte le volte che si torna da un pellegrinaggio, perché torniamo veramente carichi dalla forza che riceviamo da queste persone che accompagniamo.
0: Hai trasmesso il tuo desiderio di aiutare a tua figlia?
5: Esatto, sì, lei per quest'anno ha partecipato al primo anno al pellegrinaggio con noi e anche per lei è stata un'emozione unica, e spero che possa proseguire questo forma di volontariato, ecco.
0: E qui anche abbiamo una persona, una giovane signora dell'Unità Alsi qui. Salve signora, come si chiama?
6: Anna Maria.
0: Anna Maria, tu sei in prima fila?
6: In prima fila perché mi sono fatta male, ecco. Però anche per noi andare a Lourdes con gli ammalati è una cosa che prende. Tutti gli anni noi cerchiamo di portare. Io sono andata anche a fare il pellegrinaggio a tempo di pandemia,

0: Ecco, quindi tanta strada per la signora che giustamente adesso si gode in prima fila l'arrivo di Papa Leone. Continuano ad arrivare macchine, eccolo, è arrivata la macchina SCV1, targata SCV1. Il Papa in questo momento sta parcheggiando proprio di fronte al tappeto rosso che percorrerà tra pochissimi istanti. In questo momento sta scendendo dalla macchina, tutte le persone giustamente si sono alzate, ma sono veramente ordinate, veramente pronte. Sentite l'applauso della gente in questo momento dall'altra parte delle transenne, che sta salutando il Papa, che in questo momento è circondato giustamente da fotografi e giornalisti. Verrà accolto da padre Joseph Farrell, priore generale, e poi da padre Gabriele Pedicino, priore provinciale, e poi da padre Gianfranco Casagrande, priore del convento. Da qui avrà un breve incontro con la comunità agostiniana. Infatti ecco, in questo momento il pontefice sta entrando all'interno del convento, seguito dai cardinali. La folla è rimasta in qualche modo interdetta, non si aspettava probabilmente questo ingresso, sta aspettando di vedere che il Papa gli passi accanto camminando lungo il tappeto rosso. È questione anche in questo caso di diversi minuti. Gianmarco.
1: Grazie Silvia per averci raccontato, anche fatto sentire l'entusiasmo che si sta vivendo in questo momento a Pavia. Abbiamo sentito gli applausi, la gioia nell'accogliere Papa Leone. Grazie Silvia, ci risentiremo sicuramente più tardi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ci si giungono anche le immagini proprio dal chiostro della Basilica. Abbiamo visto anche noi l'arrivo di Papa Leone. Prima di andare a commentare, Eugenio, quello che sarà la prossima tappa del Papa, chiederei a Don Carlo Abate. Abbiamo sentito la testimonianza di un paziente del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, le parole anche di un medico, ecco. Anche sottolineare l'importanza del fatto che sia stata la prima tappa di questa visita pastorale a Pavia del Papa.
2: Buonasera, sì, certamente un viaggio che si è aperto all'insegna della speranza, perché la presenza del Papa in questo centro oncologico è certamente un segno di prossimità, di vicinanza della Chiesa dinanzi al mondo vasto e complesso a volte della malattia, soprattutto quando si tratta di bambini, quando si tratta di fragilità. La fede senza le opere è morta, e quindi credo che questo primo passo del Papa, che ha voluto fare proprio all'insegna di questa lunga giornata che trascorrerà, sta proprio a testimoniare questo, una presenza veramente di incoraggiamento, di vicinanza, di una Chiesa che comunque si fa presente, viva, accanto alla persona che non è la malattia. Io non sono la mia malattia, io sono una persona, e quindi questo mettere al centro la persona credo che sia stato proprio un messaggio molto chiaro che Papa Leone abbia voluto proprio indicare, soprattutto in un momento in cui si parla di intelligenza artificiale, si parla comunque di tecnologia avanzata, e credo che in questo centro, abbiamo ascoltato dalla testimonianza anche del medico, c'è una forma molto avanzata, molto innovativa di cura, che comunque dà ancora di più un segno di speranza per il futuro, ma soprattutto anche per il presente.
3: Padre Vittorino Grossi, abbiamo sentito, insomma, il Papa ha cominciato questa visita a Pavia con questa tappa in un ospedale, un centro di eccellenza che ci ricorda quanto è importante, no? Fede, ragione, speranza, tecnica, che sono messi a servizio della persona. Il Papa forse ha voluto sottolineare anche questo aspetto, no?
4: Il Papa, quando ha presentato la sua stessa enciclica, ha detto: siamo umani. Quindi mai scordarci di questo, per cui tutti gli strumenti che ci aiutano ad aiutare la vita umana devono aiutare la vita umana, ma non porre tanto l'attenzione fino a farle diventare persona, per quello si chiama il transumanesimo, un algoritmo che diventa una persona. Noi siamo gli umani, e qui si apre il grande discorso dell'accoglienza, dell'attenzione, di accorgersi di chi vi sta vicino. Gesù diceva: il prossimo tuo chi è? È a colui a cui stai prossimo, che tutti hanno applicato. Qui c'è Don Carlo, hanno applicato agli sposi: chi è più vicino al marito, alla moglie? Il prossimo. Loro si devono aiutare, non innescare diciamo discorsi che eliminano questa maturazione anche di affettività umana.
3: Padre Ciabi, siamo in un momento, in un luogo anche significativo, insomma il Papa è presso il convento degli Agostiniani, sta incontrando la comunità agostiniana in questo momento. Da agostiniano, che cosa comporta, cosa significa per te vedere il Papa in questo luogo così significativo?
5: Grazie, il Papa ritorna a casa perché come priore generale più volte è stato lì, e questo gesto di entrare nel convento ha un significato molto forte per il valore che la comunità ha per gli agostiniani. Agostino fonda la prima comunità a Ippona, ispirandosi appunto degli Atti degli Apostoli 4:32, dove i credenti avevano un cuore solo, un'anima sola, e aggiunge protesi verso Dio. Quindi il Papa sente appunto la gioia di visitare la comunità, incontrare i frati, come l'ha sempre fatto anche da priore di generale, da frate dell'ordine. Quindi è un gesto significativo e che lo caratterizzava già da tempo.
3: Quindi nulla di nuovo, se vogliamo, da un certo punto di vista. Sì. Siete abituati a questo clima, a questo clima di comunione, di fraternità, esatto, di incontro. Esatto. Gianmarco.
1: Sì, noi continuiamo anche a vedere le immagini che ci arrivano da Pavia, in particolare in questo caso dal chiostro della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove tra poco ci sarà anche un momento di preghiera, la celebrazione della parola presieduta da Papa Leone. Don Vittorino, vedevo che indicava anche un po' le immagini, ha notato qualcosa che ha catturato la sua attenzione.
4: Erano quelli della nostra comunità di Santa Monica,
3: i confratelli,
4: che sono andati a Pavia.
3: C'è molto caldo a Pavia, questo si evince dalle immagini,
1: dall'abbigliamento.
3: L'abbigliamento, le persone cercano l'ombra e quindi i gradi si fanno sentire. Ricordiamo anche che ci sarà il saluto ai vescovi della Lombardia e ad alcuni collaboratori. Ma andiamo da Silvia Giovanrosa. Silvia.
0: Sì, eccomi qui in San Pietro in Ciel d'Oro. I bambini sono molto preoccupati perché hanno visto Papa Leone entrare all'interno del convento e stanno chiedendosi appunto dov'è il Papa. Una di queste bambine, ho potuto parlarci prima, abita proprio davanti la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Eccoci, come ti chiami?
6: Edda.
0: Edda, tu abiti proprio di fronte alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Quando hai saputo che il Papa sarebbe passato proprio qui davanti alla tua casa, che cosa hai pensato?
6: Ho pensato di inviargli una lettera e di invitarlo a prendere il latte, il biscotto o un tè.
0: Certo, perché giustamente passando proprio qua davanti sarebbe carino, no? Se il Santo Padre avesse la possibilità di fermarsi con voi. Qui c'è suo fratello, immagino, il tuo come ti chiami?
6: Ferdinando.
0: Ferdinando, tu che cosa ci dici? Eri emozionato quando hai saputo che il Papa sarebbe passato proprio sotto le finestre della tua casa?
6: Sì.
0: Sei qui con la tua mamma?
6: Sì.
0: La signora?
7: Federica.
0: Ci dica un po', lei cittadina proprio qui di Pavia, abitate davanti la Basilica, ci stavate raccontando la cittadinanza, la gente, no? Come ha accolto questo annuncio di questa visita che insomma era nell'aria ma non era ancora stata ufficializzata?
7: Era nell'aria, lo aspettavamo e quando abbiamo avuto la notizia è stata una grande gioia. La città oggi è al meglio e l'emozione si sente nelle piazze, nelle vie, si vede nei volti delle persone che incontri. Siamo anche noi emozionati nel riscoprire la nostra città.
0: E diciamo che magari ci sono stati sicuramente per voi cittadini e per tanti lavoratori diversi disagi, ma quello che è stato sottolineato è comunque che sono stati accettati con molta gratitudine in realtà per la possibilità di questo incontro.
7: Sì, gratitudine e consapevolezza che è un privilegio avere il Santo Padre da noi, quindi...
0: Qua c'è un altro bambino che vuole dire il suo nome, lo possiamo ascoltare? Abbiamo tempo?
1: Certo, Silvia, prego.
0: Eccoci, ti vuoi dire come ti chiami?
8: Mi chiamo Giacomo.
0: Qual è la tua sensazione di essere qui con tutta questa gente davanti a casa tua e il Papa sta per arrivare?
8: Siamo molto contenti perché la città ha dato il meglio per aspettare una persona molto importante, il Papa.
0: Ecco, questa è la testimonianza dei bambini. Io li ho visti seduti in un angolo della piazza, possibilmente all'ombra perché oggi Pavia ha delle temperature veramente proibitive, che stavano seguendo tutto l'evento, quindi dall'atterraggio al campo da rugby fino appunto alla venuta qui a Cnau e poi qui a San Pietro in Cielo. Stavano seguendo attentamente questa diretta, seduti all'ombra. Per loro un evento eccezionale, quello di ricevere, di vedere il pontefice passare veramente di fronte alla sua casa. Vi dico appunto che, come sappiamo, Pavia è una piccola città, potrebbe essere paragonata a un quartiere di Roma. Le vie hanno la classica struttura di quelle vie medievali, e quindi le persone che vivono nelle case, sulle vie dove il Papa passerà, hanno la possibilità di vederlo veramente a pochissimi metri di distanza. Hanno preparato bandierine, striscioni, hanno dovuto segnalare la presenza di eventuali ospiti alle autorità per l'affaccio. Quindi è una città che si è preparata con grande cura, con grande rigore, devo dire che non ha tolto nulla all'entusiasmo e alla spontaneità della gente.
1: E allora quello che abbiamo percepito prima come entusiasmo, lo abbiamo visto anche dalle immagini qui da studio, ecco, questi bambini ce l'hanno raccontato con la loro voce. Grazie Silvia, a più tardi.
0: A più tardi.
1: Don Carlo, si parlava prima della speranza, ecco, ascoltare le voci di questi bambini ci fa pensare, ecco, proprio alla speranza, al futuro.
2: Beh, io faccio sempre un po' di costruzione su questo, nel senso che si parla sempre dei bambini sono il futuro, i giovani sono il futuro, sono il presente.
1: Sono il presente.
2: Ecco, questo che abbiamo sentito, veramente è stato entusiasmante la testimonianza di questo bambino che ha voluto irrompere in trasmissione per dire la sua. Pavia ha dato il meglio di sé, ecco, con l'entusiasmo, con la verità, con l'autenticità, no? di chi stava dicendo qualcosa in cui credeva, in cui crede. E visto che si parla di temperature, io vedo che comunque sì, bambini, ci sono persone di tutte le età, ed è veramente importante come il bisogno, ecco, vedi anche adesso, il bisogno di avere gesti significativi, anche di vedere il Papa, ti fa sfidare veramente ogni situazione climatica, perché è pesante il caldo che c'è oggi, immagino poi lì quello che sarà. Eppure sono tutti lì, ma non credo che siano lì da 5 minuti, credo che siano lì da chissà quanto tempo per preparare tutto questo, no? Cosa che poi si rinnova sistematicamente ogni domenica all'Angelus, che temperature pazzesche.
3: E negli altri viaggi apostolici abbiamo, esatto, visto scene del genere con la pioggia come se non esistesse, esatto, per dire, esatto, l'entusiasmo, esatto, è talmente tanto che insomma si fa vincere ogni avversità.
2: Esattamente.
1: Tanto entusiasmo, tanta attesa, l'abbiamo sentito anche dall'inviata Silvia Giovarrosa, dalle tante persone presenti. Non vediamo il Papa è entrato, dov'è? Insomma, si cerca anche proprio
3: dove è finito
1: di vederlo.
3: Padre Vittorino Grassi, la visita del Papa era attesa, era nell'aria. Possiamo confermare questa cosa, cioè che il Papa aveva in serbo, in cuore, di andare.
4: Ma a Pavia si va, ogni Papa desidera andare a Pavia, c'è andato pure Papa Benedetto, perché lì c'è Sant'Agostino. Sant'Agostino è quella piccola luce, frammento di tutto l'Occidente, per cui ognuno di noi viene illuminato in qualche modo, lo sappia o non lo sappia, da Sant'Agostino, come ha visto la vita, come ha parlato di Dio, come ha presentato Gesù Cristo, come ha aiutato la povera umanità. Per dirvene una, lui ad Ippona tutti i giorni mandava 2 vergini consacrate a cercare i bambini che abbandonavano lunghi viottoli, perché prima, se non lo volevano un bambino, lo esponevano, se lo mangiavano i porci, morivano così. Poi questi, chi li curava questi bambini? E Agostino dice: loro, pur avendo lasciato da parte di mettere su famiglia, imparano ad essere madri, lo facevano loro. E poi mandava anche uomini piuttosto forsuti, lungo la spiaggia, se c'era qualche migrante abbandonato sulla spiaggia. E dove andava questo? Si era attrezzato per riceverlo, per tenerlo lì. Ora, questa mentalità strutturale noi oggi ce l'abbiamo poco, abbiamo piuttosto, dici, beh, facciamo qualcosa di buono, ma non siamo strutturalmente proprio educati a fare così come faceva lui. Ecco perché il recupero di Sant'Agostino è molto importante.
3: E allora andiamo a Pavia da Silvia Giovanrosa, il Papa è nel convento degli Agostiniani. Silvia.
7: Sì, ecco, mentre aspettiamo che il Papa finisca il dialogo con i confratelli all'interno del convento degli Agostiniani, io mi sono avvicinata a delle persone che sono sedute qui proprio davanti all'ingresso della Basilica. Sono stata colpita dalle loro magliette, c'è una scritta Ricordare, allora ho chiesto insomma chi fossero, che cosa rappresentassero. Io presento la prima persona che vuole parlare, come si chiama signora?
9: Sono Karin, buongiorno.
7: Ricordare, voi chi siete?
9: Allora, noi siamo un gruppo, in questo momento noi siamo un caffè Alzheimer, quindi siamo un gruppo di persone che si ritrovano tutte le settimane per stare insieme, perché diciamo la patologia, il danno cognitivo, cosa fa? Fa sì che ci si nasconda un po', non ce la si sente di uscire di casa, e allora noi stiamo insieme e trascorriamo del tempo con una psicologa, con un'educatrice, loro fanno parte delle nostre famiglie, e l'obiettivo è quello di stare insieme.
7: Come è nata questa realtà? Chi ha avuto questa splendida idea?
9: Questa iniziativa è nata all'interno di un progetto più grande, che è proprio Ricordare, che è proprio una rete di enti che si occupa di sostegno alle persone con danno cognitivo, quindi le persone che si dimenticano un po', diciamo, ecco. E è nata attraverso tanti servizi, tra cui anche noi che rappresentiamo il caffè.
7: Allora, io voglio chiedervi invece, oltretutto, che cos'è qui per voi l'attesa di Papa Leone, la visita? Voi siete di Pavia, come avete accolto la notizia, adesso siete qui, nonostante il caldo, da che ora siete qui, signora?
10: Oh, siamo qui dalle due e mezza, siamo in attesa, trepidante, veramente, almeno da parte mia, sono molto emozionata.
7: Quando avete saputo dell'arrivo del Papa, dalla notizia che avrebbe visitato Pavia, che cosa avete pensato, come avete accolto la notizia?
11: Ci dobbiamo essere assolutamente, quindi ci siamo organizzati noi del caffè, abbiamo chiesto chi sarebbe stato disponibile, e con pass, mail e telefonate volevamo esserci oggi.
7: È stato complicato reperire i pass e tutto quanto, no? Mi sembra la diocesi ha attuato una macchina veramente straordinaria, le persone che insomma si sono occupate dell'organizzazione sono state eccezionali dal punto di vista professionale e lavorativo, ma anche veramente della cortesia e umano.
11: Sì, è vero, noi abbiamo parcheggiato qui vicino, quindi anche per chi non riusciva a deambulare, aveva l'aiuto del bastone, è stato comodo, e fortunatamente, devo dire, nonostante il caldo, siamo all'ombra, quindi si sta bene.
7: Bene, grazie, grazie mille. Avete sentito anche la testimonianza di questo gruppo Caffè Alzheimer, un'iniziativa che raccoglie tutte le persone affette da questa patologia, di cui anche noi Radio Vaticana, Vatican News, ne abbiamo parlato spesso. Si sono voluti riunire proprio per incontrare il Papa in questa occasione, che ancora giustamente e comprensibilmente sta dedicando il tempo ai suoi confratelli, che erano, dalle testimonianze che abbiamo raccolto nel corso di questi giorni, profondamente commossi ed emozionati per la sua visita. Era un ritorno a casa, quello di Papa Leone qui a Pavia.
1: Grazie Silvia, ecco. Ci sentiamo più tardi.
7: C'è sì. Un applauso in questo momento che è partito, le immagini ci mostrano, non ci muovono. No,
1: eccolo, eccolo, Papa Leone è uscito, sì.
3: Sì, sta uscendo.
7: Lo vedete, è uscito dal chiostro del convento, sì. Esattamente, quindi immaginiamo di vederlo passare qui davanti a breve, magari appena sarà qui vi chiedo la linea.
3: Sta salutando in questo momento il Papa i vescovi della Lombardia che lo attendevano nel chiostro del convento degli Agostiniani, quindi al termine di questo incontro che Papa Leone ha avuto con i suoi confratelli al suo arrivo a Pavia. Ricordiamo, dopo questo saluto ci sarà poi lo spostamento in Basilica, dove vivremo un momento di spiritualità, una lettura della parola, e poi ci sarà la venerazione del Santo Padre dinanzi alle reliquie di Sant'Agostino.
1: Padre Carlo, Don Carlo, vedevamo e abbiamo ascoltato tramite anche la nostra inviata Silvia Giovarrosa, anche in questa occasione, delle testimonianze importanti. Si faceva riferimento al progetto Caffè Alzheimer, in questo caso hanno sottolineato l'importanza dello stare insieme, di incontrarsi, di vedersi. Ecco, questa è un'altra occasione per stare insieme anche a Papa Leone.
2: Beh, intanto mi ha fatto piacere che la persona intervistata da Silvia non ha mai usato il termine malata, ha sempre usato il termine persona. Certo, quello dell'Alzheimer che voi qui avete trattato, grazie per averlo fatto spesso e volentieri questo tema insieme anche ad altri temi, rappresenta un po' quello di una realtà di vita scartata, dimenticata, messa da una parte, tutto quello che esattamente Papa Francesco per anni, no? Ha sostenuto e che Papa Leone sta portando avanti. Abbiamo sentito che comunque ci sono presenze anche di altre realtà, oltre al Caffè Alzheimer c'è anche l'Unitazzi, ci sono anche altre persone malate, quindi questo significa quello che diciamo all'inizio, no? Nessuna macchina, nessuna innovazione tecnologica può sostituire, come diceva Padre Vittorino prima, la persona. Nell'enciclica Magnifico Humanitas è stato dichiarato molto, l'intelligenza artificiale non ha emozioni, non prova calore, non dà quel conforto di cui abbiamo bisogno come persone, quindi credo che la prossimità è la relazione, è la prima forma di cura, e questa presenza, ecco, vedi,
3: è una bambina che ha dato un disegno a Papa Leone, ecco, che ha appena terminato di salutare i vescovi lombardi e quindi si muove verso la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.
2: Anche questa è tutta relazione, che è fondamentale.
1: E ora altri doni che il Papa sta ricevendo dai presenti.
3: Io volevo chiedere a Padre Ciabi se avete avuto modo di sentire i vostri confratelli di Pavia, insomma, che cosa dicono poi nelle vostre conversazioni, come attendono questo momento.
5: Io ho avuto modo di sentire padre Casagrande, che è il priore del convento di Pavia, e parlava giustamente dei preparativi che facevano e della gioia anche di accogliere Papa Leone, perché quasi un anno fa, o un po' meno di un anno, o più di un anno, è stato lì per l'anniversario della venuta delle reliquie di Agostino. Quindi questo ritorno è
3: il 2023. 24.
5: Sì, quindi è stato anche una cosa molto ben attesa, e hanno preparato anche dei doni da fare al Papa. Ha spiegato anche tutto il lavoro che la città di Pavia ha aiutato a fare, proprio nel pulire l'arca, no? L'arca che conserva i resti di Agostino, in modo che molte cose, molti particolari sono venute fuori, quindi tutta una preparazione che dà gioia alla comunità, nonché alla gente che frequenta appunto la Basilica.
3: Questa è la riscoperta di Sant'Agostino, no? Si è detto che già dal 2007, quando andò Benedetto XVI, ci fu un rinnovato interesse attorno alla figura di Sant'Agostino. Da oggi in poi, dall'elezione di Papa Leone, e da oggi in poi ce ne sarà molta di più. Cosa vi aspettate?
4: Papa Leone lo sta comunicando Sant'Agostino proprio a livello familiare. Sant'Agostino rappresenta un po' il ragazzo, ecco, di tutti i ragazzi.
3: Grazie. Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
12: Se resto 30 secondi in più, riconosco tanti di voi. Sant'Agostino ci insegna a vivere ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato, amare Dio, amare ai fratelli e sorelle. Quando gli hanno domandato quale è più importante, dice in ordine a quello che è scritto, amare Dio. Però non sappiamo se stiamo amando a Dio se non amiamo i fratelli. Quindi l'amore fraterno è tanto importante, la carità verso tutti, che è oggi un messaggio di Sant'Agostino, di Gesù Cristo, molto importante per il mondo, che siamo tutti veramente questo segno di amore e di carità nel mondo, che sappiamo vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Dio vi benedica tutti voi, grazie per essere qui, piacere salutarvi. E gli diamo la benedizione. Il Signore sia con voi. Che vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, grazie. Auguri.
3: Un intervento non previsto, quello di Papa Leone nel chiostro del convento degli Agostiniani al termine dell'incontro con la comunità agostiniana. Allora andiamo subito da Silvia Giovanrosa, come sono state accolte queste parole?
0: Eh sì, assolutamente, qui è calato il silenzio nel momento in cui dal maxi schermo si è visto che il Papa prendeva il microfono, da che c'era un gran vociare, gente insomma che chiamava il Papa, applausi, tutto si è fermato in ascolto delle parole del Papa. Ci sono tante persone pavesi qui che stanno aspettando appunto di vederlo uscire, proprio in questo momento sta uscendo dal convento la processione con davanti appunto la croce e le candele. Riesco a vedere sufficientemente bene quello che sta accadendo. I padri agostiniani escono a seguito della processione e delle candele che percorrono il tappeto rosso, come potete vedere anche voi dalle immagini. In questo momento il Papa ancora non si vede, perché sennò avreste sentito ovviamente gli applausi e il grido delle persone che hanno in questo momento alzato tutte quante i loro smartphone e i loro telefonini per poter in qualche modo immortalare questo momento. E nel chiostro appunto Papa Leone ha salutato tutta la popolazione che era lì presente, ma anche i vescovi della Lombardia, alcuni collaboratori. All'interno la basilica è piena, sono presenti anche lì vescovi, clero, consacrati, i diaconi. Il Papa celebrerà la parola e venererà, come avete detto, le reliquie di Sant'Agostino. In questo momento la processione procede lentamente, i padri agostiniani sono tutti appunto in fila e stanno, credo, aspettando proprio che esca il Santo Padre. È partita ovviamente la musica dell'organo, stanno uscendo i vescovi della Lombardia che hanno accolto Papa Leone e stanno appunto procedendo su questo tappeto rosso che lo porterà proprio all'ingresso della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Lo ricordiamo, qui riposano da 1300 anni le spoglie di Sant'Agostino, che per l'occasione normalmente sono contenute all'interno dell'Arca d'Agostino, questo splendido monumento in marmo, sono contenute all'interno di una cassetta di vetro che è a sua volta all'interno di una cassetta di metallo. Per questa occasione, come altre occasioni durante l'anno, questa cassetta di vetro verrà esposta e resa visibile a quanti sono all'interno della basilica.
1: Grazie Silvia, torneremo da te più tardi. Intanto grazie a te, grazie a Daniele Giorgi, tecnico del suono, che è lì con te, ti permette insomma di andare in onda, ci permette in questo caso di ascoltarti. Grazie, a dopo.
0: Grazie, a dopo.
1: Eugenio, prima di vedere, insomma, commentare le immagini che già ci arrivano dalla Basilica a Pavia, il Papa, lo abbiamo detto, la prima tappa al CNAO, è stato diffuso insomma una nota dalla sala stampa durante la visita al CNAO, dopo aver salutato individualmente i bambini, le persone in cura e le loro famiglie. Papa Leone XIV ha rivolto loro alcune parole, ha sottolineato l'importanza della famiglia. Fate capire a tutto il mondo, ha detto il Papa, come quando ci sono momenti difficili. Se non c'è la presenza, l'amore della famiglia, tutto è più difficile. Dio non vuole che nessuno soffra, ha aggiunto il Papa, spiegando quello che ci promette Dio è che sarà sempre presente anche quando siamo troppo deboli, ci manda degli angeli. Ha poi ringraziato il CNAO che fa miracoli, ha detto il Papa, e il personale, perché Dio opera nelle nostre vite anche tramite i medici, gli infermieri, tante persone. E infine ha ricordato l'importanza della ricerca come via per preparare il futuro e ha raccomandato: quando le cose sono difficili mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio. Prima di lasciare il centro, il Papa con i giovani in cura e le loro famiglie hanno recitato insieme il Padre Nostro. Quindi questo è un po' l'evento, la prima tappa di questa visita a Pavia, un po' la descrizione, ecco, Don Carlo, anche qui l'importanza sottolineata anche da Papa Leone della ricerca, ad esempio.
2: In poche parole il Papa ha detto tantissime cose, cerchiamo di buttare giù subito un concetto che è totalmente falso. Allora, la malattia non è una punizione, la malattia rientra nell'ambito della fragilità e della precarietà umana. Il problema non è tanto poi, per quanto possa essere dolorosa e per quanto la malattia ha il suo peso, è più pesante viverla nella solitudine, per cui la famiglia, quando all'interno di una famiglia c'è un evento traumatico che può essere anche, ripeto, prolungato nel tempo, cronico, non c'è cosa peggiore probabilmente di viverlo nella solitudine. La famiglia non può vivere da sola questa cosa, la famiglia va sostenuta la persona che ha questa situazione, va sostenuta la famiglia, quindi ci vuole l'intervento di tanti, di tante persone che in qualche modo creano quello che è stato detto prima e che il Papa ha ribadito. La comunione fa la famiglia, la solidarietà, la carità. La carità vuol dire, è un modo per vedere la vita in modo diverso, è affrontare le cose in modo diverso, con uno sguardo più di attenzione, di sensibilità e di compassione, no? In modo ovviamente empatico. Però credo che la famiglia in questo spesso si trova a vivere delle situazioni di profonda solitudine che fa ancora più male della malattia stessa.
1: Abbiamo visto anche delle immagini proprio poco fa dei bambini con dei cartelloni: caro Papa Leone XIV, noi bambini della pediatria del San Matteo, è un messaggio rivolto proprio al pontefice, siamo con te, insomma, condividendo proprio questo momento di gioia, di partecipazione.
2: Pensa da quanto poi il dolore quando prende l'innocente, ecco, quanto poi viene trasformato in forza d'amore. In realtà queste sono parole che dovremmo dire noi bambini, cioè il Papa ha ripetuto "io sono con voi" e l'ha detto, ma quando sono loro che dicono "Papa siamo con te", vuol dire che il dolore in qualche modo è stato trasformato in amore, in forza di testimonianza. E credo che il grido dei bambini è veramente il grido di un'umanità che rappresenta il grido di un'umanità sofferente, il grido di un'umanità che necessita veramente di speranza, che necessita di conforto, che necessita, che solo Cristo può darci. Ecco.
3: Siamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, presiederà la celebrazione della parola di Dio e poi ci sarà un atto di venerazione a fronte delle reliquie di Sant'Agostino. Padre Vittorino Grossi, vogliamo ricordare a beneficio di chi ci ascolta, le reliquie di Sant'Agostino sono arrivate a un certo punto qui a Pavia, no?
4: Le reliquie di Sant'Agostino sono arrivate a Pavia perché quando c'è stata l'invasione dei Vandali in Africa è evidente che dei frati se lo sono portati in Sardegna. C'era un corso regolare a quel tempo, un traffico regolare tra Algeria, Ippona e la Sardegna. E poi e lì ci esiste ancora il Cenaclum Augustinianum, e poi da lì il re Liutprando, per evitare che delle bande saracene potessero, l'ho portata a Pavia, che era la città dei Longobardi, la capitale, e così Pavia ha avuto questa fortuna e oggi abbiamo anche noi la gioia di poterlo vedere.
3: Padre, ci fermiamo per esigenze tecniche qualche istante.

0: Un saluto a quante si sono unite in questo momento alla nostra diretta video. Stiamo raccontando e stiamo seguendo Papa Leone, il quale sta entrando in questo momento nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia, dove presiderà la liturgia della parola e compirà un atto di venerazione dinanzi alle spoglie mortali di Sant'Agostino. In precedenza il Papa ha incontrato la comunità agostiniana nell'annesso, nel vicino convento degli agostiniani, e poi ha rivolto anche delle parole abbraccio nel chiostro di fronte a tanti pellegrini che attendevano il suo passaggio. Ed ora vediamo che appunto processionalmente il Papa sta facendo il suo ingresso, si sta avvicinando all'ingresso della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. C'è il priore degli agostiniani, padre Farrell, che lo accompagna assieme al vescovo di Pavia, e dunque il Papa si avvicina, si appresta a entrare.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
0: Questa visita
2: è il momento centrale, certamente, perché Sant'Agostino noi ce l'abbiamo sulla pelle, ma penso che tutti gli agostini, tutta la gente lo ama. E San Girolamo, l'ultima lettera che gli ha scritto, dice: tutto il mondo ti ammira, tutta la Chiesa ti ama. Dice: e così deve essere tra di noi, soltanto essere amici, volerci bene, mai litigare più tra di noi. Bellissimo.
0: Sì, molto bello.
2: Testimonianza di San Girolamo.
0: In questo momento il Papa entra nella Basilica e benedice.
2: Quello è il padre provinciale. Padre
0: con il, sì, con i vertici Gabriele della famiglia Pedicini, agostiniana, che lo accompagnano, sì, con il priore della famiglia agostiniana. Dunque il Papa si appresta a presiedere questo momento di questa celebrazione della parola di Dio all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.

Ricordiamo che prima dell'inizio della preghiera il vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, e il priore generale dell'ordine degli Agostiniani, padre Joseph Farrell, rivolgeranno un saluto di indirizzo al Santo Padre.

questo momento il Papa in raccoglimento, in preghiera dinanzi alle reliquie di Sant'Agostino poste sull'altare all'interno della ben nota teca di vetro. Abbiamo ricordato che per l'occasione sono state tolte dall'arca e messe appunto esposte sull'altare, quindi in occasione della venuta del Papa.

Terminato dunque il momento di adorazione, il momento di preghiera di fronte alle reliquie di Sant'Agostino, e ci apprestiamo ad ascoltare il saluto da parte del Vescovo di Pavia, Monsignor Sanguinetti, e successivamente da parte del Priore Generale dell'Ordine degli Agostiniani, Padre Joseph Farrell.

0: Beatissimo Padre, è con profonda gioia che la saluto a nome di tutta la Chiesa di Pavia, qui rappresentata dai suoi sacerdoti e diaconi, dai membri della vita consacrata, da alcuni fedeli laici più attivamente coinvolti nella vita della diocesi, in particolare i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Siamo davvero grati al Signore e a lei, Padre Santo, per il dono grande e bello della sua visita che come Chiesa Pavese qui condividiamo con i membri della famiglia agostiniana in questa basilica che da più di 1300 anni custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Lei ben conosce questo luogo e questa comunità di confratelli nell'ordine agostiniano. Più volte nella sua veste di priore generale dell'ordine venne qui a pregare il Santo Padre Agostino e qui accolse nel 2007 insieme al mio compianto predecessore Monsignor Giovanni Giudici Papa Benedetto XVI, pellegrino dal suo amato Agostino. E qui il 25 febbraio 2024, come prefetto del Dicastero per i Vescovi, presiedette la solenne concelebrazione alla fine dell'anno agostiniano dedicato alla memoria del 1300 anniversario della traslazione del corpo di Sant'Agostino dalla Sardegna a Pavia. Qui lei è di casa e si sente a casa. E desideriamo che si senta a casa, ospite, atteso e amato, anche nella nostra comunità diocesana che lei oggi visita. L'accogliamo come successore di San Pietro, che viene a confermarci nella fede e a incoraggiarci nella missione. Come figlio di Sant'Agostino, che si fa pellegrino di pace e viene a deporre nelle mani, nel cuore del grande pastore santo, il ministero che il Signore le ha affidato, a servizio della Chiesa universale, della pace e del bene dell'intera famiglia umana. La Chiesa di Pavia, affidata alle mie cure, è una Chiesa antica, ricca di storia. Il suo primo vescovo, San Siro, si colloca nel IV secolo e prima di lui esisteva già una comunità cristiana in questa antica città di fondazione romana, Castrum Ticinum, tanto che secondo la vita di San Martino di Tours, scritta da San Sulpicio Severo, il giovane Martino iniziò qui il suo catecumenato. Chiesa antica, le cui vicende si sono intrecciate con la storia della città, ma soprattutto una chiesa viva, presente nel tessuto cittadino e nel territorio diocesano, dove i sacerdoti vivono il loro ministero a contatto con la gente. A questo ci sentiamo chiamati dall'esperienza del cammino sinodale che ha coinvolto le nostre comunità, ci ha insegnato e ci sta insegnando uno stile, un modo di essere Chiesa, di praticare il discernimento, di vivere anche noi pastori il nostro ministero di guida che sappia valorizzare e far crescere la piena corresponsabilità dei laici. Ci sentiamo una Chiesa in cammino, dove sta crescendo la comunione tra le comunità religiose presenti e il loro inserimento attivo e ricco dei propri carismi nel tessuto della vita diocesana, dove c'è una vivace presenza di associazioni e movimenti che si sentono parte di una stessa Chiesa, dove sono in atto percorsi di pastorale che cercano di abitare e di entrare in contatto con il vissuto delle persone del territorio, nel mondo sociale del lavoro, nel mondo della cura e della salute, nella vita delle famiglie e delle giovani coppie, nell'ambiente cruciale della scuola e dell'università, nelle comunità dei migranti in crescita, nei mondi della povertà e dell'emarginazione, nel nostro carcere. Avvertiamo anche quanto sia decisiva una presenza originale e viva dei laici cristiani, sia come soggetti che realizzano la loro missione di testimonianza e di giudizio negli ambienti del lavoro, della professione, della scuola, della ricerca, della cultura, dell'università, sia come membri che assumono responsabilità e servizi nella vita delle parrocchie, delle unità pastorali, delle associazioni e movimenti ecclesiali. Oggi più che mai è il tempo della testimonianza, dove la fede si può comunicare da persona a persona, attraverso presenze umanamente vive e affascinanti di adulti e giovani che sperimentano la gioia e la bellezza di essere cristiani e sanno destare curiosità e attrattiva nel cuore delle persone che incrociano il loro quotidiano. Ci sono germogli belli nella pastorale giovanile universitaria, ci sono giovani che hanno desiderio di essere accompagnati e sostenuti in un'autentica esperienza spirituale, che hanno domande, interrogativi grandi sul presente e sul futuro della loro esistenza e del mondo. La speranza è che attraverso percorsi autentici di vita cristiana, dove si fa esperienza di amicizia nel Signore e di varie forme di servizio e di carità, dove ci si appassiona a stare come cristiani nei propri ambiti di studio e lavoro, crescano cristiani adulti, capaci di una presenza, di un giudizio originale, e possano anche crescere nuove e vere vocazioni di cui abbiamo così bisogno, al sacerdozio, alla vita consacrata e missionaria, possano formarsi nuove famiglie che vivono e trasmettono il respiro della fede. Ecco, Padre Santo, questa è la Chiesa che oggi ha davanti a lei e che attende da lei una parola che la confermi nella fede in Cristo, una parola che la incoraggia a vivere con fiducia e passione il cammino che ci sta davanti, una parola che le indichi l'orizzonte ampio della missione e dell'annuncio dell'unico Vangelo di salvezza, capace di riempire l'attesa, spesso inconsapevole, confusa, di qualcosa che possa rispondere alla sete di vita e di verità iscritta nel cuore di ogni uomo. Padre Santo, l'ascoltiamo ora con cuore di figli, ci benedica e ci aiuti a prendere il largo.
1: Queste dunque le parole del Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti, che ha rivolto un saluto al Santo Padre all'inizio di questa celebrazione all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Adesso c'è un omaggio che viene scambiato tra il Vescovo di Pavia e il Papa. Successivamente in programma il discorso, il saluto da parte del priore degli Agostiniani, padre Joseph Farrell. Scambio di doni tra il Vescovo di Pavia e il Papa al termine del discorso, del saluto del Vescovo di Pavia.

0: Beatissimo Padre, a nome delle sorelle e dei fratelli dell'Ordine di Sant'Agostino e di tutti noi qui presenti, le esprimo il più devoto benvenuto in questo luogo santo, la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. È in questa basilica che dal secolo VIII custodisce con amore e venerazione le reliquie del santo dottore della Chiesa, Agostino. Santità, per noi agostiniani la sua presenza in mezzo a noi ha un significato inestimabile, perché siamo e ci sentiamo storicamente e spiritualmente figli della Chiesa e figli di Sant'Agostino. Abbiamo Sant'Agostino per padre e la Chiesa per madre, eredi della spiritualità del Vescovo di Ipona. Allora, se queste parole le suonano familiari, è perché furono quelle che lei, in qualità di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, rivolse a Papa Benedetto XVI il 22 aprile 2007, durante la sua visita pastorale a Pavia e in questa basilica. Eccoci qui, 19 anni dopo. Oggi quel significato assume una dimensione ancora più immane. Con la sua visita odierna, da figlio di Agostino e membro della nostra stessa famiglia agostiniana, ci permette di pregare insieme a lei presso la tomba del Dottore della Grazia e ci onora di rinnovare con lei il nostro atto di affidamento al Santo Padre Agostino. Sappiamo bene che in qualità di frate agostiniano e in particolare di priore generale ha già avuto occasioni di visitare questo luogo speciale e di pregare presso la tomba che custodisce le reliquie del Dottore della Grazia. Il prossimo anno, il 2027, ricorre il settimo centenario dell'affidamento delle reliquie di Sant'Agostino alla custodia dell'Ordine Agostiniano. Inoltre, in vista del 2030, stiamo programmando la commemorazione del sedicesimo centenario della morte di Agostino, avvenuto nella sua diocesi di Ipona nell'anno 430. Durante la sua visita a Annaba, in Algeria, lo scorso aprile, lei ha affermato: «Possiamo rinascere dall'alto, grazie a Dio. Dobbiamo farlo dunque secondo la sua volontà di amore, che desidera rinnovare l'umanità, cambiandola a una comunione di vita che inizia con la fede». Mentre Cristo ci chiede di rinnovare da capo tutta la nostra esistenza, pure ci dà la forza per farlo. Lo attesta bene Sant'Agostino, che prega così: «Da, o Signore, quello che comandi, e comanda quello che vuoi». Chi visita la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, luogo in cui riposano le spoglie immortali di Agostino, vede numerose candele che abbracciano la splendida arca del nostro grande santo. Le candele rappresentano gli uomini e le donne che fanno parte della grande e variegata famiglia agostiniana. Le fiamme simboleggiano l'ardente desiderio che anima i cuori di donne e uomini, figlie e figli di Agostino, rappresentano coloro che si impegnano a vivere in una comunità di vita e di fede fondata sulla carità cristiana. Quelle moltiplici fiamme rappresentano anche l'unico cuore che unisce l'intera umanità nel nostro cammino di pellegrinaggio verso Dio. La fede di Agostino in Gesù Cristo, così come l'insegnamento e la sapienza che egli ha lasciato alla Chiesa e al mondo, continuano ad ispirare uomini e donne di ogni epoca. Grazie, Santo Padre, per averci offerto l'opportunità di essere oggi con lei presso la tomba di Sant'Agostino e per consentirci di elevare con lei un'unica preghiera. Al Dottore della Grazia chiediamo di continuare ed ispirarla e guidarla nel suo ministero di successori di Pietro. Le assicuriamo le nostre preghiere. Preghiamo per lei, Vescovo di Roma e Supremo Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo anche per lei, Papa Leone, che è e rimarrà sempre nel nostro cuore l'amato fratello in Sant'Agostino. Santo Padre, ci benedica.
1: Abbiamo ascoltato Padre Joseph Farrell, priore generale degli Agostiniani, nella Basilica di San Pietro in Celdoro, momento iniziale della celebrazione della parola di Dio presieduta da Papa Leone. Anche con Padre Farrell c'è uno scambio di doni che conclude questa fase.

0: possiamo sedere.
1: Allora un lettore leggerà il brano dalla prima lettera di San Paolo Apostolo.
2: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Parola di Dio.
1: Questo brano dalla prima lettera di San Pietro Apostolo è stato il riferimento per il cammino pastorale dell'anno 2025-2026, iniziato con la dedicazione della cattedrale e del nuovo altare. Ed ora ascoltiamo l'omelia del Santo Padre.
3: Eminenza, eccellenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, cari religiosi, religiose, seminaristi, i miei confratelli agostiniani, fratelli e sorelle, sono felice di trovarmi qui in mezzo a voi e ringrazio il Vescovo, Monsignor Corrado Sanguinetti, e Padre Joseph Farrell, Priore Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, per le parole di benvenuto che mi hanno rivolto. Sono contento di quanto ho sentito su questa chiesa che è in Pavia, una comunità di antica tradizione che rimane viva e presente nella città e nel territorio, attenta ai segni di questo tempo e alle sue sfide, senza lasciarsi scoraggiare dalle fatiche, dal contesto secolarizzato e dalle difficoltà nella trasmissione della fede. Per non scoraggiarsi serve uno sguardo animato dallo spirito della fede, che aiuti a leggere la realtà in modo più profondo rispetto a ciò che appare a prima vista, e a non scivolare in un atteggiamento negativo, pessimista, incapace di generare vita nuova. Lo sguardo che ci è richiesto e che lo Spirito Santo ci dona è invece quello di Gesù. In mezzo alle difficoltà e alle incomprensioni, Egli vede la mano provvidente del Padre nei gigli dei campi, negli uccelli del cielo. Nutre la speranza nel piccolo seme che cresce e invita ad alzare i nostri occhi e guardare i campi che già biondeggiano per la mietitura. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco ci ha esortato a questa lettura spirituale della realtà, dicendo: lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità. La nostra fede è sfidata

0: a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alle zizzania. Illuminati dalla speranza del Vangelo e prendendo spunto da quanto ci ha detto nella lettura l'Apostolo Pietro, che chiama pietre vive i discepoli del Signore, chiediamoci: come possiamo oggi, qui a Pavia, essere una chiesa viva? La prima indicazione dell'Apostolo è essenziale: stare uniti a Cristo, pietra viva, scartata dagli uomini, ma scelta da Dio. Cristo è il fondamento dell'edificio spirituale, è la pietra angolare posta come base del nostro cammino ecclesiale, dell'agire pastorale e dell'evangelizzazione. Questo essere costruiti e costruire in Cristo ci preserva dal rischio di disperderci e affaticarci in cose secondarie, magari buone, ma che non vanno all'essenziale. Naturalmente siamo chiamati a essere realisti e sappiamo che nelle comunità parrocchiali e nella vita di una diocesi ci sono tante urgenze e tanti impegni che richiedono presenza e molteplici attività. Si tratta però di ricondurre tutto al centro, di costruire sempre a partire dalla pietra angolare, di impedire che le nostre azioni risultino dispersive, centrate unicamente su noi stessi e sui nostri sforzi. Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unica fonte e sottoponiamo il nostro impegno al discernimento che proviene dalla sua luce e dalla sua parola. Allora facciamo crescere una chiesa in cui si cammina insieme, capace di rinnovarsi senza dividersi, in cui tutti si riconoscono fratelli e lavorano con gioia al servizio del regno di Dio. Questo implica quanto all'inizio diceva il vostro vescovo: dobbiamo imparare ad essere comunità cristiane centrate sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo, è ciò che ci deve stare a cuore. Lo raccomando anzitutto ai presbiteri, che talvolta possono soffrire il senso di dispersione interiore, di stanchezza per le molteplici incombenze. Ritornate sempre al centro, unificate tutto nella relazione con il Signore e in Lui scoprite la gioia della fraternità presbiterale, il comune lavoro pastorale con i laici. E lo raccomando anche alle religiose e ai religiosi, che conoscono spesso la fatica di attualizzare il carisma a cui appartengono, ma che hanno sempre bisogno di ripartire da Cristo e di mettere in comune i talenti ricevuti sia con altre comunità religiose sia con l'insieme della Chiesa diocesana. Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede. Perciò bisogna annunciare il nucleo del Vangelo, cioè Gesù, che nella sua incarnazione, morte e risurrezione si rivela il mistero di Dio e al tempo stesso il mistero che siamo noi stessi. Una pastorale in chiave missionaria si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. In questo contesto la figura di Sant'Agostino brilla di luce preziosa. Il suo pensiero, la storia della sua conversione, la sua spiritualità ci ricordano il valore e il primato dell'interiorità. Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore. Il bisogno di rientrare in se stessi, di non disperdersi nella frammentazione esteriore, di cercare e trovare un senso che orienti la nostra vita e animi le nostre relazioni, è un'esigenza comune a tutti. Oggi esso riaffiora in modi diversi, anche nella fretta e nella dispersione del vivere quotidiano, soprattutto negli interrogativi dei più giovani. Quando la nostra testimonianza di fede è coerente e appassionata, noi stessi diventiamo pietre vive che compongono l'edificio spirituale che è la Chiesa. Lo stile di vita dei cristiani, che era nuovo e stupefacente agli inizi, nel confronto con il mondo giudaico e con quello pagano, deve esserlo tuttora, nel mondo di oggi. Uniti a Cristo, possiamo infatti esprimere il nostro sacerdozio santo, offrendo ogni giorno sacrifici spirituali. In tessuto di preghiere e di servizio al prossimo, questo culto trasforma la nostra vita in segno del Vangelo attraverso le scelte, le azioni e le relazioni. Carissimi, come pietre vive, siamo chiamati a essere Chiesa ben radicata nel territorio, Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare, curando le relazioni con le famiglie, con coloro che si preparano a ricevere i sacramenti, e anche con chi si affaccia saltuariamente o è lontano dalla vita di fede. So che siete già animati da questa passione pastorale e vi invito a coltivarla senza scoraggiarvi, cercando di raggiungere tutti con la gioia del Vangelo, valorizzando il meglio della vostra storia. Pensiamo agli oratori, sperimentando nuove possibilità di incontro. Particolare cura merita l'impegno di rendere organiche le reti di piccole comunità che si incontrano nelle case intorno al Vangelo, aperte al servizio della comunità parrocchiale o pastorale. L'ascolto della parola genera vivacità spirituale, stimola la testimonianza negli ambienti di vita, anche attraverso i movimenti e le associazioni. Spinge a farsi prossimi dei poveri, specialmente qui a Pavia. Sottolineo l'importanza della pastorale universitaria e del dialogo con la cultura. Lo studio e elaborazione scientifica spronano i credenti a pensare una proposta di fede capace di illuminare la ricerca di verità, di giustizia e di bellezza che muove l'animo umano. So che avete iniziato a compiere passi significativi per assumere uno stile sinodale nella vita comunitaria, integrando il cammino tradizionale delle parrocchie con nuove iniziative di evangelizzazione. Vi invito perciò a proseguire su questa strada, imparando sempre più a camminare insieme nel comune discernimento ed elaborando progetti condivisi, coltivando la fraternità e promuovendo la corresponsabilità. Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, Madre della Chiesa, vi ottenga il desiderio ardente di vivere e testimoniare il Vangelo nella carità fraterna che ci rende unico popolo in cammino verso Dio. Venerando le reliquie del Santo Padre Agostino, chiedo che egli, insieme al vostro patrono San Siro, interceda sempre per questa Chiesa, per la città di Pavia. Grazie.
1: Dunque, l'applauso segna la conclusione dell'omelia di Papa Leone. Seguirà un momento di silenzio per la riflessione personale. Il Papa ha detto: dobbiamo imparare ad essere comunità cristiana centrata sull'essenziale, anche se ciò dovesse comportare la rinuncia a qualche struttura e a qualche sicurezza del passato. L'essenziale, ha detto, è vivere con Cristo e diffondere il suo Vangelo, è ciò che ci deve stare a cuore. E poi ancora il Papa ha detto: siamo chiamati ad essere Chiesa ben radicata nel territorio, Chiesa che cammina in mezzo alle fatiche e alle speranze della gente, esperta nell'arte di ascoltare e di accompagnare, curando le relazioni con le famiglie, con coloro che si preparano a ricevere i sacramenti e anche chi si affaccia saltuariamente ed è o è lontano dalla vita della fede. Il Papa dunque ha incoraggiato in questo modo la comunità di Pavia a proseguire nel camminare insieme, nello stile della sinodalità che anche questa Chiesa sta intraprendendo. Ed ora il Papa si appresta a venerare le reliquie di Sant'Agostino.

Santo Padre venera e incensa le reliquie di Sant'Agostino poste sull'altare, mentre la scola e l'assemblea si alternano nel canto dell'inno.

Il momento di preghiera dinanzi alle spoglie mortali di Sant'Agostino, il Santo Padre accende il lume della nuova artistica lampada che arderà presso l'arca.

0: insieme cantiamo la Salve Regina.
1: Con la benedizione del Santo Padre volge a conclusione la celebrazione della parola di Dio all'interno della Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Un momento culminato con la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino che sono state poste sull'altare in via del tutto eccezionale, data la visita del Santo Padre, il quale, terminata il canto mariano, uscirà dalla basilica per raggiungere il luogo del secondo appuntamento, che è presso la piazza del Duomo. Il Papa visiterà la cattedrale di Pavia e poi si sposterà in piazza Vittoria, dove invece ci sarà il saluto alla cittadinanza. E dunque ascolteremo un altro discorso del Santo Padre che si rivolge appunto alla città di Pavia, preceduto dalle parole del sindaco di Pavia e ancora da un saluto del vescovo di Pavia che abbiamo sentito anche all'interno della basilica.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

non abbiate paura di loro. Nulla v'è di coperto che non debba essere svelato e di nascosto che non debba essere conosciuto. Ciò che dico a voi nelle tenebre, proclamatelo nella luce. Ciò che udite nell'orecchio, annunciatelo sui tetti. Non vi spaventate, inoltre, per quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Non si vendono forse due passeri per un asse? Ebbene, uno solo di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti numerati. Non temete, dunque, voi valete ben più di molti passeri. Perciò, se uno mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Se invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Terminato il tempo pasquale, dopo le feste della Santissima Trinità e del Corpus Domini, riprende il ciclo del tempo ordinario. L'avevamo interrotto prima dell'inizio della Quaresima con l'ottava domenica. Lo riprendiamo adesso con la dodicesima domenica del tempo ordinario. E quindi da questo momento fino all'inizio del prossimo avvento seguiremo la lettura semicontinua del Vangelo secondo Matteo. Siamo nell'anno liturgico A, che dà la preferenza al primo evangelista. E riprendiamo la lettura poco dopo dove l'avevamo interrotta nel mese di febbraio. Ripartiamo dalla fine del capitolo 10, che nella struttura del Vangelo secondo Matteo contiene il discorso missionario. Gesù dà delle indicazioni ai suoi discepoli mandandoli in missione. E l'indicazione che ci viene proposta nel brano liturgico di questa domenica è un incoraggiamento, un invito a non avere paura, che implica però una situazione di difficoltà. Gesù preannuncia ai suoi discepoli che troveranno opposizione e persecuzione, ma la loro vita è al sicuro nelle mani di Dio. Non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di quelli che possono uccidere il corpo, abbiate il timor di Dio, non una paura come terrore del giudice, ma come rispetto d'amore per colui che è il Signore della vita. Abbiate quel timore riverenziale di Dio, perché perdendo Lui perdete tutto. Meglio perdere la vita e salvare la fede che perdere tutto nella Geenna. Gesù adopera questo termine un po' strano, era un luogo geografico. A Gerusalemme la valle di Innon, Geinnon, grecizzato in Geenna, era l'immondezzaio di Gerusalemme, dove veniva portata la spazzatura e lì bruciata. Finire nella Geenna vuol dire essere rottamati, buttati nella spazzatura. Non abbiate paura delle difficoltà. Conservate la fede e l'adesione al Signore. Riconoscete il Signore Gesù anche se vi può costare persecuzione, perché altrimenti si incorre in un rischio peggiore di finire anima e corpo nella spazzatura eterna. La prima lettura, nel tempo ordinario, abitualmente è collegata col Vangelo e riprende lo stesso tema, anticipando con una figura dell'Antico Testamento quello che viene proposto da Gesù. Perciò ci è proposto un brano dal profeta Geremia, un uomo che è stato perseguitato per la sua fede. Il testo proposto è una delle cosiddette confessioni di Geremia, cioè un lamento con cui il profeta, in un atteggiamento lirico e confidenziale, si rivela davanti al Signore come sofferente, angosciato perché molti lo calunniano, lo perseguitano, si aspettano la sua caduta. Ma nello stesso tempo il profeta riconosce con grande confidenza che il Signore è al suo fianco. Il Signore è un prode valoroso, per cui
Geremia è sicuro che saranno gli avversari a vacillare e non riusciranno a prevalere. Arrossiranno di una vergogna eterna quelli che si sono mossi contro di me. E poi chiede al Signore, invocandolo con un tipico titolo della liturgia di Gerusalemme, Signore degli eserciti, che vuol dire Signore delle schiere celesti, di tutti gli ordinamenti, noi potremmo dire meglio Signore dell'universo. Tu che provi il giusto, cioè che conosci il suo cuore, che saggi la sua profonda realtà, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro. La parola vendetta suona male, effettivamente per le nostre orecchie è antipatica e negativa, ci dà un po' fastidio trovarla nella parola di Dio. Sarebbe stato meglio adoperare un altro vocabolo italiano che rende lo stesso concetto e urta meno, rivendicazione. Geremia chiede al Signore che vengano rivendicati i propri diritti, cioè che si faccia giustizia. Signore dell'universo, possa io vedere il tuo intervento di rivendicazione dei miei diritti, perché a te ho affidato la mia causa. Geremia è proposto come un discepolo fedele, nonostante tutto. Non ha paura della persecuzione e affida la propria causa al Signore, lasciando che sia Lui a compiere l'opera. Il Salmo 68, che ci è proposto come responsoriale, contiene un altro lamento di una persona perseguitata che chiede con fiducia l'aiuto del Signore. E noi ripetiamo questo motivo confidenziale. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Mi fido della tua bontà e aspetto la tua risposta. Non ho paura degli uomini. Ho il timor di Dio e mi fido di te, Signore. La seconda lettura, nel tempo ordinario, è staccata dalle altre letture. In questo periodo seguiremo la lettera ai Romani. È stata iniziata qualche domenica precedente e adesso proseguiamo per diverse altre domeniche l'ascolto di questo testo fondamentale dell'Apostolo Paolo, un autentico Vangelo, cioè l'annuncio di una salvezza operata da Dio, che giustifica l'empio. Il brano che ci è proposto, tratto dal capitolo 5, è il testo fondativo della dottrina del peccato originale. A causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo. E di conseguenza il peccato ha rovinato l'umanità. La legge è intervenuta, ma non ha riparato al peccato, ha semplicemente rivelato il peccato e quindi ha reso colpevole il peccatore perché sa di violare la legge, ma non dà la soluzione. Il dono di grazia viene attraverso Gesù Cristo. Gesù, nuovo Adamo, con la sua obbedienza capovolge la situazione del primo Adamo disobbediente. Ma l'Apostolo ci tiene a dire che non è semplicemente un passaggio dal negativo al positivo, come se fossero uguali la colpa di Adamo e la grazia di Cristo. L'intervento di Gesù Cristo è infinitamente superiore. La grazia si riversa in modo enormemente abbondante su tutti.
È una bella notizia. La grazia è più abbondante del peccato e nonostante la rovina causata dalla disobbedienza, la grazia di Cristo porta una grande, grandissima salvezza. Non abbiate quindi paura.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa a Pavia: c'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
2: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran in Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: Più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio.

0: Padre mio.
1: Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime, donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Illumina e sostieni i missionari del Vangelo, perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti, perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione. Fa che ottengano il riconoscimento dei loro diritti.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
2: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati credendo e sperando in te. Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi.
0: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme:
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci a

0: tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Visita pastorale del Papa a Pavia, la Chiesa accompagna nel riscoprire la fede. Agostino ci è maestro, ha detto il pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Fra poco l'arrivo di Papa Leone a Sant'Angelo Lodigiano. Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz dopo i raid israeliani in Libano in violazione del cessate il fuoco. Nuovo botta e risposta fra Trump e la Meloni dopo il duro scontro di ieri. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano. Buonasera da Antonella Mitola, visita pastorale di Papa Leone questo pomeriggio a Pavia. Facciamo crescere una chiesa che si rinnovi senza divisioni, ha detto il pontefice nell'omelia dopo l'atto di venerazione alle reliquie di Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Sentiamo Rita Salerno.
2: Prima il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, poi la tanto desiderata tappa nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino, la tappa in Duomo e infine in Piazza Vittoria. Quattro momenti in poche ore per incontrare malati e fragili, bambini, la comunità sudamericana e tutta la cittadinanza. Ultimo momento della sua visita a Lampo.
3: Che viva Pavia! Viva! Abbiamo sentito un momento fa dell'importanza della speranza e della pace. Tutti vogliamo vivere in pace. È molto importante che non perdiamo mai la speranza. Però come ci ha detto Sant'Agostino, se vogliamo cambiare i tempi, se vogliamo che il mondo viva in pace, dobbiamo cominciare con noi stessi. Vuol dire basta con parole di odio. Basta con gli insulti, con il bullying, basta con tutte quelle cose che fanno guerra fra le persone, fra le comunità, fra i paesi. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace e promotori di riconciliazione.
2: Una comunità viva e presente nella città, attenta ai segni del tempo e alle sue sfide, che non si lascia scoraggiare dalle fatiche. Queste le parole del pontefice nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Ascoltiamo il suo discorso denso di contenuti e poi la linea può tornare allo studio.
4: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: E voltiamo pagina. Una donna italiana di 45 anni è deceduta nel rogo in un resort a Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. Sentiamo il servizio di Alessio Orlandi.
5: Erano le 11 di ieri, ora locale, le 17 in Italia, quando all'improvviso un inferno di fuoco e fumo ha avvolto il Viva Dominicus Beach, resort di lusso a Santo Domingo. Le fiamme, spinte dal forte vento, hanno avvolto in pochi minuti tutta la struttura. Non è ancora chiara l'origine del rogo che, secondo alcuni testimoni, sarebbe scoppiato nell'area che ospita la mensa dell'hotel. Nell'incendio ha perso la vita Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata assieme ad altri turisti. Inutile la corsa disperata in ospedale con un'auto privata, per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediati soccorsi con i vigili del fuoco che hanno cercato di impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Quasi 1700 turisti sono stati evacuati e trasferiti in altri hotel, tra loro anche 285 italiani. Di questi 130 sono già rientrati in Italia questa mattina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E c'è un nuovo botta e risposta oggi nello scontro fra il capo della Casa Bianca Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ci aggiorna Antonella Mazzateruel.
6: Non si ferma il capo della Casa Bianca, anzi arricchisce di un nuovo capitolo l'attacco contro la Presidente del Consiglio e questa volta lo mette nero su bianco. Donald Trump scrive sbagliato il nome della Meloni, ma intanto motiva la sua irritazione. La Premier non ha appoggiato gli USA contro Teheran e non ha concesso l'uso delle piste di atterraggio e ora, dopo la sconfitta militare dell'Iran, vuole tornare ad essere amica per aumentare i suoi bassi consensi. Nel post del Presidente americano viene ribadita, ma perde di importanza, la pressante richiesta di Trump di una foto insieme al recente G7, causa scatenante del pubblico scontro tra i due, che ha portato la Meloni, che ha ottenuto la solidarietà del Parlamento e del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rispondere ieri in video per smentire la dichiarazione del potente alleato e oggi ad obiettare per iscritto in inglese, suggerendo al presidente Trump di concentrarsi sulla propria popolarità, sottolineando che l'Italia è una nazione sovrana e assicurando che non replicherà più a uno spettacolo che non è all'altezza per entrambi. Antonella Mazzatrue, linea allo studio.
1: Chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli Stati Uniti per i raid di Israele in Libano. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. L'Iran ha annunciato il blocco al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA per i raid di Israele in Libano. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ammonito le imbarcazioni nel Golfo Persico a non avvicinarsi a Hormuz a rischio della loro sicurezza. Una brusca frenata nel processo di distensione, proprio mentre le delegazioni negoziali sono in arrivo in Svizzera. Per gli Stati Uniti sarebbero già presenti Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre il presidente J.D. Vance annuncia la sua presenza entro un paio di giorni. Teheran ha inviato il ministro degli esteri Abbas Araghchi, ma i primi incontri per organizzare i colloqui tecnici con la mediazione del Pakistan sarebbero già iniziati. L'obiettivo è arrivare a firmare un nuovo trattato entro metà agosto, ma il cammino è tutt'altro che in discesa. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E in Libano appunto non si fermano i raid israeliani, almeno 16 oggi le vittime. Sentiamo Vito De Torre.
8: Non si ferma la violenza in Libano nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, entrato in vigore almeno sulla carta nella giornata di ieri. Secondo la stampa libanese, più di 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani condotti dall'alba di oggi in diverse aree del paese. Secondo i media libanesi, tra la mezzanotte e le 3 del pomeriggio l'aviazione israeliana ha effettuato 70 raid contro 22 villaggi, mentre i droni sono esplosi in 13 località del paese. Israele sostiene di aver reagito al lancio di oltre 50 proiettili da parte di Hezbollah contro le proprie truppe schierate nel Libano meridionale. L'esercito di Beirut condanna invece la prosecuzione degli attacchi israeliani, affermando che rischiano di compromettere ogni tentativo di riportare stabilità nel paese. Vito De Torre, linea allo studio.
1: È stato fermato un presunto responsabile che a bordo del SUV ieri notte ha investito uno scooter uccidendo un ragazzo di 17 anni. Sentiamo Marco Bergamaschi.
9: A rendere noto il termine del presunto autore dell'incidente nel quale ha perso la vita stanotte un 17enne in Versilia è stata la polizia. Il ragazzo era a bordo di uno scooter con un amico sul viale al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo le prime ricostruzioni il veicolo avrebbe effettuato un'inversione ad U travolgendo lo scooter. Il 17enne è morto sul colpo mentre l'altro ragazzo ricoverato in gravi condizioni. Gli occupanti del SUV, pare 3 persone, erano fuggiti a piedi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, mentre l'amico è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pisa. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono al lavoro anche analizzando le immagini delle videocamere della zona per ricostruire la dinamica dello scontro e per rintracciare tutte le persone a bordo del SUV. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E c'è una dichiarazione di Monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca, che esprime amarezza per il cinismo mostrato da chi ha preferito dileguarsi piuttosto che prestare soccorso e assumersi le proprie responsabilità. Oggi la giornata mondiale del rifugiato. Nell'occasione il presidente Mattarella esorta a promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Sono 117 milioni 800 mila, secondo gli ultimi dati dell'UNHCR, le persone costrette alla fuga nel mondo, mentre i rifugiati sono più di 41 milioni, il 40% dei quali bambini e bambine. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, il presidente Mattarella manifesta solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità, talvolta sfruttata da organizzazioni criminali senza scrupoli né rispetto alcuno per la dignità della persona. Palestina e si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. E anche oggi si registrano soccorsi in mare. 100 migranti che viaggiavano su due gommoni partiti dalla Libia sono stati portati a Lampedusa, fra loro anche una donna cieca e 5 minori. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora andiamo a Sant'Angelo Lodigiano, dove il Papa è atteso a breve. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Frullone. Buonasera.
11: Sì, buonasera, finalmente l'attesa sta per terminare qui a Sant'Angelo Lodigiano. Tra circa un'ora Papa Leone XIV atterrerà allo Stadio Comunale Carlo Chiesa, dove ad accoglierlo ci saranno 2500 ragazzi dei centri estivi con i loro educatori. Da lì raggiungerà poi la Basilica dei Santi Antonio Abate, Francesca Cabrini, dove ci troviamo e dove da ore migliaia di persone hanno preso posto, nonostante il caldo torrido di questa giornata di giugno. Fedeli, famiglie arrivate anche da lontano, tanti ammalati. Per le strade campeggiano striscioni, bandiere americane, tanto entusiasmo per questa che è una visita storica, un appuntamento che ruota attorno alla figura di Santa Francesca Cabrini, nata proprio a Sant'Angelo Lodigiano e diventata la prima santa americana dopo una vita dedicata agli emigrati italiani. Negli Stati Uniti è morta in quella Chicago che qualche anno dopo avrebbe dato i natali a Robert Francis Prevost. Tra i momenti più attesi la visita alla Basilica, la preghiera davanti alla reliquia del cuore della Santa che arriva dalla casa madre delle missionarie del Sacro Cuore della vicina Codogno, poi l'adorazione eucaristica, segno della missionarietà che si radica nella preghiera. Da Sant'Angelo Lodigiano è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Raffaella Frullone e domani ricordiamo AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente dell'AIL.
12: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era l'aspetto più interessante, perché oggi grazie alla ricerca scientifica il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente, case AID, assistenza domiciliare, servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: A tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: quella per cui ha consumato le suole delle scarpe e che ha cambiato anche il suo sguardo sul mondo. Cosa direbbe al giovane Antonio Padellaro che si avvicinava alla professione un po' forse per curiosità e dopo invece come scelta consapevole?
1: Gli direi che è il lavoro più bello del mondo. Quando ho cominciato mi meravigliavo pure che mi pagassero, perché ero talmente felice di farlo. E quindi di fare questo lavoro, di farlo con grande impegno, è un lavoro faticoso. È faticoso perché la ricerca dei fatti, la verità è una parola troppo impegnativa. La ricerca dei fatti è una ricerca complicata, non semplice, in un mondo come quello di oggi, che è un mondo molto corazzato, soprattutto il mondo del potere. Il potere è corazzato, il potere è blindato, il potere non ti consente di conoscere quello che non vuole che si conosca. E quindi è un lavoro impegnativo, bisogna essere molto coscienziosi, verificare, avere le fonti buone, ed è anche un lavoro di scrittura, perché la scrittura è lo strumento che abbiamo per arrivare al pubblico. E una scrittura non deve essere barocca, non deve essere, qui io dico barocca perché sono davanti a un monumento straordinario del barocco siciliano, deve essere una scrittura chiara, deve essere una scrittura limpida e con le virgole al posto giusto.
0: Molti ricordi, le rivelazioni e retroscena presenti in Solo la verità, quando Casaleggio sentenziò voi siete morti. I mesi in cui il fatto denunciò la trattativa Stato-mafia, il rapimento di Moro, la morte di Pasolini, vissuta da giovane cronista al Corriere. Raccontare la storia che accade è, come ha detto poc'anzi, qualcosa di affascinante, complesso e richiede tanta responsabilità. Pensando a un errore che non bisogna sottovalutare.
1: Se dovessi fare un libro sugli errori, dovrei fare un libro ampio come quello di cui stiamo parlando, perché gli errori si fanno. È un mestiere, ripeto, complicato perché non è facile arrivare al cuore dei problemi. Gli errori che non bisogna fare ed essere accaniti, l'accanimento nei confronti delle persone che magari si trovano in una situazione difficile. Io penso che se qualcosa mi rimprovero e di aver esagerato nei giudizi di confronti di persone, di politici, di imprenditori che erano accusati di gravi reati, ecco, bisogna cercare di avere anche un po' di considerazione per la vita delle persone. Quando uno finisce sul giornale, finisce nella cronaca giudiziaria di un giornale, non è mai una cosa bella. E io ricordo sempre la frase che mi disse un importante personaggio dell'imprenditoria che fu arrestato, gli fece un'intervista e lui gli disse: quando sono venuti a prendermi a casa, io c'è una cosa che non dimenticherò mai ed è lo sguardo di mia figlia che allora aveva 12 anni. Era uno sguardo perduto. Ecco, noi dobbiamo pensare anche quando parliamo di cose gravi, di personaggi che sono macchiati di qualcosa di poco onorevole, di pensare sempre che c'è un aspetto umano che non va mai dimenticato.
0: Intense anche le pagine dedicate alla strage di Charlie Hebdo e sulla scelta di allegare al fatto il numero speciale della rivista uscito dopo la strage. Decisione sicuramente difficile ma anche molto coraggiosa. Vorrei proprio aprire una parentesi sul coraggio. Il coraggio cosa ha significato per lei nella sua vita ma anche nella sua professione?
1: Più che coraggio parlerei di sventatezza, di spericolatezza, del non pensare alle conseguenze delle cose, dei pericoli, dei rischi, perché se uno comincia ogni volta a dire ma però attenzione, in che guai ci mettiamo, come per Charlie Hebdo, perché ci fu, io racconto, una riunione di redazione in cui io da direttore dissi cosa facciamo? Io sono favorevole alla pubblicazione del prossimo numero di Charlie Hebdo, ricordiamo che era stata una strage degli islamisti che aveva praticamente decimato la redazione di Charlie Hebdo per una copertina non gradita, e noi pubblicando a scatola chiusa il numero successivo alla strage ci mettevamo in una situazione difficile. Però la domanda era: quale solidarietà possiamo dare a questi nostri colleghi che sono stati colpiti così violentemente, se non quello di prendere una piccola parte di questo rischio? E lo abbiamo fatto pensando che era il nostro lavoro. Un mio collega mi disse: se non lo fa il Fatto Quotidiano, non lo fa nessuno. Infatti non lo fece nessuno, lo facemmo soltanto noi.
0: Una parentesi un po' legata alla sua infanzia, alla sua adolescenza. Lei ha conosciuto i gesuiti a scuola, al liceo?

0: Massimiliano Massimo a Roma. Cosa ha significato per lei questa conoscenza? Che impronta hanno lasciato nella sua formazione i gesuiti?
1: Tanto hanno lasciato delle pagelle pessime, perché io non ero uno studente brillante. Hanno lasciato però un'apertura mentale. Ecco, diciamo che era una scuola religiosa molto laica, cioè la laicità, cioè la capacità, cioè di giudicare le cose non secondo criteri preconcetti, ma attraverso l'analisi dei fatti, delle cose, con questa grande libertà. E hanno lasciato il grande orgoglio di sapere che uno, secondo me, dei più grandi papi che abbiamo avuto, Papa Francesco, era un gesuita. Ed era un gesuita molto poco gesuita, perché in genere si dice: ma se i gesuiti sono un po' ipocriti, sono un po' doppi. Beh, una persona più diretta, più vera, più autentica. Quindi il gesuito è anche Papa Francesco, oltre che gli insegnanti che mi mettevano quattro.
0: Un'ultima domanda per aprire un po' una parentesi su quello che è il suo ultimo progetto, Quando eravamo felici, che è questo nuovo libro, dove è ancora più intenso dal punto di vista intimo ed emotivo, che raccoglie un po', diciamo, quelle che sono i suoi ricordi della sua vita, ma anche di una parte della storia d'Italia, e anche per dirci in un certo senso che ancorarci ai ricordi ci salva.
1: Questo libro si presenta con una domanda, che è una domanda che può sembrare strana, però è questa: è possibile cancellare i bei ricordi che ci fanno male? Perché noi pensiamo, spesso i bei ricordi ci fanno stare meglio, però ci sono dei bei ricordi che vorremmo cancellare perché li abbiamo vissuti con persone che magari non ci sono più. E allora a me capita una canzone, un luogo, una vacanza, una frase, un film. Io provo, pensando alla persona che non c'è più, con una stilettata al cuore, e vorrei cancellare quei bei ricordi perché mi fanno troppo male. Ecco, questo è un libro sulla memoria, sulla nostalgia, sul lutto. È un libro scritto su vari piani e anche sulla bella età, l'età dell'adolescenza, che ho vissuto in Versilia in un anno lontanissimo, il 1962, in cui sono accadute delle cose molto importanti, e non soltanto per la mia vita.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Diamo il benvenuto questa sera a Padre Lorenzo, guardiano di Santa Maria di Gesù, che viene a presiedere con noi e per noi questa Eucaristia nella dodicesima domenica del tempo ordinario e nel giorno in cui la confraternita di San Giovanni celebra, ecco, la sua fondazione. Oggi è il giorno ed è la festa della confraternita di San Giovanni Battista. Grazie Fra Lorenzo per essere qui con noi e ci mettiamo all'ascolto della parola di Dio per incontrarlo nei divini misteri che stiamo per celebrare.
0: Grazie Padre Graziano, grazie a tutti voi. Per me è sempre una gioia e un piacere celebrare in questa chiesa così bella. Vogliamo metterci in ascolto della parola, vogliamo aprire il nostro cuore all'incontro con il Signore. Per questo è necessario fare un po' di spazio, umilmente chiedere perdono, riconciliarci con noi stessi, con Dio e con gli altri, per essere degni di celebrare questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
2: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. Vedono i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio è il dono concesso in grazia del suo uomo Cristo Gesù. Si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

In questi giorni di preparazione alla festa di San Giovanni Battista, il Signore ci permette di ascoltare la Sua parola, di preparare il nostro cuore alla festa, ma certamente scopriamo sempre di più che il modo migliore per preparare la festa è fare pulizia di cuore, nell'anima, chiedere perdono, dare il perdono, pregare dicendo: Signore, allarga il mio cuore, perché l'età avanza e prima o poi dovremo presentarci a dare conto della nostra vita. E ogni celebrazione all'inizio si fa un atto penitenziale per questo atteggiamento di fondo, che non è solo nella liturgia ma è anche nella vita. E quando si respira aria di riconciliazione è festa. Questa festa di Giovanni Battista sia una festa di pace, di riconciliazione. Dice: ma hai saputo qualche cosa di storto? No, non vi preoccupate, non è questo, è l'esperienza. Io nella mia breve esperienza sono stato parroco a Palermo nella parrocchia San Giovanni Battista, solo che là la statua è tutta bianca perché è di marmo, è l'unica statua del Gaggini che rappresenta una figura maschile, poi sono tutte Madonne che le conosciamo. Io sono stato lì parroco e ho fatto esperienza della potente intercessione di Giovanni Battista per far pace. Pace con se stessi, pace con le famiglie, tra le famiglie, e pace nel cuore con Dio. E quindi ci credo a questa cosa, per questo l'ho voluta condividere con voi. E perché anche la parola che abbiamo ascoltato parla di persecuzioni e di paura conseguente alle persecuzioni. E il povero Geremia, lo conosciamo, fa questa fine. Si sente chiamato da Dio, gli arde nella bocca la parola di Dio e la proferisce, fa le sue profezie consapevole che attira a sé persecuzione, prigionia fino a morte. Ma gli vale la pena. Gli vale la pena per questa motivazione che ritroviamo nel Vangelo. Non abbiate paura, perché c'è la provvidenza di Dio, perché c'è Dio. E questo stato d'animo, di incontro con il Signore, vero, profondo, ci deve far fare i conti con il coraggio, che è l'opposto della paura. Ma chi sa provare coraggio? Chi sa avere coraggio? Chi sa cos'è la paura? Dobbiamo considerare innanzitutto un livello normale di paura davanti a un terremoto, davanti a catastrofi. Non c'è nessuno escluso da quella paura. Poi c'è la paura, quella che si supera, quella dei bambini, del buio, delle cose grandi, del vocione che rimprovera. Certamente quella poi passa, a volte troppo presto. Ci sono paure che sono croniche: chi ha la paura dell'altezza, chi ha la paura degli spazi aperti, della confusione, quelle sono realtà diverse. Ma perché sto analizzando il discorso della paura? Perché di fondo c'è l'uomo, c'è l'essere umano che alza gli occhi verso Dio. E Gesù in questo Vangelo ci viene a dire: non abbiate paura. Quasi a dire: ci sono io, sempre accanto a te. Ma di che cosa devi avere paura?
Ecco, questo atteggiamento di fiducia dobbiamo riscoprire, di abbandono nei confronti del Signore, che dobbiamo sentire sempre accanto. È l'atteggiamento di fondo del cristiano, quello di rimettere tutto al Signore. Anche la preghiera, ogni preghiera della Chiesa, come si conclude? Per Cristo nostro Signore. Me lo siete mai chiesto perché? Ma c'è bisogno, pare che è sempre una letania continua, anche stasera, per il nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è altro se non Cristo. E Giovanni Battista ce lo indica benissimo, anche in questa statua mi pare che sia abbastanza chiaro. C'è una mano con un dito rivolto verso l'agnello. Dobbiamo guardare a Cristo, è l'unico che ci salva, è l'unico che rivela l'amore di Dio, è l'unico che dice una parola vera, è l'unico che ha vinto il male, la morte e il diavolo e il peccato. Ecco che non c'è paura, perché se Cristo ha vinto e noi siamo con Lui uniti nel battesimo e poi nella comunione intima, è mio amico il Signore, amico dello sposo è Giovanni Battista. Amici siamo noi se intratteniamo con Lui un'amicizia. Vabbè, ci vediamo una volta all'anno a San Giovanni Battista, insomma un'amicizia un po' che vacilla, mi pare. Se è un'amicizia di frequenza quotidiana, se è un'amicizia di confidenza, di segreti, di preoccupazioni consegnate non all'ansia, chissà come mi va a finire. Questo è un altro aspetto che dobbiamo considerare, che il Vangelo ci proponeva. Ma volete capire che non dovete avere paura, perché nemmeno due passeri che non valgono niente, perché ce n'è miliardi, il Signore, nemmeno due passeri cadano a terra senza che Lui lo voglia. Ma non tanto per condizionare tutto sotto la volontà di Dio, come un grande burattinaio che comanda con i fili, ma per considerare che la fiducia che dobbiamo noi avere in Lui deve essere totale, deve sempre di più crescere. Veramente dal profondo del cuore sento di condividere con voi questo bisogno di preghiera, di dialogo, di intimità con il Signore, perché faccia crescere in noi la fiducia in Lui. Significa che non mi affannerò più ad accumulare, ad avere le sicurezze, perché mi fido di Lui. Perché mi affido a Lui. Ci sono tante situazioni nella vita che mettono alla prova la nostra fede. E io dico, non ha importanza che ci ritroviamo sempre pronti a dire ce l'ho fatta. Perché non è che alla fine conterà quante volte ho vinto e quante volte ho perso. Conterà sempre che io mi sono rivolto al Signore, che mi sono affidato a Lui, che ho chiesto a Lui aiuto, misericordia e grazia. Questo conterà. Chiediamo al Signore, per intercessione di San Giovanni Battista, che ci liberi dalle paure, che ci faccia crescere nella fiducia in Lui e che ci faccia fare comunione tra di noi, perché da soli non possiamo fare nulla. Uniti in comunione, in pace, come un'unica famiglia, possiamo fare tanto.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
2: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimoni della verità, dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita, preghiamo.
0: Padre, Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del Tuo amore. Una preghiera particolare per tutti i benefattori di questa Chiesa. Inoltre, per i defunti della famiglia Immacolata Pizzo e Benincasa Gaetano. Il Signore li accolga nella Gerusalemme del cielo, preghiamo. Padre nostro, accogli benigno la supplica dei Tuoi figli in preghiera. La forza del Tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della Tua verità. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore nostro, partecipare alla

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima di ricevere la benedizione, un sentito ringraziamento a Fra Lorenzo per aver celebrato con noi e per noi questa Eucaristia, per averci ricordato, ecco, che ognuno di noi ha delle paure, ma che se ci abbandoniamo nella preghiera al Signore e ogni paura si scioglie come neve al sole. Domani è domenica, il giorno del Signore, le messe saranno alle 11 in Chiesa Madre e alle 19.30 qui a San Giovanni. Domani iniziamo il Triduo, che sarà predicato da padre Giuseppe Damigella, dei padri predicatori, quindi domani sera accoglieremo padre Giuseppe Damigella.

Voglio anche ricordare che domani, essendo domenica, al santuario di Gulfi le messe ci sono regolarmente alle 9 di mattina e alle 19.30 la sera, quindi ancora ci sono gli orari anche al santuario di Gulfi. Il giorno 24, ecco, do solo gli orari di giorno 24 delle messe. Le messe saranno alle 7, alle 8 e mezza, alle 9 e mezza, alle 11 la messa presieduta dal vescovo, alle 12.30 e infine la sera alle 19, poco prima della processione. E adesso la benedizione con la reliquia e subito dopo la benedizione dei bambini che vengono ammessi come aspiranti all'interno della confraternita.

vi fu un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e preporlo a tutti i santi del Nuovo e Vecchio Testamento, fa che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con l'eterna gioia. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giovanni Battista, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Tra chiese e abbazie medievali, un cammino dove bellezza del paesaggio e misticismo si intrecciano. Il Sentiero dei Monaci, gestito dall'ente Parco Naturale Portofino, è un percorso ricco di spiritualità, quella che eremiti, pellegrini e monaci hanno cercato e trovato in uno scenario straordinario che ancora oggi attira per la sua bellezza, il Monte di Portofino. Un viaggio nel tempo, immersi nella natura, raggiungendo luoghi sacri affascinanti, come la chiesa millenaria di Ruta di Camogli, San Nicolò di Capodimonte, l'abbazia di San Fruttuoso e l'abbazia della Cervara, sui passi di chi ha custodito ambiente e tradizioni per secoli. E ci colleghiamo in questo momento con Giancarla Serra, che è consigliere dell'Associazione per il Monte di Portofino Onlus. A Giancarla chiediamo di introdurci il Sentiero dei Monaci raccontandocene la storia.
5: Buongiorno a tutti. Abbiamo creato un percorso in questo luogo che avesse come tappi cinque luoghi monastici medievali del Monte di Portofino, che sono dei luoghi non molto conosciuti, per sottolineare questo aspetto storico che diciamo nel tourbillon turistico a volte viene un po' sottovalutato. Questi luoghi hanno come matrice comune, diciamo, la rivitalizzazione del monachesimo del secolo del 1300 e sono molto particolari perché il territorio che li ospita è molto particolare. Infatti per gli ascoltatori volevo fare una premessa descrivendo un attimo questo luogo, che è il promontorio di Portofino, che è una specie di sperone di roccia proteso sul mare che ha resistito per la sua natura geologica all'erosione della costa. Per fare un esempio, i romani con la loro via consolare per procedere verso le parti più periferiche dell'impero e segnatamente verso Ventimiglia, tagliarono fuori il promontorio e in qualche modo definiscono una caratteristica che è imprescindibile di questo luogo. Diciamo, le caratteristiche, i contro, diciamo così, sono un luogo molto isolato, ripido, roccioso, con poco spazio e con praticamente strade non carrettabili, non dico carrabili, ma anche nel Medioevo non percorribili con dei carretti, quindi spostamenti fatti tutti con animali o persone. I pro invece sono una bellezza incredibile: questo promontorio è proteso sul mare, quindi ha questo sfondo blu di cielo e di acqua, ha un clima meraviglioso, ha moltissima acqua e questo naturalmente è una cosa veramente fondamentale, e in questa bellezza l'uomo del Medioevo, che era ancora capace di stupirsi, percepiva la rappresentazione del trascendente, ed è questa la ragione per cui uomini di Dio si innamorarono di alcuni punti e, declinando questa meraviglia della natura con delle condizioni positive per il loro insediamento, crearono questi cinque luoghi che sono le cinque tappe del nostro sentiero. Li citerei.
4: Ecco, sì, sono... grazie. Le chiederei proprio quali sono appunto questi punti che il sentiero collega.
5: Esatto. Allora, il primo è l'abbazia di San Gerolamo della Cervara, che è un monumento molto bello, molto importante, partendo diciamo da Levante verso Ponente. Il secondo è l'eremo di Sant'Antonio di Gnasca, con fedeltà alla sua natura eremitica, quindi un luogo molto semplice. Poi, se procediamo, abbiamo un altro bellissimo, bellissima abbazia, che è la celeberrima abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte, che tra l'altro è molto antica e precedente al 1300. Poi abbiamo la cosiddetta chiesa dei Marinai, che è una piccola comunità monastica che si chiama San Nicolò, e poi in ultimo la cosiddetta millenaria, che è invece già sul passo della strada consolare, quindi diciamo si collega a un contesto più abitato, che è la vecchia chiesa di San Michele Arcangelo, che probabilmente anche questa ha origini del periodo longobardo.
4: Ecco, qual è il valore storico e artistico di questi punti che lei ha appena citato.
5: Noi ci siamo un po' focalizzati sulle origini di ciascuno, perché per fortuna esistevano studi, e effettivamente i valori sono un po' connessi con l'intenzione di queste comunità, del progetto, dell'idea che avevano della loro presenza sul territorio. Quindi San Girolamo della Cervara è un monumento di grandissimo valore architettonico, molto austero, con diciamo una costituzione un po' benedettina, con il chiostro, la chiesa, ed era una comunità abbastanza ben connessa con l'aristocrazia genovese e con le altre comunità di collegamento monastiche. Era un luogo molto prestigioso, mentre per esempio per contrasto l'eremo era invece un luogo molto semplice, dove una piccolissima comunità monastica non aveva velleità monumentali, ma semplicemente di incidere sul territorio dando una mano con frantoi, strutture diciamo di lavorazione agricola, quindi una piccola comunità rurale fedele diciamo alle origini eremitiche di questo luogo, che non sono state, come dire, storicamente provate, ma che sono molto probabili. San Fruttuoso fa un po' il paio con la Cervara, e forse aveva anche l'aspetto organizzativo della comunità, ma sicuramente ha avuto abati diciamo connessi con l'aristocrazia ligure, molto tra virgolette internazionale, nel senso molto proiettato verso le città importanti dei dintorni, e una comunità estremamente forte. Le altre due chiese invece, un po' più come l'eremo, più dedicate, Santa Ruta, che è una chiesa bellissima, la millenaria, molto antica, però di carattere rurale, abbastanza moderata nelle dimensioni, e la comunità era quasi una comunità parrocchiale, perché quella zona invece è abbastanza abitata. E invece San Nicolò, che è sopra Camogli, era il classico posto dove questa piccola comunità di San Rufo provvedeva a sostenere la popolazione anche in senso morale, infatti poi è diventata proprio il luogo dove i marinai prima di partire andavano a pregare per raccomandare diciamo la propria sicurezza a Dio.
4: Ecco, e dato che lei ha già toccato la conformazione come questo sentiero si lega al territorio ligure, a questo punto passerei chiedendole come l'ente Parco di Portofino, ma anche la vostra associazione per il Monte di Portofino Ollus, insomma, come vi prendete cura di questo cammino?
5: Ma stiamo un po' riprendendolo in mano. Allora, l'ente Parco naturalmente lo mantiene, tornando un po' al discorso dell'inizio, che questo è un territorio difficile, qualche volta ci sono dei problemi perché c'è una parte che è sopra la Cervara che è un po' franosa, quindi le manutenzioni sono un po' costose, eccetera, eccetera. Però principalmente persone che camminano in buona salute è perfettamente percorribile. Noi stiamo cercando di promuoverlo perché riteniamo che sia questi punti che ho descritto, sia i percorsi, siano veramente di valore, perché poi ritorno tra un percorso all'altro, c'è una grandissima bellezza naturalistica e diciamo l'80% del percorso è perfettamente diciamo utilizzabile e speriamo utilizzato.
4: E quindi, ribadendo l'invito ai nostri ascoltatori a visitare, a camminare il sentiero dei monaci, ci lasciamo con Giancarla Serra chiedendole di indicarci un brano musicale da far ascoltare, anche per introdurre il nostro prossimo ospite, che sarà proprio un camminatore, una persona che ha percorso questo cammino.
5: Se posso dire, mi piacerebbe anche un canto a cappella, perché ha la vibrazione che in questo luogo ha la natura e la luce, che sono veramente

0: E adesso ci colleghiamo proprio con Giacomo Friedman, che è un camminatore del Sentiero dei Monaci e anche gestore dell'eremo di Sant'Antonio in Niasca.
1: Sicuramente l'esperienza molto bella, ovviamente, per l'ambientazione, quindi per dove si cammina, nel senso che il promontorio di Portofino è abbastanza un unicum, perché comunque unisce il bosco, quindi il percorso anche sentieristico, con sempre a fianco la vastità del mare, no? Per cui è molto difficile incontrare dei cammini quasi montani, così attaccati al mare, per cui sicuramente gli scorci sul mare sono molto belli. E il percorso è anche bello dal punto di vista storico, nel senso che appunto è un percorso che non solo unisce le bellezze, diciamo, della biodiversità di questo promontorio. Io faccio sempre l'esempio, non so, dalla Germania al Marocco, cioè nel senso che comunque una flora continentale come le castagni così vicini al mare, difficile trovarli, ha invece piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi questi percorsi attraversano boschi e vedute anche sul mare, quindi si passa da boschi di leci, castagni a macchia mediterranea. Quindi questo è la bellezza, diciamo, naturalistica, ma si riesce ad ammirare e a percepire anche la storia e soprattutto la storia religiosa di questo posto, perché questo sentiero unisce i 5 insediamenti monastici medievali che erano presenti nel promontorio di Portofino.
0: Così. Tu hai un'attività, ecco, l'eremo?
1: Noi siamo i gestori dell'eremo di Niasca, appunto per quello che riguarda questo posto, diciamo un po' la storia. Noi siamo i gestori di questo rifugio, che nasce appunto sulle rovine medievali di questo eremo, appunto, dove questi tre frates, che poi in realtà quello che si vede adesso, ci sono poche tracce dell'eremo medievale, perché poi dopo l'età napoleonica è stato distrutto, come sapete, Napoleone che ha abolito tutti gli ordini monastici, e, per cui quello che si vede adesso è un mulino del 1830 voluto da Barone Baratta, che possedeva queste terre, per cui all'interno, diciamo che lui ha negli affreschi fuori, in alcune cose, ha ricordato l'origine monastica, perché infatti c'era Sant'Antonio Abate, e questo eremo appunto era dedicato a Sant'Antonio Abate, primo anacoreta cristiano. Per cui quello che c'è adesso è un rifugio, ristoro, che cerca di mantenere più o meno il legame con la storia, quindi di una semplicità sia nel tipo di cibi che si danno, cucinati tutti da noi, ricordo anche addirittura della cucina di Strettissimo Magro, di Padre delle Piane, che era il priore della chiesa di San Nicolò, e sia soprattutto anche nel tipo di ospitalità, in alcune regole, nel senso del silenzio dopo una certa ora, e nel rispetto di chi poi il giorno dopo alzarsi e camminare.
0: Quindi ecco, diciamo, per concludere, anche, diciamo, magari i camminatori, chi appunto passa poi e fa questo cammino, magari ha la possibilità appunto di fermarsi presso di voi, presso la vostra struttura, che mi pare di aver capito è anche un po' in controtendenza rispetto all'immagine che uno ha di Portofino, appunto magari overtourism, lusso. Qua invece mi sembra più un ristoro autentico, ecco, in tutti i sensi, anche proprio dell'animo.
1: Sì, assolutamente, nel senso che Portofino negli ultimi decenni è diventato quello che è. Il nostro posto ricorda un po' la storia globale di Portofino, sì, dagli albori, e anche abbastanza recente, dove famiglie intere vivevano qua, soprattutto lavorando con i mulini, la presenza di acqua molto importante, e coltivando la terra e anche usando le ricchezze, diciamo, i doni del mare, ecco. Sicuramente il Sentiero dei Monaci ci prevede la tappa passare da qua, quindi chi passa può dormire, può ristorarsi, può mangiare qualcosa. È un sentiero che consiglierei di fare in più giorni, e quindi oltre a noi ci sono altri pochi posti però di ospitalità simili, quindi nell'agri-rifugio dei Molini e altri, il BBQ Lodge a San Rocco, quindi ci sono dei posti dove si può pernottare e riposarsi, perché un cammino preferibilmente si può sviluppare in un paio di giorni, ecco, diciamo, un paio di giorni è meglio prendersi il tempo per godere degli scorci, dei panorami. Non so come verrà sviluppato questo sentiero, nel senso che è possibile che anche l'ultimo tratto, diciamo, o il primo, per intenderci, se si parte da Levante o da Ponente, però il tratto che unisce noi, la nostra realtà, Sant'Antonio, diciamo, l'Eremo di Sant'Antonio alla Cervara non è accessibilissimo, cioè non è un buon sentiero, per cui la Cervara si può visitare anche, diciamo, passando dalla strada via mare e vederla dal basso, oppure andare a vedere, anche perché è aperta solo, mi pare, una domenica al mese, per cui per andare a visitarla bisogna capire proprio il periodo migliore. E invece andando verso, diciamo, di nuovo Levante, quindi da noi, partendo da noi per intenderci, dall'Eremo di Sant'Antonio, andando verso San Fruttuoso e poi soprattutto da San Fruttuoso a San Rocco, cioè nel senso a San Nicolò di Capodimonte, quindi la zona di Punta Chiappa, lì sì, ci si può scegliere un paio di vie, ecco, diciamo. La camminata sul mare è un po' più lunga, con più scorci e un po' più impegnativa. Se invece si passa dal centro del parco, pietre strette, ci sono anche dei punti bellissimi, passando da Toca, semaforo nuovo, è un po' meno impegnativa, ecco, diciamo. Quindi come consiglio è comunque non venire in ciabatte,
0: Ecco,
1: nel senso che
0: quello, sì.
1: comunque bisogna avere l'abbigliamento adatto, soprattutto le scarpe adatte, portarsi un po' d'acqua perché è possibile camminare per un po', poi ci sono d'estate, soprattutto ci sono dei punti esposti, e scegliere il percorso che è più adatto, ecco, per unire tutti questi siti monastici e queste chiese, perché è la parte di, ripeto, diciamo, che unisce San Fruttuoso a Punta Chiappa via mare, è un po' più lunga, impegnativa, con un po' di saliscendi. Qua è tutto un saliscendi, Liguria, per cui non è così impegnativa, ma bisogna studiare solo un attimo e prevedere che si possa fare un po' avanti e indietro. C'è
0: Ottimo.
1: l'opzione per chi volesse evitare qualche tappa via terra, per chi non è un camminatore a metà, nel senso, però è anche bello sfruttare il servizio di battelli che ci sono, diciamo, fra Portofino, Camogli, insomma, nel promontorio di Portofino, che può, per evitare alcuni punti, o comunque farsi un giro anche via, vedere questo buon promontorio anche via mare.
0: Per questa puntata è tutto. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna settimana prossima. Da Edoardo Giribaldi a tutti l'augurio di una serena domenica.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
3: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
4: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine del weekend sulla geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Non c'è solo il fronte del Nord Kivu e la guerra contro l'M23. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, lungo l'asse Isiro-Mungebere, l'esercito sta conducendo operazioni contro le ADF, gruppo armato di origine ugandese affiliato allo Stato Islamico. Interi villaggi sono stati svuotati e migliaia di persone hanno trovato rifugio a Isiro e nelle missioni cattoliche. Sullo sfondo cresce la tensione politica attorno alla proposta di riforma costituzionale sostenuta dal presidente Felix Tshisekedi, mentre il paese deve fare i conti anche con la nuova epidemia di Ebola che interessa diverse province orientali. Il nostro viaggio parte proprio da Isiro, dove ci aspetta padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano e testimone diretto di una crisi umanitaria che rischia di passare sotto silenzio. Ben ritrovato padre Eliseo Tacchella e grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi di avermi chiamato.
4: Allora, padre Eliseo, tutto comincia con le prime incursioni delle milizie delle ADF.
5: Sì, esattamente. Che siano milizie ADF non sappiamo, perché si comportano in maniera un po' differente dagli ADF che stanno operando a Beni e dintorni. Però di fatto anche questi qui arrivano nei villaggi, bruciano, uccidono e sono arrivati nei pressi di Mumbere, una decina di chilometri, e hanno seminato il panico. E anche allora il governo governo ha inviato militari. Dunque sono rimaste lì nei dintorni queste milizie e poi si sono rivoltate sulla strada che va da Mumbere a Isiro, a una decina di chilometri. Queste milizie operano normalmente di notte, cioè di giorno non si vedono e sono in giro nella foresta, e di notte escono e fanno disastri sulla strada, nei villaggi, e quindi la gente pian piano ha cominciato a scappare. Queste milizie sono arrivate e hanno cominciato a bruciare le case. Fortunatamente la gente era scappata, qualcuno purtroppo è rimasto. Io ho notizie di due, un maestro e un falegname, che sono rimasti e sono stati uccisi purtroppo. E quindi la gente ha cominciato a scappare, scappando ha trascinato altri villaggi e tutti hanno cominciato a scappare e venire a Isiro. Praticamente da fine maggio è cominciato ad arrivare gente.
6: Ecco, quindi quanti sono gli sfollati che state accogliendo nelle vostre parrocchie?
5: Quindi qui la Caritas a Isiro parla già di più di 10.000 persone che sono state censite, però si calcola che sia dai 15 ai 20.000, perché tante non sono riuscite a censire. Qui in nostra parrocchia, nelle strutture parrocchiali, ne abbiamo 140-150, sì. Però ne abbiamo molti altri nelle famiglie.
6: Padre Eliseo, per di più anche le forze governative che combattono questi ribelli hanno chiesto alla popolazione di sfollare per poter facilitare i militari nella loro azione di repulisti contro queste milizie armate, è così?
5: Sì, esatto, dal chilometro 40 più o meno fino a Mumbere, che sono 140 chilometri, hanno chiesto alla gente di andare via. Questo è un peccato, anche perché la gente ha bisogno dei campi per vivere. Cioè, se la gente parte, chi custodisce i campi? Vuol dire che i militari, i ribelli, le mucche che ci sono in giro fanno piazza pulita, e quando torneranno nei loro villaggi, oltre ad avere le case bruciate, avranno anche i campi distrutti.
6: Certo, perché per quanto temporanea possa essere questa operazione, poi il ritorno non garantisce le stesse condizioni originarie. Padre Eliseo, in chiusura, quanto pensi che possa protrarsi ancora questa situazione di crisi nel nord-est della R di Congo?
5: Dunque, nel nord-est la crisi qua è da 2014 che va avanti. Qui a Isiro è qualche settimana, no, che siamo Isiro Mumbere. Io spero che nel giro di qualche settimana qui possano risolvere, cioè neutralizzare questi ribelli, perché dicono che non sono neanche tanto numerosi, però sono accaniti, agguerriti, sono attrezzati, diciamo. Quindi spero che in poco tempo riescano, perché i militari si sono messi in buon numero a dare la caccia a questi qua. Solo che, sai, foresta, quindi entrare è molto molto difficile.
6: Certo. Senti, è un territorio molto conteso questo, quindi non soltanto il Ruanda da una parte, ma anche altri paesi confinanti si stanno contendendo questi territori, sembra di capire.
5: Sì, qui la nostra zona soprattutto è una zona, certe cappelle dove c'è oro, qui non c'è coltano, altre cose, ma c'è oro. C'è un villaggio, una cittadina, si chiama Durba, lì c'è una grossa miniera d'oro, dicono che l'oro vi sia, si trova come le patatine fritte al supermercato, quindi è in quantità industriale. Tra l'altro adesso da un mese a sta parte l'hanno trovato anche qui in una cappella della nostra parrocchia, esattamente là dove ci sono i ribelli attualmente.
6: Grazie a padre Eliseo Tacchella, missionario comboniano a Isiro nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, per la testimonianza diretta su questo nuovo fronte di crisi, una guerra jihadista alimentata anche dal controllo dell'oro, davvero poco attenzionato dai media e con pesanti ricadute umanitarie. A presto.
5: Grazie mille a voi, no, parlatene, perché vedo che nessuna rivista ne parla, cioè è una crisi che passa probabilmente sotto silenzio. Grazie Luca, grazie a tutti voi.
6: Dagli accordi con paesi africani ai maxi finanziamenti per le deportazioni, l'amministrazione Trump rafforza la stretta sull'immigrazione. Sentiamo Michela Trevisan.
7: Un volo decollato dalla Louisiana è atterrato a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. A bordo almeno 2 dozzine di migranti. E fin qui sembrerebbe una normale operazione di rimpatrio, se non fosse per un dettaglio cruciale. Nessuno di loro è centrafricano e nemmeno africano. provengono da Iran, Afghanistan, Giordania, Turchia e tra loro c'è anche una donna iraniana che negli Stati Uniti aveva ottenuto lo status di protezione perché a rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, dove è in vigore e largamente applicata la pena di morte. Eppure è stata imbarcata con la forza su un aereo e spedita in un paese piegato da anni di conflitti interni, sanzionato dalle Nazioni Unite e dove un terzo della popolazione vive con meno di $2 al giorno. È l'effetto immediato degli accordi segreti che l'amministrazione Trump sta stringendo con diverse nazioni per esternalizzare le frontiere. La Repubblica Centrafricana è solo uno dei 9 stati africani che hanno accettato di diventare una zona di sbarco per deportati di paesi terzi espulsi dagli USA. Il tutto in cambio di generosi finanziamenti statunitensi. In sostanza Washington paga governi vulnerabili costringendoli a farsi carico di respingimenti che violano il diritto internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano un vuoto legale e una violazione spudorata dei trattati. Queste persone vengono infatti abbandonate in un territorio sconosciuto dove non hanno legami, non parlano la lingua, non hanno alcuno status legale né reti di supporto. Rimangono quindi intrappolate in un limbo giuridico, con rischio concreto di essere rimpatriate a forza nei paesi da cui erano fuggite. A questo si aggiunge un paradosso geopolitico. Mandare dissidenti e attivisti iraniani in un Centrafrica sotto la fortissima influenza dei mercenari russi di Africa Corps, stretti alleati di Teheran, significa metterli deliberatamente in grave pericolo di vita.
4: Grazie a Michela Trevisan. Il Sudafrica perde una delle sue voci più autorevoli. È morto a 91 anni Abdullah Ibrahim, conosciuto fino alla conversione all'Islam negli anni 60 con il nome di Dollar Brand, pianista e compositore che ha portato il jazz sudafricano sui palcoscenici di tutto il mondo, trasformando la musica in uno strumento di identità, memoria e resistenza contro l'apartheid. Il suo brano Mannenberg è diventato una vera colonna sonora della lotta per la libertà e della rinascita del Sudafrica democratico. Per ricordarne la figura siamo in collegamento con Marcello Lorrai, giornalista, critico musicale ed esperto di musiche africane. Benvenuto Marcello e grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi.
4: Marcello Lorrai, allora, per chi magari conosce poco Abdullah Ibrahim, chi era davvero questo musicista? Perché è così importante ciò che ha lasciato?
8: Allora, partiamo dal Sudafrica. Il Sudafrica è stato un caso particolarissimo di paese nel quale il jazz ha avuto una popolarità paragonabile a quella che ha avuto in particolare tra gli afroamericani, ma non solo, negli Stati Uniti, lungo tutto un arco di decenni. E i decenni più o meno della grande popolarità del jazz in Sudafrica sono gli stessi di quella del jazz negli Stati Uniti. Il jazz comincia a diventare popolare in Sudafrica negli anni 30, si cominciano già a formare delle prime formazioni e alla fine degli anni 50 il jazz in Sudafrica ha raggiunto una maturità molto notevole. Diciamo che il jazz in Sudafrica, nelle sue espressioni migliori, è all'altezza del contemporaneo jazz americano e ne riprende anche alcuni modelli come quelli dell'hard bop che andava in quel periodo lì. Negli ultimi anni 50, al principio degli anni 60, Dollar Brand, che era nato nel 34, è il pianista di una formazione che fa epoca nel jazz sudafricano che si chiama Jazz Pistols. Poi in quel periodo comincia la diaspora del jazz sudafricano provocata dall'apartheid. Teniamo conto che la stessa Miriam Makeba fa parte di quel mondo lì, di un mondo che più o meno strettamente è legato al jazz. Miriam Makeba se ne va Hugh Masekela, che è un trombettista che suona nei Jazz e Pistols, e un pochettino dopo, nella prima metà degli anni 60, se ne va anche, all'epoca si chiamava ancora così come nome d'arte, Dollar, sì, Brand, che transita dalla Svizzera alle sue prime esperienze in Europa in Svizzera, dove tra l'altro ha occasione di ascoltarlo Duke Ellington, che lo aiuta nella parte iniziale della sua carriera. E poi Abdullah Ibrahim si trasferisce negli Stati Uniti e avvia una carriera di alto profilo nell'ambito del jazz internazionale. Ora, Dollar Brand, come lo conoscevamo all'epoca, diventato poi Abdullah Ibrahim dopo la conversione all'Islam, aveva un pianismo che era molto particolare, molto originale, che faceva molto effetto su chi lo ha ascoltato negli anni 60 e negli anni 70. Era un pianismo, mi verrebbe da dire, turgido, molto, molto denso di suono, piuttosto percussivo, con degli aspetti che richiamavano la tradizione corale degli inni molto popolare in Sudafrica, eccetera eccetera. Poi la carriera di Abdullah Ibrahim è continuata nel corso dei decenni, sempre appunto a dei livelli molto alti, con collaborazioni con personaggi di grande importanza del jazz americano e internazionale. Penso alle collaborazioni con Don Cherry, con Gato Barbieri, ecco. E sì, la sua carriera è stata una carriera lunghissima, perché avrebbe dovuto tenere dei concerti quest'estate in piano solo, c'erano già fissate le date, quindi ha lavorato fino alla fine, insomma.
9: Ecco, Marcello Lorrai, Abdullah Ibrahim o Dollar Brand come lo conosciamo, nelle sue composizioni Mannenberg è spesso indicata come l'inno non ufficiale della lotta contro l'apartheid. Tuttavia, per chi volesse scoprire oggi questo artista, quali sono secondo te quei brani dai quali suggeriresti di partire?
8: Ma uno, Mannenberg sicuramente, uno è The Wedding, che è diventato molto, molto popolare, estremamente, estremamente riconoscibile, ecco. Ma insomma, poi vale la pena di ascoltare di Abdullah Ibrahim anche le cose meno conosciute, e anche gli ultimi album che ha fatto, che sono molto belli, perché naturalmente con gli anni, appunto, lui negli ultimi anni lavorava nei suoi 80 anni, quindi con un'energia che non era la stessa di quando era un giovane pianista che si è affermato sulla scena internazionale, e il suo stile si era fatto più rarefatto, più sottile, ecco, quindi molto diverso dallo stile che lo aveva caratterizzato all'inizio, ma straordinario comunque, e che vale la pena di considerare, di meditare. I suoi ultimi album, così come le sue esibizioni di questi ultimi anni, sono state di livello notevolissimo.
9: Abdullah Ibrahim, per molti ancora Dollar Brand, il pianista che ha dato al Sudafrica una delle sue colonne sonore più riconoscibili. Grazie a Marcello Lorrai per averlo ricordato con noi. A presto.
8: Grazie a voi.
9: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. L'Africa continua a cambiare, noi continueremo a raccontarla.
2: Africa Oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È sabato 20 giugno.
2: Sono le 21:44.

0: le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Vi devo confessare che una serie di telefonate in questi ultimi giorni, telefonate non certo sul mio tema, ma in cui tutta una serie di amici, di persone, alcune so anche che sono qui presenti, si sono trovati in situazioni di dolore, di sofferenza, di malattia, anche di morte, questo mi ha provocato a dire: ma se non rileggiamo di nuovo dopo 15 anni questi temi, scegliendo dunque il tema del male, della sofferenza, della malattia, del peccato, della morte. Certo, l'itinerario che faccio, ho guardato i miei scritti di allora, non sono più sufficienti, è un itinerario nuovo, ho risteso nuovamente i percorsi da fare con voi, ma il tema che ho scelto è un po' questo. E mi sembra importante tornarvi, perché poi è un tema che tocca tutti, molto umano, del dolore, della sofferenza, della malattia, della morte. Tutti noi facciamo esperienza, prima o dopo. E allora, proprio per questo, una meditazione cristiana, ma che abbia anche il coraggio di affrontare questo tema su vie nuove, tentando nuovi cammini, credo che può essere fecondo per tutti. Allora è questo l'itinerario che noi faremo. Cominciamo da stamattina con una meditazione sul male. Il male è qualcosa che noi sperimentiamo come presente intorno a noi e presente in noi. E soprattutto noi sperimentiamo il male attraverso la sofferenza. Terremoti, inondazioni. Il male dunque che si scatena nella natura, al di là della volontà degli uomini, ma poi anche le guerre, la violenza, la barbarie, l'odio, il male che è scatenato dalla volontà degli uomini, e poi il male che ci coglie personalmente, il male della malattia, il male della separazione, il male dell'isolamento, mali fisici e mali psichici, di cui noi facciamo l'esperienza nella nostra persona, la nostra psiche, il nostro corpo, mali in cui si intersecano alcune volte la natura, coi suoi limiti. È per la natura che noi invecchiamo, è a causa della natura che noi moriamo. Ma a volte malattia e morte sono accelerati o sono causati con una forza che viene da noi stessi o da altri uomini e non dalla natura. Insomma, la lista di tutti i mali che schiacciano l'umanità da quando l'uomo esiste sulla terra è una lista disgraziatamente lunga e interminabile. Nessuno di noi riuscirebbe con ogni probabilità a descrivere tutte le sofferenze che noi uomini proviamo e conosciamo. Certo, nessuno è risparmiato dalla sofferenza. Questa è una verità. E il male noi lo cogliamo nella sofferenza nostra, nella sofferenza degli uomini, anche nella sofferenza degli animali, e forse in una sofferenza che attraversa tutta la creazione. Noi sentiamo il male come ciò che minaccia l'uomo, lo diminuisce, lo distrugge. E certo, quasi sempre la realtà del male è percepita dove c'è l'uomo. Dove non c'è l'uomo abbiamo delle difficoltà a percepire la realtà del male. E tuttavia, con un occhio davvero pieno di attenzione, di contemplazione delle cose, dovremmo riuscire a capire che il male si estende davvero a tutto l'universo, non solo sulla Terra e non solo dove ci siamo noi. C'è una realtà poi oggettiva del male, ma la percezione che l'uomo può avere del male attraverso la sofferenza va anche detto che è una percezione sempre soggettiva e relativa. Non tutti soffriamo allo stesso modo. Non tutti soffriamo per le stesse cose. E la sofferenza e il dolore possono essere diversi a seconda dell'uomo che ne è il soggetto, ma anche a seconda della cultura. La cultura ci porta a sentire il male in modo differente. Anche questo non dovrebbe essere dimenticato da noi. Soprattutto oggi che c'è un confronto tra culture, noi diamo sempre per assodato che la nostra cultura sia una cultura che può essere sentita dagli altri. Non è vero. Gli altri possono avere altre culture, altri valori e sentire in modo diverso ciò che per noi è male e sofferenza, sia a livello personale che a livello sociale. Insomma, resta difficile definire il male. Lo descriviamo in tutte le sue variabilità, ma definirlo resta difficile. Dire che il male è il contrario del bene è una definizione lapalissiana, ma troppo generale. Non è eloquente per noi. Anzi, io credo che una tale definizione rischia una semplificazione. Perché è vero che male e bene si oppongono, ma non sono come il nero e il bianco, non sono sempre alternativi, sovente si intersecano, sono mescolati nella realtà, nella nostra vita che è complessa. Vi do un solo esempio. Pensate all'amore. L'amore, diceva un gran romanzo di quando ero piccolo, e lo cito perché non si osava mica dire queste cose. Faceva già effetto, stupore sentirle dire negli anni 50. Vi ricordate, almeno quelli che hanno la mia età, quando potevamo dire col titolo di un romanzo che l'amore è una cosa meravigliosa? E questo è vero, ma poi nell'amore quante volte c'è sofferenza, c'è dolore. Anzi, sovente il prezzo dell'amore è proprio un certo dolore, una certa sofferenza. Per cui noi non possiamo pensare di dividere il male dal bene sempre. Noi alcune volte siamo addirittura costretti non fare il miglior o il più grande bene, ma accettare il male minore. Io lo ripeto sempre questo, non per togliere la forza al bene, ma perché nella nostra vita, nella nostra esperienza, che è complessa, qualche volta non possiamo fare il bene migliore. Possiamo solo fare il male minore e sforzarci di fare un'azione che sia il minor male possibile. Ci sono occasioni in cui uno si deve prendere tutta la responsabilità di questo, fino a sentirsi per questa responsabilità colpevole, attenzione. Lo dico con forza, ma una colpa che deve essere assunta come minor male possibile. Vi faccio un caso anche su questo. Oggi, ieri sera, la nostra comunità ha commemorato, perché ne fa memoria la Domenica in Albis, Dietrich Bonhoeffer. Voi tutti sapete Dietrich Bonhoeffer, questo teologo, pastore della Chiesa Luterana, che è certamente una delle persone che ha avuto più influenza nella storia e nella spiritualità della nostra comunità. Dietrich Bonhoeffer è stato impiccato nel carcere l'alba dopo il giorno della Domenica in Albis. Riuscì in quel campo di sterminio a predicare ancora una meditazione richiesta dagli altri prigionieri. L'8 aprile, Domenica in Albis, proprio sul tema dalle piaghe di Gesù siamo guariti, e poi il mattino del 45 fu impiccato dal regime nazista. L'accusa che gli era stata fatta era una resistenza contro Hitler, fino ad arrivare a una congiura contro Hitler. Lui, un gruppo di altri teologi, insieme ad alcuni generali, a un ammiraglio, Canaris, avevano pensato di fare un attentato a Hitler. Ecco, vedete, fare un attentato a Hitler è un male, è un'azione malefica. E tuttavia, cosa si poteva fare se non passare attraverso questa via per fermare quel male grande che ha portato addirittura allo sterminio di milioni e milioni di uomini? In quel caso è proprio il caso di dire: si fa il minor male, non il maggior bene. Ecco, questo certamente è qualcosa a cui non tutti siamo chiamati nella nostra vita, sono azioni che toccano ad alcuni uomini. E Bonhoeffer, che è questo grande credente, questo grande teologo, per chi non lo conoscesse, voglio ricordare solo che Paolo VI, ricordandolo nel Venerdì Santo in San Pietro, diceva che era stato il più grande ispiratore di vita cristiana del secolo scorso. Non è poco. Eppure, vedete, a pochi forse è richiesta. Ma quante volte nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, invece ci è richiesto qualcosa che oggettivamente non è bene, ma che dobbiamo assolutamente fare come male minore, perché non ci sia un male più grande. Anche questo, vedete, va detto. E se non si dicesse, bisognerebbe sempre aver paura che dietro a questi schematismi sul bene e sul male fermenta lo spirito settario, fermenta lo spirito fondamentalista. Bisogna sempre vegliare da queste forme che poi vedremo sono essenzialmente manichee. ma di fronte al male l'uomo pone domande. Soprattutto l'uomo pone domande, noi non sappiamo, io devo dire, ho una tale simpatia per gli animali che non gli nego che anche loro si pongono domande di fronte al male, ma non lo sappiamo. Vediamo che anche loro soffrono, pur sembrando che hanno un'accettazione più di noi, a volte, della sofferenza e della morte. Io credo che la domanda se la pone tutta la creazione, come dice San Paolo, tutta la creazione geme e soffre fino ad ora, nella lettera ai Romani al capitolo 8. Però certamente noi uomini facciamo la domanda esplicita: perché il male? Perché il male? E guardate che questa domanda è la domanda attorno alla quale si gioca anche la nostra fede in Dio.

Io parto da un testo straordinario, un testo che viene di Epicuro, il filosofo greco, ma che viene citato da Lattanzio. Lattanzio, voi sapete, è uno scrittore cristiano che scrive un trattato dei Radei sulla collera di Dio. E allora cita questo testo di Epicuro. Dio o vuole togliere il male e non può, o può e non lo vuole, o vuole e può. Continua Epicuro. Se vuole e non può farlo, è debole. Adesso dico io, ma allora che serve un Dio così? È un Dio impotente. Cosa ci sta a fare? Se può sempre togliere il male e non vuole, allora, diceva Epicuro, è un Dio ostile agli uomini. Diciamo noi, è un Dio cattivo. È un Dio cattivo. Se vuole e può, questo allora sì, si addice a Dio. Io aggiungo, dovrebbe essere così. Insomma, questo testo di Epicuro pone le domande fondamentali sul dolore, sulla sofferenza, sulla morte, che l'uomo in tutte le culture si è fatto. Permetto di ricordarvi le classiche parole latine. Unde malum? Da dove il male? Cur malum? Perché il male? Quomodo malum? Come il male? Quello che impressiona è che tutta la storia dell'uomo testimonia queste domande, ma testimonia anche dei tentativi di risposta. Il male per l'uomo è sempre stato un problema, è sentito normalmente come un enigma, una cosa incomprensibile, una cosa che noi sentiamo ingiusta. È effettivamente com'è possibile accettare che noi uomini viviamo una vicenda d'amore e poi questa vicenda d'amore si spegne? Perché interviene la morte di un partner? Perché l'altro partner se ne va e ci dice da un giorno all'altro non ti amo più? Perché a un certo punto qualcosa accade per cui ciò che è buono e che era una ragione di vita, a un certo punto finisce. È un enigma. E pur tuttavia gli uomini vorrebbero che il male non restasse un enigma, ma diventasse un mistero. Cosa significa il cambiamento tra enigma e mistero? Qualcuno di voi potrebbe dire, ma è la stessa cosa, tanto vero che noi nel linguaggio normale, quando diciamo che una cosa non la comprendiamo, diciamo è un mistero. In realtà noi dicendo un mistero dovremmo dire è un enigma. Perché il mistero non è qualcosa che non si capisce. Il mistero è qualcosa che sta per essere capito, che bisogna indagare per capirlo. Il mistero è la trasformazione dell'enigma in qualcosa che diventa spiegazione, diventa rivelazione. E dunque ciò che era enigma non dava senso, non aveva senso. Il mistero mi

0: senza dire no, questo ha senso. Ecco la differenza tra enigma e mistero. Direi di più. Direi che il credente, e soprattutto il credente cristiano, non solo lui continua a rivolgere domande a Dio, ma è pronto anche, in un certo senso, ad arrivare a una interrogazione di Dio definitiva. Io amo molto una cosa che diceva Romano Guardini. Romano Guardini, voi sapete, era un teologo italiano-tedesco, uno dei teologi più eloquenti prima del Concilio. Guardini diceva: nel giorno del giudizio Dio mi interrogherà. Ma quando avrà finito di interrogarmi, comincerò io a interrogare lui. E gli dirò soprattutto una domanda: perché la sofferenza di chi è innocente? Ecco, io amo molto sto rapporto con Dio, che il cristianesimo conosce poco, ma che invece è così presente nella tradizione ebraica, questo contestare Dio. E io credo davvero, tante volte me lo dico, di là lui dirà bene, mi chiederà tutto sui miei peccati e quanto ho mancato io verso di lui. Ma poi comincerò anch'io a dirgli a lui che mi spieghi tutta una serie di cose che io ho vissuto come qualcosa che lui non doveva assolutamente permettere. È molto umano questo, attenzione, ci fermiamo qui, ma è importante, perché vedete, il nostro Dio chiede che noi lo interroghiamo. In un certo cristianesimo, purtroppo, e purtroppo il cristianesimo recente, soprattutto il cristianesimo degli ultimi secoli, si è predicato talmente la rassegnazione che la rassegnazione finisce per spegnere ogni dialogo con Dio. Invece Dio vuole che noi discutiamo con Lui. Vi ricordate nei profeti? Venite, discutiamo, dice il Signore. Vuole che noi gli poniamo domande. Vuole che noi lo interroghiamo. Noi non dobbiamo semplicemente accettare il dolore, il male e basta. Tanto vero che nella Bibbia Dio giustifica Giobbe che poneva domande, condanna quei tre teologi che volevano giustificare Dio e dire a Giobbe: no, ma guarda, tu non capisci, questo è per il tuo bene, è Dio che ti mette alla prova, guarda che il dolore alla fin fine fa bene, e che volevano ad ogni costo difendere Dio contro Giobbe. Alla fine Dio appare e dice: no, Giobbe, che ha contestato, che ha interrogato, che mi ha posto domande, lui ha ragione. Anche se all'interno di Giobbe però la risposta sul perché del dolore non viene data. Attenzione. Ripeto ancora, se noi avessimo una risposta sul dolore, avremmo risolto il mistero di Dio. Però mi sembra importante nel nostro itinerario vedere come durante i secoli gli uomini hanno cercato di rispondere a queste laceranti domande sul dolore. Certo, i più antichi tentativi sono quelli che noi sentiamo come mitologici. L'uomo nell'antichità, nei millenni passati, ricorreva ai miti. Ma attenzione, ormai lo sappiamo tutti, i miti non sono storielle per bambini. Ormai sappiamo che addirittura anche i libri per bambini sono per i grandi. Ma i miti soprattutto sono dei racconti immaginari che tentano di dare spiegazioni alle domande più profonde, essenziali dell'uomo, le domande sulla sua esistenza e sugli enigmi che circondano l'esistenza dell'uomo. Ora, la maggior parte dei miti antichi cercano di spiegare l'apparizione del male e della sofferenza, perché l'uomo, guardate, sempre, ha sentito come una contraddizione profonda alla sua identità il male, la morte, tutte le forme in cui il male e la morte assalgono l'uomo. E certamente questo resta difficile da spiegare, anche se ormai abbiamo dei decenni di studio anche da parte delle scienze umane sul perché. Ma la spiegazione della presenza del male sovente nell'antichità si è risolta col ricorrere a una colpa, a un errore, a dei peccati commessi dall'umanità nei giorni lontani all'origine del mondo. Ripeto, questo in molte culture. Lo schema è questo. Gli uomini all'inizio vivevano felici, con Dio, con gli dèi. C'era un mondo senza male, né sofferenza, né morte. Poi questa armonia a un certo punto si è infranta, e si è infranta per colpa degli uomini. Soprattutto è finita l'armonia tra gli dèi e gli uomini, e quel mondo è andato in frantumi. L'epoca d'oro di tante mitologie antiche. Dopo che c'è stata questa colpa degli uomini, tutto quel mondo è andato in frantumi e regnano la morte, la sofferenza, la malattia, il male, la guerra, le ostilità. E allora, ecco, nell'uomo c'è la nostalgia di questo paradiso perduto. Guardate, sono diversi i contesti culturali in cui appare questo schema, soprattutto le culture del Medio Oriente, egiziane, assiro-babilonesi, persiane. Le culture che conosciamo nel Mediterraneo, attenzione, di qui non c'erano delle culture così antiche, ma insomma, nel Medio Oriente sono culture il quale sono tutte toccate da questo schema. Cosa dire noi su questo? Io credo che possiamo dire soltanto una cosa, che dentro di noi questa nostalgia di un'epoca d'oro, di un paradiso perduto, indica soprattutto il fatto di un telos, di un traguardo verso cui siamo chiamati. Cioè, noi uomini siamo portati a rileggere nel passato ciò che in realtà ci dovrebbe stare davanti, o perlomeno ciò che noi che sentiamo come qualcosa di cui siamo degni. Cioè, l'uomo in realtà sente che lui è degno di una vita piena, sente che la sua dignità impone un'amicizia con gli dèi o con Dio, sente che quello che vive ha il valore, meriterebbe il valore di eternità. Ritorno a un'esperienza che avete fatto tutti voi nella vita, l'esperienza dell'amore. Ma quando uno fa l'esperienza dell'amore, certo, non solo l'innamoramento, penso all'amore come questa grande vicenda che ci dà senso, che ci riempie di pienezza, di gioia e soprattutto ci dà la felicità. Ebbene, noi sentiamo che questo amore dovrebbe restare eterno. Addirittura pensiamo che se non è eterno sembra non aver significato. Chi di voi ha amato una donna, un uomo, a seconda del soggetto, e a un certo punto dovesse pensare che questo amore è effimero, in quel momento sentirebbe che è attenta all'amore. Vorrebbe che l'amore fosse eterno. Io credo che se tutte le letterature, mi sono divertito qualche mese fa a vedere nelle letterature che a me accessibili, a vedere cosa dicono dell'amore. Mi ha impressionato che tutti dicono più forte della morte è l'amore. Espressione del Cantico dei Cantici, più tenace dell'inferno. Ecco, questo sì, mi sembra che non c'è bisogno della rivelazione per dire questo, è qualcosa che tutti gli uomini sentono. Ma allora se l'amore deve essere eterno, perché invece poi non lo è? Ecco allora il sogno dell'epoca d'oro che noi, che le mitologie antiche ha messo nel passato, all'origine. Ma in realtà, vedete, queste immagini di un tempo passato, poetiche, mitiche, mettono soprattutto in rilievo il desiderio, la ricerca dell'uomo di comprendere le radici del male e soprattutto di aprire delle strade in cui l'uomo risulti vincitore sulle forze del male. E il ricorrere anche a questa mitologia, noi lo vediamo bene soprattutto nella Bibbia, perché questa mitologia come struttura è stata assunta dai primi capitoli della Genesi, questo ha significato tentare una via per rispondere al problema del male. Poi la Bibbia ne tenterà altre, nella Bibbia non c'è solo Genesi, c'è anche Giobbe, l'abbiamo appena nominato. Ma allora, permettetemi di, non dico percorrere, ma insomma almeno nominare alcune vie percorse dagli uomini, perché io credo che quello che l'uomo ha cercato, ovunque l'ha cercato, è qualcosa che ci tocca. Se riguarda l'uomo è cosa mia, è cosa di ciascuno di voi. E poi oggi il confronto si impone. Dobbiamo certamente imparare ogni volta che noi facciamo delle ricerche o percorriamo dei sentieri di guardare, di conoscere anche gli altri sentieri, non solo il nostro. In modo molto rapido è questo. Ma cominciamo dalle sapienze d'Oriente, soprattutto quella sapienza orientale che si è espressa attraverso varie vie dell'India e poi attraverso il buddismo. All'interno di questa sapienza, l'universo in cui viviamo è un mondo di illusioni. E quindi un tale mondo pieno di illusioni genera soltanto sofferenze. La vera realtà non è di qui. Qui tutto ci sfugge, non riusciamo a afferrarlo nella vera realtà. C'è una maniera di procedere buddista molto significativa. A ogni domanda sull'identità di qualcosa, la prima risposta è neti neti, né. La vera realtà è quella che sta oltre la morte, non sta nella nostra vita. E allora diventa inutile rivoltarsi contro la realtà del dolore. Questa è una via infeconda, sterile, non dà frutti. Il grande tentativo allora è spegnere in noi delle false speranze. In un certo senso uscire da questo mondo materiale, che è una realtà illusoria, non metter nessuna fiducia in ciò che è nel mondo, per raggiungere invece un mondo spirituale, attraverso purificazioni successive, che si esprimono anche attraverso reincarnazioni successive. Quello è il mondo che è la vera realtà. Quello è il nirvana. È una risposta che oggi è anche molto seducente per il mondo occidentale. Effettivamente non va maggiorata, perché sovente sembra che il mondo occidentale stia per diventare tutto buddista. In realtà poi, quando si fanno i conti di questa presenza, è una presenza infima, piccola, che non ha nessun paragone neanche con le altre religioni eventualmente salvifiche che arrivano nel nostro continente. Però certamente può sedurre, soprattutto questa grande disillusione sul mondo, sulla storia. Questa vera e propria strategia del sé, in cui tutto lo sforzo è concentrato sul sé. Una strategia per la felicità. E questo indubbiamente è seducente, cattura molti. Un'altra risposta è data dalla filosofia greca antica, che soprattutto è espressa in Platone. Una sapienza in cui si toglie ogni valore al corpo, alle realtà materiali, che sono la fonte della sofferenza. Tutto ciò che è materiale è soggetto alla corruzione, lo si vede, è soggetto alla morte, è il luogo della sofferenza. Ma la grandezza dell'uomo sta in ciò invece che costituisce l'uomo spiritualmente, cioè l'anima. Il corpo è una prigione per l'anima. E per trovare la verità e la vera realtà occorre trascendere questo mondo e guardare all'aldilà. A nessuno sfugge che questa è stata una posizione di cui si è impregnato molto il cristianesimo. In fondo, soprattutto chi ha una certa età nella sua formazione, se era una formazione spirituale, non solo quella annacquata che riguardava soltanto la morale, niente di più, e cercava di fare del cristiano un uomo onesto, ma chi invece apparteneva, diciamo così, a quel mondo più devoto, soprattutto sentiva che questa era la lettura del cristianesimo. Questo mondo si soffre, questo mondo è il mondo del peccato, questo mondo è il mondo negativo. Ecco, all'interno di questa visione si aspetta l'aldilà, c'è un grosso dualismo tra il di qui e il di là. Qui siamo di passaggio, qui le cose sono transeunti, le realtà definitive sono dall'altra parte. Di conseguenza svalutare il corpo, il mondo, la vita e vedere che ciò che conta è soltanto lo spirito, la parte immateriale dell'uomo. Attenzione, è molto difficile svuotare completamente questa posizione. In realtà c'è una verità che va assunta, che fa parte del cristianesimo, cioè il fatto che le realtà definitive sono quelle del regno e non sono gli attuali assetti. Questo è verissimo, non lo si può negare. Tuttavia, vedete, da dire che le realtà vere e definitive sono quelle celesti, è facile poi dire, ma allora queste terrestri non contano nulla, non sono nulla. Di nuovo sempre per quella logica del tutto e del nulla, che poi questa è una malattia cristiana forte. In sostanza, certamente questa posizione del mondo greco assunta nel cristianesimo è una verità, accanto a questa bisogna mettere però che c'è una fedeltà non solo all'aldilà, ma c'è una fedeltà a questa terra, a questa vita, e che questa terra, questa vita, le realtà materiali, prima di tutto non sono estranee al regno di Dio. Ma poi sono quelle nelle quali noi giochiamo già oggi la nostra salvezza. Proprio, vedete, per questa tendenza dualistica c'è stato all'incrocio di diversi elementi culturali una dottrina nata nella Persia, nata nel III secolo d.C., quindi quando il cristianesimo è ancora perseguitato nell'impero romano, una dottrina formulata da Mani. Mani è un sapiente che spiega il male, si interroga sul male, e lo spiega affermando l'esistenza di due forze eterne e in opposizione, il male e il bene, lo spirito e la materia, la luce e le tenebre. C'è un incrocio di dottrina greca, c'è un incrocio di un certo cristianesimo, c'è un incrocio di antiche dottrine mesopotamiche e anche orientali. E Mani finisce per dire che bene e male sono in Dio, sono due dei. Per Mani i credenti devono arrivare a liberarsi dalla seduzione del male, scegliere il bene praticando le virtù insegnate da dei messaggeri di Dio. E Mani dice ci sono dei grandi messaggeri di Dio, Abramo, Mosè, Buddha, Gesù e poi lui stesso. Nella visione di Mani, l'umanità è divisa in due gruppi, i perfetti, sono quelli che rinunciano al mondo, vivono addirittura la castità, una rigorosa ascesi, E poi ci sono gli altri, votati alla perdizione. Ecco, voi sapete che gli adepti di questa dottrina si chiamano manichei, e quando diciamo che uno è manicheo è proprio uno che mette l'uno di fronte all'altro il bene e il male e lo separa in una maniera come luce e tenebre. I manichei è vero che come religione organizzata ha durato poco, sono diventati una minoranza, ma è anche vero invece che come dottrina è stata presente addirittura in tutto l'Occidente e in parte è entrata anche nella Chiesa. In fondo dovremmo interrogarci se certi fenomeni rigoristi di ascesi cristiana, soprattutto nell'area medio orientale, nel IV-V secolo, non abbiano avuto questa influenza dai manichei. Certo, in Occidente c'è stato un certo risorgere di questa dottrina con i catari, nel XII-XIII secolo, in questa zona fino al sud della Francia. È una visione seducente anche questa, perché permette di risolvere l'origine e la potenza del male. È in Dio il male, con il bene. Il male è sempre esistito accanto al bene dall'inizio dell'umanità. Il bene e il male lottano tra di loro come Dio lotta contro il male. Insomma, è seducente, risolve tanti problemi. Certo, nel manicheismo c'è dualismo, c'è fatalismo, c'è pessimismo e soprattutto c'è la visione di questo mondo in cui la battaglia continua e bisogna rassegnarsi. Ma c'è anche un'altra maniera di leggere il problema del male. Anche questa la troviamo in radice nella filosofia greca, ma è poi diventata una istanza presente sempre nella cultura occidentale. La troviamo nel famoso frammento 58 di Eraclito. Bene e male sono tutt'uno. La malattia è quella che permette che la salute sia una gioia, il male rende possibile il bene, la fame rende possibile il piacere, la fatica rende possibile il riposo. È la visione di un universo nonostante tutto armonioso, ripresa dalla filosofia. Soprattutto mi permetto di ricordarvi Leibniz, questo filosofo tedesco, che di fatto l'ha assunta. Dice: ma Dio ha creato il miglior mondo possibile, Dio non ha nessuna colpa se c'è il male. Nel mondo c'è il massimo di bene e il minimo di male. Se il male esiste è perché Dio non poteva creare un mondo diverso. Leibniz ragiona così. In Dio non c'è il male. Se Dio avesse creato il mondo senza il male, creava un altro Dio. E allora per forza ha dovuto lasciare che nel mondo ci sia un po' di male. È piccolo, secondo lui, il male. Ma ci doveva essere. Dio poteva solo creare un mondo imperfetto, limitato. Dio poteva creare un mondo in cui ci fosse il minor male possibile. E in realtà, dice, il male è necessario al mondo come le ombre sono necessarie perché si veda la luce. Guardate, questa teoria ha un grande successo oggi. Ma grande successo oggi. e sembra funzionare finché l'uomo personalmente non è toccato dal male. Provate a mettere accanto a questa visione qualcuno che abbia patito il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei, il genocidio del Ruanda e Burundi, o che abbia patito una guerra, e allora sente davvero una mostruosità questa posizione. Ma per chi si diletta nella società del benessere, che è la nostra, questa posizione piace molto. Perché? Vi provo a fare una decodificazione, perché poi certo non passa Leibniz nei discorsi quotidiani della gente. Il male fa parte dell'evoluzione. La sofferenza è una crisi di crescita e di progresso. La guerra, ma la guerra ha sempre portato poi delle grandi innovazioni tecniche e porta anche bene all'economia. Si sa, nel mondo c'è anche la guerra, però chi la scampa poi sta molto meglio di prima. Il sacrificio di generazioni permette l'accesso alla società futura. La guerra è necessaria per lo sviluppo. Sì, ci sono dei morti, ma è la vita. Vedete, questa è una posizione in realtà molto presente oggi, in cui il male non fa più scandalo, forse anche siamo abituati dalla grande ostentazione del male. Il fatto di vedere quelle immagini che abbiamo visto ancora attraverso i mass media dell'ultima guerra. Sì, quando c'era una bambina senza un braccio che piangeva, c'è stato un tremito in chi la vedeva. Ma poi questa guerra abbiamo visto niente, e poi è stata celere. Allora è certo, per chi ha perduto tutti in quella guerra, questa risposta non funziona. Ma per chi ne è lontano e che vi coglie poi che l'economia va meglio e che la borsa comincerà a quel punto a salire, alla fin fine tutto è accettabile come una necessità del mondo, cioè si cerca di attutire lo scandalo del male. Solo poi quando il male ci tocca da vicino, allora diventa scandaloso. Ecco, purtroppo si arriva a questa posizione, qualche volta in maniera più degna si arriva a una posizione rassegnata, quella di Epitteto: non domandarti che cosa ti capita come vuoi tu. Ma cerca che le cose capitano come capitano e tu sarai felice. Al bambino che nasce lo stoico gli dice: domani tu dovrai morire. E per evitare l'angoscia occorre diventare padroni, dominare i desideri, le passioni, per limitare le frustrazioni. Insomma, il vecchio principio sustine e abstine: sopporta ciò che non dipende da te e astieniti da ogni sentimento che ti può procurare sofferenza. Questo è un po' il cammino che gli uomini hanno tentato di fare. Ma quale cammino fa il credente di fronte al male? Un cammino oggi possibile da una rilettura diversa di quella che è stata fatta del passato, del testo biblico, un cammino che cerchi di trovare una risposta al male e che ci permetta di vedere che anche nella strada attraversata dal male c'è un senso. Però attenzione, questo cammino lo faremo anche smascherando l'immagine del Dio perverso che più volte è apparsa, il Dio che castiga, il Dio che permette il male per purificarci dai peccati, il Dio che ci manda il male per farci espiare. Ecco, dovremmo anche fare un lavoro certamente che tolga certe comprensioni ancora presenti nello spazio cristiano e fare un'opera di conversione all'immagine di Dio invece che la Bibbia ci dà.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
5: Nella notte benedite il Signore.
6: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
7: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: È sabato 20 giugno.
3: Sono le 23:37.

superiore a ogni altro animale.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

coglioni, ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Innanzitutto grazie per l'invito, prima volta che vengo a Sarzana, naturalmente conoscevo questo festival ma solo da lontano. Allora, io vi parlo di intelligenza artificiale e questo è un argomento molto, molto, molto complicato, che non si lascia facilmente piegare a battute o a facili conclusioni, né in senso, come dire, di esaltazione né in senso distruttivo. Intanto, diciamo, le persone con cui mi capita di parlare spesso, non necessariamente le persone che sviluppano queste cose, ma che vivono l'intelligenza artificiale sostanzialmente da spettatori passivi, poi succede che mi facciano molte domande, e le domande sono le più svariate. Vera intelligenza? È un'intelligenza come quella umana? Ma se un'intelligenza vera potrà mai superare la nostra intelligenza? Potrà mai essere superiore all'intelligenza umana? Ci può essere un punto di non ritorno, l'idea del quale tutto ci sfugge di mano e non abbiamo più il controllo sullo sviluppo di questa disciplina? Poi è uno sviluppo sostenibile, vedremo quali costi dal punto di vista ambientale e energetico questa disciplina comporta. E poi molto spesso uno tende a identificare l'intelligenza artificiale con ChatGPT o questi strumenti di linguaggio, che sono ovviamente importanti ma sono una parte molto molto molto molto limitata dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è un problema di conoscenza, di che cos'è. E poi